0: questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
1: A volte anche 16.
0: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in questa isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Cioè, anche in Italia, eh.
0: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo, abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene, tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica, molto molto importante. Insomma, tu come la vedi?
2: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che l'attuale sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata, nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione. L'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. Quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione, quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però, quella dell'immigrazione massiccia,
1: poi ne parliamo anche,
2: soprattutto da paesi molto poveri, quindi di gente che poi è. E questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri perché sono un numero elevatissimo.
2: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi dicendo.
1: Allora, dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto, no, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto, la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare, anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili, per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una situazione, diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato, quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80. Adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
2: Posso dire una cosa su quello che
0: Sì, poi passo al dottor
2: Sì,
0: Di Domenico.
2: subito. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada, e in quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
1: Nigeriani,
2: i
1: poi.
2: nigeriani e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l''ndrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere, vanno a finire in carcere.

0: quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
1: Non c'è dubbio.
2: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri. Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37%, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi insomma, l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
2: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e com'è e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo non è facile, diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio per quanto riguarda il discorso della alta professionalità che ha la Polizia Penitenziaria, perché anche su questo campo, diciamo, riusciamo, tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro, ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti questo, dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo, cioè ci deve essere qualcuno che lo segue, cioè non può essere che viene lasciato lì, perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette, perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, e diventerebbe pericoloso per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è, uno, il personale. Due, adeguare l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale. E un'altra cosa importantissima è la sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia. Adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, regionali, perché e questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso dal, ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi, nel modo in cui, gli faccio un esempio, prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura, all'ospedale di Rieti non c'è il maxillo facciale, è giusto che venga dirottato su Roma, si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita va a Roma, ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica, perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va, e la Polizia Penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone, adatto al trasporto e va, lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare.

0: direttamente lì a Rieti. E no, è questo che non funziona. Anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa, furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici. E già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici. E cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti. E allora cosa fa? C'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire per capirci bene, il momento della persona che non sta bene, in quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende. Non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole. Non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale perché diciamo, potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio ci abbiamo, ogni istituto del Lazio ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno su questa questione.
1: Non solo però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo, la polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
0: Sì, ma cioè, all'interno dell'istituto ci sono, però... gli dico
1: ma se
0: cosa.
1: Un poliziotto prende uno psicologo, se lo paga da sé o
0: no,
1: lo paga l'istituto?
0: No, ultimamente dopo i vari, diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con
2: ne avevamo parlato già in un'altra puntata,
0: sì,
2: con
0: è quello
2: Marco,
0: con
2: di questa cosa.
0: Più indice alto dei suicidi. Adesso il ministero ha dato delle ore a dei psicologi che per parlare con diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria, ma questo è da supporto, però diciamo ben venga questa cosa, però il discorso è che bisogna, diciamo, questi detenuti ristretti che sono all'interno dei carceri non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura, non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura dove, e in questi 10-12 mesi la persona che sta là dentro non sta bene con, diciamo, psicologicamente, fa di tutto e la prima cosa che fa quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché tipo, faccio un esempio per renderci conto subito, alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella, alle 10 di sera non si può uscire dalla cella, c'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle, cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora se è quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere, e lì cosa inizia? Inizia che magari... Cioè, non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè, queste sono queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire, diciamo, queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del ministero stesso. Devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
2: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione, si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite ero molto molto legato al SAP, perché insomma abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti, molto belle. Insomma, già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007. Sì, sono passati 20 anni.
0: Scusami se ti interrompo, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
2: Esatto.
0: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione. E questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio: quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024
2: sono di pensione quanti?
0: 2.400 vanno in pensione, quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone, diciamo, che arrivano sotto stress, vanno sotto stress, vanno dichiarate, poi vanno messe a disposizione dell'ospedale militare. E il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione. Perché hanno avuto magari delle situazioni, questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni. Ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo. Dopo una situazione del genere la vedo molto, molto problematica la storia.
2: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita. Insomma. Se la politica non decide mai mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere, se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto, col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto, perché era veramente una persona straordinaria. Era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dirne una. Qualcun altro musumeci è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una 20ina di libri. Insomma, evidentemente il carcere, gestito anche in una certa maniera, è più sicuro. Non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto poi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
3: No, ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo, cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro. Questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere. Perché
2: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
3: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
2: È 30
3: insomma,
2: secondi, una serie, Marco.
3: Ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di così non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse. Cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda

0: questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, io ringrazio i miei ospiti partendo da Alessandro Socci, grazie Alessandro, è stato con noi, ci vediamo anche la prossima puntata sempre sulle carceri, sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi,
1: grazie
0: anche
1: a voi.
0: Lei, l'aspettiamo la prossima settimana, e grazie anche a Gianfranco Marullo. Sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci. Grazie per essere stato con noi anche in questa puntata, dottor Socci. Ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione si è esaurito, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'NMP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato dell'MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti, per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La Corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Blake McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La Corvette numero 82 non c'è più, sostituita una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Elms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Elms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il 6° anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Elms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa? La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

0: got to knock the bitch on them.
1: Prima della gara migliaia di fan non hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayonet Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Reshad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset, di Forestier Racing by Pani. Garga mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Earl Garve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancher, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Giorgio Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antirammo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Giorgio Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lancher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lancher. E infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul.

0: Lafarg, suo compagno di squadra in Idexport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jakub Smieciowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles, va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Smieciowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora la Farga contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafarga deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafarga è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di BJ Garg, il pilota Inter Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Pani, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 e adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è A-Race GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell, in terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. A-Race GP era arrivata prima e terza in MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro AM. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hyatt di Aoba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Idexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Doesn't look like anybody else was involved, were they?
1: The fog is over.

La Farga è fuori e la Virtual Safety Car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Bypani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di Virtual Safety Car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la Safety Car vera e propria. La gara ripartirà dietro la Safety Car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, Arace GP e Team Qatar Bahrain Links sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla UBITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro AM. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Pani, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans. Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km/h. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. AUBITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la 10ª posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bjoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bjoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bjoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Pani, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Pani, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Cembo Lukbasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di KR Engineering per il 5º posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di Arace GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla UBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La Virtual Safety Car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km/h. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar, Bahrain Links, i quattro leader di classe.

provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Panis, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn, che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano a accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità, ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara, mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Panis davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nell'MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sorr sulla vettura IDEC Sport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro M da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde e gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert, che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing, che centra in pieno l'incolpevole Corvette, che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux, che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full course yellow. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing by Panis guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Panis. Continuerò con questo team? Voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno.

0: Voglio dire, la qualifica è stata veramente, veramente tirata. Vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando. Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche ID Export con il nuovo arrivato Valerio Rinicella è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al visero della di Rinaldi Racing va a largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International.
1: Adam Christodoulou running round to take over the team Qatar by Iron Lynx car from you.
0: Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar by Iron Lynx. Entrano dal comando dell'LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pagny, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è al suo primo via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Gar Pro Racing. Stavolta c'è Richard Vershore.

0: olandese sulla vettura verde e nera e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'LMP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Helms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pagny è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader, Esteban Masson. Forestier Racing by Panis, number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3, Mikkel Garde Pedersen, sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, Alvise Rodella. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Ducati numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro Am. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pagny che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta. Come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pagny che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier Pagny è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pagny che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Christodoulou è appunto l'ultimo giro. Christodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pagny e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche alla 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter-Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter-Europol e United a completare il podio in LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del GarPro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Panis e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Olli ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Panis con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter-Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nelle Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata il GarPro Racing con la vettura numero 20. Seconda a F Corse numero 83. E a terza, Duquesne con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Rice GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter-Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter-Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. In LMGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75, a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

spicciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli e

e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Amici di Motore a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici, la famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di Mille Miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una Mille Miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente,

0: Sono delle bellissime macchine che cioè, prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle, ecco.
1: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
2: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
1: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
3: Beh, Ferrari, questo è assolutamente un esempio, le club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
1: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un 70esimo la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia uno dei vanti per ogni amministrazione.
4: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo, quello più fresco riguarda la settimana scorsa che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
0: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni perché ha creato una gran bella macchina.
2: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Colletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans e ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori e piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023 quando abbiamo vinto con la vettura 51.
3: Pubblicità.
4: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
3: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi. Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare, ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
3: Sì, certo. Gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua e mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
2: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
3: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che

0: L'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare, e abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia dove racconto la mia storia sportiva dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
1: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
0: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
2: Chiaro.
0: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
2: i risultati.
0: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Vabbè, però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti.
2: Certo, certo.
0: Non ce n'è uno in particolare.
2: Certo, certo, certo.
1: Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70° della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
3: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport tristi e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti sì. E basta, tiri.
2: Sei in un limbo che non...
3: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
1: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico, perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
3: Il meccanismo è bello e funziona molto bene e sembra una danza, e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello esempio, da quello che stai facendo.

0: facendo è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
1: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire e far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto.
0: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello, ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te, e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire. Però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente, ho ancora i brividi quando, ripensando al pit stop, Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
1: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
2: Sì, assolutamente. Noi come Hammertime Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna, anche il piacere di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
1: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione penso che è la più bella soddisfazione.
3: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
1: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte la mancanza di vittoria fa ancora più male.
3: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori, e quindi tutti gli italiani giustamente si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto, e questa è l'unicità della Ferrari.
1: Non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun problema, vorrebbe essere in Ferrari.
3: Assolutamente, ma tu lo vedi, cioè se prendi la storia, non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no, taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no. Però se uno corre in macchina, insomma, guarda, una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand, e lui disse: se in ogni angolo

0: pianeta, fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli, perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
1: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castenedolo, che anche lui ha una lunga storia. Sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
2: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi per la storia, per Armando, il presidente del Club di Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari, e purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino, per cui vedere tanta gente, tante personalità a un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici, orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vadano d'accordo tra di loro, ed è una cosa veramente bella.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca, che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70° questo anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
3: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così, poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata, gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime, perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari, e quindi siamo molto contenti, direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
1: Dopo questa giornata storica sicuramente voi avete tantissime iniziative che fate come club, e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
3: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente, Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco, e quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
1: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo, e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, presidente, com'è andata?
4: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine, perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare, e sono veramente contento.
1: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del presidente e dal suo staff per arrivare a festeggiare questo 70° ha avuto un splendido epilogo, e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
4: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi possiamo dire fa la differenza. Noi siamo appassionati.

0: ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire. E quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nell'organizzare una cosa di questo genere.
1: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari e penso, immagino a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al Presidente e a tutti i soci del Club Ferrari.
0: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi e sempre Forza Ferrari, perché bisogna crederci sempre, sempre, sempre Forza Ferrari.

0: Federica
1: Pasquale.
0: Giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale occupandoci delle elezioni amministrative in Campania. Scopriamo com'è andata nei comuni di Pertosa e Polla nel servizio di Pasquale Sorrentino, che ha anche intervistato Massimo Loviso subito dopo la riconferma a sindaco di Polla.
1: Massimo Loviso e Domenico Barba confermati sindaci dei comuni di Polla e di Pertosa. Le loro vittorie sono state nette nei confronti soprattutto di Gianluca Delauso e di Sara Manisera. Pochissime le preferenze invece per le terze liste outsider. Per quanto riguarda Massimo Loviso, la notizia della vittoria è arrivata mentre era nella sezione della lista Pollesi per Polla, l'ha accolta prima baciando la moglie e poi rilasciandoci queste dichiarazioni.
2: In questo momento anche la certezza matematica di questa rielezione, una rielezione che avevamo intuito, capito, compreso nel corso dei giorni, la manifestazione di affetto che abbiamo avuto durante gli incontri, con i tanti messaggi che sono giunti negli ultimi giorni, in queste ore, mi facevano presagire ad un risultato importante, ad una vittoria molto importante, perché dopo tutte le cose che sono state fatte, dette, abbiamo in sostanza, andando ad analizzare bene i voti, lo faremo chiaramente in tranquillità nei prossimi giorni, ma siamo davvero contenti di un risultato straordinario che avevamo compreso in cui dicevo e che oggi si conferma. Quindi la differenza è una differenza abissale, una differenza che ci consente di continuare quel cammino già avviato negli anni addietro con Rocco, con gli altri, quindi andremo avanti per la nostra strada e le maldicenze le lasciamo a coloro che le hanno dette.
0: Vittoria schiacciante per Vincenzo De Luca alle amministrative di Salerno. L'ex presidente della Campania è stato eletto sindaco con un vantaggio netto rispetto ai suoi principali avversari, Franco Massimo Lanocita e Gerardo Maria Marenghi. Sin dai primi exit poll, De Luca era in netta superiorità sugli altri candidati. Questo sarà il quinto mandato di De Luca come sindaco di Salerno, dopo che lo era già stato quattro volte tra il 1993 e il 2015. Adesso il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, continuiamo con la politica. Nel primo pomeriggio di ieri il quorum era già stato battuto in tre comuni salernitani dove era candidata una sola lista. Vediamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
4: Quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale. Unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Iniziamo da una serie di incidenti che si sono verificati questo fine settimana tra il Vallo di Diano e il Cilento. Vediamo.
4: Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
0: Adesso parliamo di un'importante operazione internazionale contro il traffico di droga e di armi che è stata portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Vediamo.
5: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere

0: Dare l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati a Italia 2, riprendiamo con la cronaca il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nei pressi del fiume Tanagro ad Auletta.
1: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni. Non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato,

0: potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.
1: Ci spostiamo in Basilicata per l'ennesima frana. A San Chirico Raparo è crollata una strada nel centro abitato e alcune famiglie sono state evacuate. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.
1: Restiamo in Basilicata, dove ieri si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 93 nel territorio di Venosa. Un cinquantenne a bordo della sua moto è finito fuori strada con il mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo senza però riuscirci. Sul luogo del sinistro è intervenuta l'eliambulanza del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Venosa. Ed ora ci occupiamo di un'operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha interessato anche la Campania. Vediamo.
2: C'è anche la Campania tra le regioni coinvolte nella maxi operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna e coordinata dalla Procura di Bologna. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri eseguiti in tutta Italia. L'indagine ha permesso di scoprire un sofisticato sistema illegale utilizzato per accedere abusivamente ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Netflix, Disney Plus, Spotify, Dazna e altri servizi streaming. Al centro dell'inchiesta un'applicazione chiamata CinemaGoal, installata su dispositivi degli utenti per collegarsi a server esteri, capaci di decriptare i segnali audiovisivi protetti. Secondo gli investigatori, il sistema era molto evoluto e riusciva ad aggirare i controlli delle piattaforme. Nel corso delle indagini sono stati individuati oltre 70 rivenditori attivi anche in Campania, incaricati di distribuire gli abbonamenti illegali a prezzi compresi tra i 40 e i 130 euro l'anno. L'operazione ha coinvolto circa 200 finanzieri e ha portato anche al sequestro di server e supporti informatici all'estero. I pagamenti avvenivano spesso tramite criptovalute o conti esteri per rendere più difficile la tracciabilità. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato. Sono state già notificate le prime sanzioni a 1000 abbonati, con multe che vanno da 154 a 5.000 euro.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità.

qualità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada.

0: prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Recentemente sono stati resi noti nuovi dati del registro tumori della Campania, che vede il Vallo di Diano tra le aree con la mortalità più bassa.
1: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standard

0: di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale, subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'Agro Nocerino Sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Ed ora ci spostiamo al confine tra Campania e Basilicata, a Vietri di Potenza, dove il sindaco è sul piede di guerra contro il mega impianto eolico. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Nuovo fronte di tensione a Vietri di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.
1: E infine, arte ora fa ed economia in una serata speciale che si è tenuta nei giorni scorsi a Benevento. Vediamo.
0: Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Cagioielli a Benevento, l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale e simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza

0: immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della Maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Orzelli e Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito Italia 2 News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine.

0: Antonio e Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
2: Ciao a tutti amici di GoTV, come vedete oggi le nostre telecamere si sono spostate alle porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione che avverrà proprio oggi di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto, vi dico solo una cosa. Oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini, che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
3: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent, dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
4: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
5: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del 1° maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa, perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
4: Grazie vice sindaco.

0: In diretta qui per GoTV Channel sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
2: Vabbè.
3: Da lui ci sta.
0: Da lui ci sta.
1: Se andiamo in moto, in pista, io invece di 3 decimi prendo 30 secondi.
0: Dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a mille, dai, sì.
0: Quasi a mille. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. E i ragazzi, prima volta nel kart?
2: Sì. Sì.
0: Che cosa vi ha convinto a partecipare?
2: Un po' d'adrenalina di provare la pista e magari di provare ancora quei piloti quei grandi piloti.
0: E allora ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: adesso ai microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo sfopolano le ragazze. Ma racconta innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No. E perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno, perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora, ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, proprio

0: mai provato.
1: E... cioè, no, ma dimmi, allora, tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
0: Sì, proprio così.
1: E com'è andata? Questa è incredibile, questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza. La prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
0: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
1: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
0: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma è per me la prima volta, però è andata così, quindi...
1: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
0: 40 e qualcosa.
1: Vabbè, dai, insomma, ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti, Giulia!
0: Grazie.

0: hanno girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Pasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
0: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
1: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e a mettersi anche alla prova. Quindi,
0: senta, come si chiama?
1: Io mi chiamo Marcello.
0: Marcello, ma lei deve salire in pista, sei già iscritto?
1: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Palmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma, tutti bravi. No, io
0: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
0: E quando correte?
2: Credo, aspettiamo.
0: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
0: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
0: E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
0: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
0: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
0: Già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
0: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PGK Design, nonché PGK Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno 3 tappe. Ci troviamo oggi alle Porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto 4 categorie.
6: Mini, Junior, Senior, Over 40.
5: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente.

0: sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
1: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica. I primi quattro di ogni categoria verranno chiamati. Ci sarai tu dove racconterai la loro storia. È un talent, è un X Factor del karting.
2: Esatto.
1: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i quattro vincitori di tappa di ogni categoria.
0: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
1: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
0: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
1: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una... e sono sicuro che questo format, chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto,
0: certo,
1: sarà secondo me anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
0: Assolutamente, ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini. L'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13.30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
1: Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart, e quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque a portata di tutti.
0: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest, secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
1: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per 2 mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa, e sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
0: Come tutti i talent ci sono dei premi.
1: Premi veramente incredibili per le categorie mini, junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronnie Sara della Birra Art, che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
0: che l'abbiamo vista all'interno del centro commerciale,
1: quindi un'esperienza unica, da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
0: Madonna, allora ragazzi, dovete venire a provare questi mezzi. 2 mesi qui a Verona per poi andare 2 mesi provincia di Brindisi, 2 mesi a Milano. Non avete scuse, ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
1: Sì, e poi abbiamo anche una novità.
0: Sì.
1: C'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Basini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti c'è tanta un collegamento, c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori. Per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori. Lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
0: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli, potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima. Grazie. Ti auguriamo un grande successo e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
1: Grazie.
0: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori, di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
2: Ciao.
0: Allora, tra poco è il tuo turno.
2: Così sembra.
0: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
2: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente. E chiaramente punto alla vittoria.
0: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
2: Molto appassionato, da molto tempo.
0: Ok, ma corri anche nella realtà? No. Ci dedichiamo solo al virtuale?
2: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
0: Però rispettando i limiti.
2: No, sempre.
0: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
2: A tutta.

0: Musica e motori oggi vanno a braccetto, perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.
1: Assolutamente, è un grande piacere, io non avessi fatto musica nella vita avrei voluto correre, quindi quando mi capita...
0: C'è ancora il tempo, eh?
1: Ma non lo so, sono vecchio, ho la barba ormai.
0: Ah, bene,
1: niente, ormai...
0: bene. Piccolo spoiler... È in uscita il tuo prossimo disco?
1: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
0: Emozione?
1: Sono molto felice. Devo dire è stato un lavoro molto lungo, sofferto, però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto.
0: Vuoi farci qualcosa a cappella?
1: No.
0: No, no, assolutamente no! Vedi, io sono più nel
1: Grazie
0: mondo dei motori.
1: Per l'invito.
0: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco sui motori con PGK Circus.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
1: Viva il lupo!

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il Palazzo Baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi.

campo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose

0: del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
0: Essendo loco Roica, ha detto già lei, eh?

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volt e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità e di immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione, senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xe, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro: fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. E entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide

rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi: la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione

0: di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservare

0: conservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedie a ruote o deambulatori.

0: attore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita!
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente

0: su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Eccomi qua, io sono Michele Specchiale, in arte conosciuto come, con il nome di DJ Mickey Bionic. Io mi sono avvicinato nella musica già da quando avevo 12 anni. Ho iniziato già a studiare la musica, iniziando a studiare in una banda musicale del paese. Io comunque sono un siciliano e all'epoca ho studiato con il mio maestro nella banda musicale del paese. Ho iniziato a fare solfeggio e mi sono avvicinato nell'ambito della musica. Poi, raggiungendo un'età più grande, tra i 18 e i 20 anni, mi sono avvicinato nell'ambito della musica un po' elettronica, tutto ciò che è magari musica elettronica, strumenti musicali elettronici, quindi ho abbandonato un po' gli strumenti a fiato. All'epoca suonavo il clarinetto in si bemolle e poi mi sono avvicinato a suonare la tromba in si bemolle. Questo è accaduto perché poi, dopo 18 anni, ho avuto un incidente e quindi, non potendo più suonare il clarinetto in si bemolle, mi sono dedicato allo strumento della tromba in si bemolle.

0: Che emozione hai provato essere all'Arena di Verona e portare la tua musica avanti il pubblico delle Paralimpiadi?
1: Allora, io sin da piccolo ho amato la musica in ogni sua forma e in cui mi ha portato tantissimi risultati, sia nell'ambito della musica elettronica, sia anche con qualche apparizione un po' qua e là. Quando ho perso il braccio mi sono un attimino fermato perché non potevo più suonare in console con due mani, quindi c'è stato un momento di pausa. Ma poi ho capito che comunque bisognava inseguire le proprie passioni e da lì ho iniziato a utilizzare una protesi banale che mi era stata data dal centro protesi Inail Vigors di Budrio per poter, come dire, svolgere le mie passioni, iniziare a poter suonare con due mani in console. Nasce tutto da quando ho pubblicato un video su YouTube dove c'è stato proprio un boom di curiosità, un boom di chiacchierare, di parlare questo DJ che suona con una mano bionica in console. E da lì tutto è iniziato con questo video, dove sono alla voce di tutti, dove mi conoscono un po' tutti nell'ambito della musica e quindi non mi sono mai più fermato. Quindi poi anche il centro Inail mi ha fornito di protesi di ultima generazione che mi poteva far suonare con più facilità e avvicinarmi con disinvoltura alla passione mia che è il DJ. E tanti video pubblicati anche su Instagram, su TikTok, dove raggiungo un bel po' di follower. Questo magari è stato il modo come il comitato

olimpico mi ha scovato, oppure penso sicuramente che il nome bionico, che magari si cerca su Google, una semplice ricerca di persone bioniche, sono lì in pole position dove compaio, e quindi questo è stato il modo che loro mi hanno comunque trovato, mi hanno trovato il comitato olimpionico, e da lì è stata una chiamata telefonica perché mi volevano, e nel poter essere uno degli ospiti principali all'Arena di Verona. E mi hanno chiesto anche dei compiti, perché il brano che comunque si sente all'Arena di Verona è un brano di mia produzione. Questo è un po' il mio mondo dove io la sera mi rifugio, ed è stato il mio brano piaciuto, non è stato modificato assolutamente neanche di una virgola, e in questo modo mi hanno conosciuto. Io sono onorato di essere stato lì assieme comunque agli atleti, tanto di cappello agli atleti sportivi, e mi sento anche in un certo modo anche un pezzettino di loro. E io non faccio sport, ma inseguo un'altra passione che è quella della musica, come chi magari ama la scrittura, chi ama qualsiasi forma di arte, cultura, sport, e quindi bisogna comunque inseguire le proprie passioni e crederci fino in fondo. Non bisogna mollare, magari al primo impedimento, alla prima volta che comunque non si riesce ad ottenere un certo livello, ma magari provare e riprovare affinché comunque si ottengano dei risultati. I'm free from you like I always planned. Turn it loud, let the bass erase. Dopo l'incidente c'è stato un momento di pausa, ma in qualsiasi cosa che uno ama fare, qualsiasi cosa che sia, ti fa pensare che comunque è un impedimento anche di non avere un braccio, non deve essere un modo per farti interrompere i tuoi sogni. Sono dei sogni che devono essere coltivati, e sono dei sogni che devono essere inseguiti con la forza, la caparbietà e la grinta. Io ringrazio il centro protesi INAIL di Budrio, che mi ha costruito una mano, un braccio ad hoc. Devo ringraziare anche la mia sede, Regione Campania INAIL, in questo caso Battipaglia, che mi sostiene, che crede in me, e fra non molto mi daranno un altro braccio bionico di ultima generazione, e con un'evoluzione un po' come le macchine, che mano a mano che passa il tempo la tecnologia va avanti, e quindi avere uno strumento migliore che ti può facilitare la vita e avere l'autonomia. Ringrazio la mia sede INAIL di Battipaglia che crede in me, che mi sostiene. Ringrazio il centro INAIL che si impegna anche nei minimi dettagli, anche con i colori, con un po' il modo come viene rivestito, perché io sono un tipo un po' molto pignolo, quindi i particolari, i colori nel mostrare e non nel nascondere. Magari ho una mano tutta nera fornitomi dalla Ottobock, questa è una bionica in cui potrebbe essere anche rivestita con un guanto in pelle color carne, ma io preferisco comunque tenerla sempre in mostra, e quindi non ho nessun problema nel mostrarmi così come sono. Mi mostro in questo modo perché la gente magari vede in me una figura che è riuscita, una figura che comunque cerca di fare anche, tra virgolette, un po' il pagliaccio sui social. Chi mi conosce, mi segue sui social, sa che io la disabilità la considero come un qualcosa a cui giocarci su, come uno stimolo di gioco, uno stimolo per prendere la disabilità, detta un po' così, e giocarci su. Non ho nessun problema nel mostrarmi, in questo modo magari cerco di far capire alle persone che hanno difficoltà nell'ingranare quel modo di capire che perdere un braccio, perdere una gamba non è la

cerco di essere di esempio per tutti coloro che magari non sanno ingranare il modo come si deve affrontare la vita anche sotto forma con la disabilità. Io cerco di essere presente a tutti coloro che mi scrivono, cioè

0: Non per questo noi siamo comunque una famiglia bionica. Chi mi conosce sa che anche mia moglie è senza entrambe le gambe, che ha perso le gambe in un incidente su un marciapiedi, e quindi io o lei non ci siamo mai arresi, cerchiamo di essere anche lei un po' d'esempio in questo modo, nel poter dimostrare che anche senza gambe, oggi come oggi, chi può comunque arrivare e riuscire a camminare in modo tranquillo e per bene.
1: E la tua protesi oggi è parte della tua arte. Quando è cambiato il tuo modo di fare musica? Sì, è cambiato.
0: Sicuramente la protesi è indispensabile e importante affinché possa sentirmi in two hand on console, su two hand on decks. Due mani sui piatti, due mani in console, mi permette comunque di giostrare i passaggi, il modo come io suono, si è visto anche nel video che ha girato tutto il mondo all'Arena di Verona. E quindi una protesi comunque ti aiuta a fare le cose comunque che sembrano banali, ma che avere un aiuto, un modo anche di essere aiutato con l'utilizzo di una mano bionica Ottobock, con un braccio dell'INAIL, il centro protesi INAIL, mi facilita molto il mio lavoro, in questo caso come artista sui piatti.
1: E se ripensi a un momento difficile della tua vita e guardi dove sei arrivato oggi, cosa diresti al Michele di allora?
0: Il pensare di essere arrivato a questi livelli, di essere magari, non mi piace dire che sono un personaggio famoso, un personaggio pubblico, questo non mi piace. Io sono una persona magari conosciuta, una persona conosciuta anche molto bene nell'ambito della musica, sì, e in cui mi considero una persona che sia conosciuta nell'ambito della musica, parlo anche ai miei colleghi che suonano, questo mi fa tantissimo piacere, mi fa tanto onore. Non avrei sicuramente pensato di raggiungere questi livelli 20-25 anni fa. Questo non era neanche nei miei pensieri, poter pensare, guarda, io un giorno metterò il piede sull'Arena di Verona, o magari poter suonare a Castel Porziano dal nostro presidente Mattarella, oppure in avvenimenti che adesso non vado a citare nomi, però parlo di Fashion Week, parlo di festival importanti di culture. Sicuramente non avrei mai e poi mai pensato a questi livelli. Vorrei dire a tutte le persone che affrontano questo momento dove avranno sicuramente subito un incidente di qualsiasi genere, quello di non arrendersi, non abbattersi, ma inseguire comunque le proprie passioni, anche di inseguire gli obiettivi quotidiani. Mi riferisco anche alle persone in cui non perdono una mano, una gamba, ma magari problematiche in cui sembra che sia la fine del mondo. Per le persone magari normaloidi, così li chiamo io, che hanno un momento così di paure, un momento magari di sconforto, magari di guardarsi un po' sempre dietro nel trovare le giuste risposte a chi magari sta più male, e quindi trovare un po', anche in questo caso attraverso me, la forza di come sia possibile che io magari realizzo le cose, raggiungo le cose, magari ad un piccolo intoppo di vita tutto sembra che cade il mondo addosso. Quindi avere la forza di pensare che c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi e con la volontà si possono raggiungere gli obiettivi. E parlo anche a tutti quelli che subiscono un incidente di essere un po' così diretto, guardatemi, io ce l'ho fatta, io raggiungo gli obiettivi perché sono un tipo tosto, sono un tipo caparbio, sono stato male, è giusto magari evidenziarlo, ma sono stato male magari una settimana, 10 giorni, ma poi si cambia pagina.

immagina. Bisogna inseguire le proprie passioni, avere il coraggio e lo stimolo di reagire alla vita, di guardare le belle cose. Tante volte magari non si pensa che siano belle, ma sono alla portata di tutti. Il poter passeggiare, il poter magari toccare un fiore, sono delle piccole cose che comunque ce le abbiamo tutti quanti. Di poter stare in compagnia nel modo allegro per se stessi e anche per chi magari ci guarda, e dimostrare a tutti quanti che comunque piano piano si possono realizzare le cose che uno magari insegue. Volevo spendere anche un piccolo messaggio di ringraziamento per la mia azienda, l'azienda Pracal, l'azienda Ecoil, che mi permettono di fare tutte le cose che mi piacciono. Sto parlando nell'ambito del sociale, sono contenti quando faccio determinate cose che possono servire magari agli altri, che possono essere visti per chi necessita, per chi ha bisogno di quell'aiuto. Io giro anche ospedali per chi mi cerca, per chi ha magari uno stimolo magari di presenza. Anche qui nel Vallo ho cercato di aiutare ragazzi in cui non trovavano magari quella piccola spinta. Basta anche una parola o magari essere visti per dargli tanto, dargli il conforto, dargli il coraggio di reagire. E quindi il mio modo di fare è per me stesso e magari per tutti quelli che cercano magari quella chiave, come poter ingranare quella marcia e poter andare avanti. Il termine DJ Mickey Bionic un po' raffigura me stesso, raffigura il nome DJ, in cui faccio parte come DJ, sono anche, voglio sottolineare, un DJ producer dove tanti brani sono ormai pubblici, dove alcuni dei miei brani girano anche su Radio 105, in radio un po' importanti. Il Mickey Bionic è un po' quello che mi rappresenta, il modo di suonare in un modo strano, e di poter utilizzare una tecnica magari insolita sicuramente, di poter essere un DJ visto con un qualcosa di diverso. Non per questo sono l'unico DJ che suona al mondo con una mano bionica, un modo strano, ma quello che contano comunque sono i risultati. Contano i risultati perché io, sì è vero, mi manca un braccio e non per questo non devo abbattermi e rinunciare alla musica. Sì è vero, mi manca un braccio, ma questo non vuol dire che io non possa fare e svolgere un lavoro anche manuale presso la mia azienda, in cui faccio il manutentore elettro ed elettromeccanico. Mi manca un braccio, questo non vuol dire che io magari non possa praticare uno sport. Sono tra virgolette il DJ del comitato paralimpico, quindi non mi piace fare sport, però posso dire che ogni tanto mi butto in piscina, mi piace fare il nuoto. Mi manca un braccio, ma riesco a fare tantissime altre cose che magari le persone normali non sono capaci di fare. E in questo caso potrei prendere una persona e dire: provate a mixare, magari sono incompetenti, non ci riescono. Io riesco a suonare anche con una mano, ma visto che comunque ho la possibilità di utilizzare una protesi, mi viene molto più semplice, molto più pratico, e quindi lo posso fare in una forma molto più facile. Quindi Mickey Bionic consiste nel suonare con l'utilizzo di una mano bionica in console per fare musica.

0: palco importante come quello dell'Arena di Verona. Hai altri progetti?
1: Dopo l'Arena di Verona è stata un po' la ciliegina sulla torta, dove mi ha aperto tante tante altre cose che stanno un po' bollendo dentro una pentola. Non sono qui a sviscerare un po' tutti i miei progetti, come quando è stato dell'Olimpiade. Io sono stato nominato l'anno scorso, prima di agosto, dove sono stato bravo a non svelare un po' tutti i segreti, e poi penso che uscire allo scoperto è una gran bella sorpresa per tutti. C'è stato tanto lavoro dietro: preparare il brano, l'abbigliamento, il modo come potevo uscire fuori da una botola nascosta, e il modo come io potevo suonare. Anche il cameraman, i modi come mi riprendeva e tutto ciò che è il contorno affinché io mi potevo esibire è stato comunque una sorpresa per tutti. Sono qui a dirvi che comunque ci stanno anche altre tante altre cose che non posso dire, ma presto magari saranno svelate. Ce ne sta più di una, magari stay tuned, seguitemi piano piano e ci sto già lavorando. Ma non posso dire niente, perché penso che sia anche più bello quando magari nel modo inaspettato possa uscire fuori una notizia, come è stato quello della partecipazione all'apertura paralimpica, e in modo come il DJ Bionico ha potuto esprimersi con il proprio brano davanti a tutti i capi di Stato, e sarà molto più bello magari l'attesa in questo modo.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi recani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni Arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dare2, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dare2 sono verificati? Italia Dare2, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di

eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Canegati TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci un'attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da tu devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia da tu è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio.

medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa, eh?
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia.

0: smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante di yoga del gruppo appunto Gaia Yoga. Che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio. È ovvio che si è trattato di un assaggio di yoga, perché lo yoga è davvero una pratica spirituale, fisica, ma anche mentale, interiore ed esteriore. C'è tutta la parte di yoga legata ai mantra, la parte più legata al respiro, quindi il pranayama, e così via. Quindi è davvero una pratica molto completa, ma molto ampia. Io ho cercato nell'arco delle nostre puntate di farvi un sunto di quello che secondo me potete praticare a casa da soli. Qualcuno in effetti mi ha scritto, e anzi ti invito a farlo se vorrai, così darmi un feedback o magari fare anche qualche domanda, scrivimi pure alla pagina Gaia Yoga. E qualcuno appunto mi ha detto: ma insomma, però alla fine abbiamo sempre fatto un po' le stesse posizioni. Attenzione, soprattutto all'inizio è ovvio che dobbiamo imparare l'ABC, ma in realtà anche gli allievi più esperti partono sempre dal semiloto, dallo sciogliere le spalle e così via. Cioè ogni volta che tu ti avvicinerai alla pratica, almeno a mio avviso, dovrai comunque fare quello. Poi è vero che ci sono tanti asanas, cioè posizioni diverse, ma io non ti vedo, quindi ho preferito proporre quello che, pur non vedendoti, è comunque abbastanza sicuro. Poi se tu vorrai sperimentare altri yoga, troverai sicuramente una palestra, un centro vicino alla tua città, oppure magari così a settembre potremo sentirci, perché anch'io insegno in varie città ormai e anche attraverso il web. Ma adesso lasciamo stare la nostalgia, perché un pochino anche sono triste, sono dispiaciuta, sono volate queste puntate, però sono anche contenta perché ho ricevuto dei bei feedback e so che persone hanno davvero, puntata dopo puntata, lezione dopo lezione, hanno sperimentato e trovato un beneficio, e questo ovviamente mi fa molto piacere. Come sempre ci mettiamo comodi, ci togliamo anelli, braccialetti, orecchini, orologi, tutto quello che può darci fastidio. Se abbiamo i capelli lunghi li leghiamo e cominciamo a chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, l'aria entra e l'aria esce. Con l'arrivo del caldo magari abbiamo le finestre aperte e allora arrivano ancora di più rumori, ancora di più distanze.

azioni dall'esterno. Io ti chiedo di concentrarti ancora di più sul tuo respiro e sulla mia voce. Appunto, l'aria entra e l'aria esce. Inspiriamo, ci gonfiamo come un palloncino. Espiriamo e ci svuotiamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo. Inspiriamo e ci allunghiamo verso l'alto. Espiriamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo. Bene. E adesso sciogliamo il collo. Andiamo giù col mento, verso destra, saliamo, arriviamo a sinistra. Torniamo giù e viceversa, vado a sinistra, faccio tutto un giro, destra, torno giù e torniamo dritti. Sciogliamo la spalla destra e sciogliamo la spalla sinistra. Destra un po' più grande, muovo anche il collo, sinistra un po' più grande. E tutte e due avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro, giù e mani all'altezza del cuore. Allunghiamo le braccia come ormai sappiamo fare, senza stringerci troppo. E facciamo scendere le braccia. E ancora inspiro, mi allungo. Espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo. Espiro e scendo, e scendo, e scendo. E apro il braccio destro e torno. Apro il braccio sinistro e torno. Sale in diagonale destra e guardo la mano destra. E torno al braccio. E l'altro e torno. Poi saliamo e facciamo la mezza luna a destra. E torno. E sinistra. E torno, ancora vai destra, allungati, allungati, torna, sinistra e torna, e riscendono le braccia. Apro, faccio una bella diagonale, le mani vanno a incontrarsi, un gomito su, un gomito giù. Apro e cambio, un gomito su e un gomito giù. Le mani vanno dietro, si incontrano. Rallento il mio respiro. Torniamo con le mani alle ginocchia. Ok, andiamo indietro e srotoliamo avanti. L'abbiamo chiamata tartaruga. Quindi vado dentro al mio guscio e srotolo avanti il mio guscio. Come volessi entrare proprio nel mio corpo e uscire, venire avanti, venire avanti, venire avanti. E ritorno. Tartaruga destra, vai giù, quindi se riesci a vedere bene la mia zebra è perché io non mi chiudo, mi raccomando, quindi vuol dire tieni il fianco aperto. Torno verso l'alto, vado dall'altra parte e torno. Ancora vado giù a destra, allungo il braccio sinistro, torno su, inspiro. Espiro, allungo il braccio lungo, lungo, lunghissimo. Torno su. Adesso facciamo la tartaruga completa. Vado indietro, vado a destra, vengo avanti, vado a sinistra, torno al centro. Se vuoi puoi rifarlo, quindi vai indietro, sinistra, centro, destra. E ci fermiamo qui. Poi mano destra avanti, facciamo il cosiddetto fiore. Inspiro, espiro come un fiore piccolino piccolino e poi grande, apri i tuoi petali. E ancora inspiro e vengo avanti, espiro andrò indietro, sinistra avanti, inspiro mi allungo, salgo, espiro vado indietro, ancora inspiro allungo, salgo. Appoggia le mani e sali. Una volta salito salita puoi cambiare gamba e riscendere. Questo per chi più allenati, altrimenti scendi, cambi gamba e prosegui. Ok, vado un pochino più indietro io per l'inquadratura.

controlliamo il glutine, controlliamo che nulla ci dia fastidio, scegliamo un po' i piedi, soprattutto col caldo si possono gonfiare, ma ricorda sempre che il piede è proprio la base del tuo corpo, quindi è davvero come una mappa energetica la mia pianta e va tenuto in considerazione. Siamo dritti, inspiriamo, espiriamo, veniamo avanti. Ancora, inspiro, mi allungo, espiro, vado indietro. Inspiro, mi allungo, espiro. Questa volta ci prendiamo i piedi. Se fai fatica a prendere i piedi, prendi le caviglie piuttosto, ma cerca di tenere le gambe dritte, perché lo facciamo apposta per allungarle. Quindi mano destra, piede o caviglia destra, come lanciare una freccia che deve essere dritta sul braccio o sulla gamba.

scendo, ancora inspiro, espiro e scendo. Adesso ci allungheremo grandi, andremo a prendere tutti e due i piedi. Si dice un po' come una pinzetta, hai presente le pinzette da ciglia? Che ognuna si appoggia all'altra. Attenzione però, sei mal di pancia? Sei una donna nei giorni delicati del mese? Sei un uomo con un po' di colite? Cioè cerca di valutare tu quanto puoi schiacciare la tua pancia, il tuo stomaco, perché altrimenti cerchiamo di inspirare, riempire, riempire, riempire, espiriamo, svuotiamo e andiamo giù con le braccia, quindi le mani prendono entrambi i piedi e io guardo giù, guardo giù, guardo giù, guardo giù. Riapro, quindi quando vieni su con la testa cerca di tirare giù le spalle, quindi ancora inspiro, vado giù, espiro, guardo avanti, ancora guarda giù, inspira, espira, vieni avanti, apriamo i piedi, spalle ancora più giù e lentamente torniamo dritti, mani all'altezza del cuore, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, espiro, recupero i miei piedi, spalle indietro, collo lungo, e ancora, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, ed espiro, spalle indietro, collo lungo, ultima volta, inspira, ti allunghi, arrivi, prendi i piedi, torni su piano piano, questa volta mi giro verso destra, salgo e vado a prendere il piede, la testa vorrebbe andare al ginocchio e ritorno su, sempre dritta o dritto, inspiro, mi allungo, espiro, vado giù, vado giù, vado giù e ritorno al centro. Da qui si farebbe una posizione molto bella che è la stella, diciamo però che con i mezzi semplici con cui sto realizzando il programma, quindi una inquadratura fissa, faccio fatica a mostrartelo correttamente. Se vorrai, magari scrivimi e vediamo se nel prossimo anno, prossima stagione, riuscirò a spiegartelo. Ma allora, adesso facciamo una versione facilitata di quell'asana. Quindi sarà, apro sulle braccia, quindi creo come una stella col mio corpo, quindi inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, e espiro, rilasso. Inspiro, mi allungo, spingi le braccia, spingi le gambe e scendo. Ancora, inspiro, allungo, grandissimo e scendo giù. Bene, è il momento di ripassare il muso di mucca. Destra sotto, sinistra sopra. Se sto andando troppo velocemente, vai a rivedere le puntate precedenti perché ne abbiamo tante, tante lezioni dove puoi andare a vedere quando ho proprio spiegato il muso di mucca. Altrimenti siamo pronti, spalle giù, schiena dritta. Ecco, attenzione, ciò non toglie che ognuno di noi deve rispettare il suo livello, il suo allenamento, e anche la sua giornata, cioè se è stata una giornata tremenda o esempio mi sono abbuffato, sono gonfissimo, questa asana farò più fatica, cioè rispetta veramente oggi come stai, vale sempre, non, sia quando cominciamo sia quando pratichiamo da tanti anni. Spalle giù, collo lungo, mi concentro.

espiro mi gonfio, espiro mi svuoto, vado su e porto la testa verso il ginocchio, riscendo, spalle giù e collo lungo. Ok, adesso io la farò, ve la guiderò, voi la ripeterete, quindi sali, allunga il collo, cerca di andare con la testa a ginocchio, quando torni indietro cerca

orecchie storte. In ogni caso cerca di avere un ginocchio circa sull'altro, di prendere i tuoi piedi. Cosa fa la mucca? Rumina, mastica tanto, pensa che questa asana ti aiuta molto lo stomaco. Quindi se pur di farla ti schiacci tutto lo stomaco, non stai facendo la cosa giusta. È più corretto farla un po' più imprecisa o sollevarti meno, ma sentire lo stomaco che si rilassa. Quindi gonfia la pancia, gonfia lo stomaco, poi li vai a svuotare e ti vai a sollevare e dopo la testa andrà giù. Risale la testa, riscende giù sedere, riabbasso le spalle, riallungo il collo. Ancora vai, gonfiati e svuota, vieni giù e ritorna. Attenzione per i più nuovi, non succede niente se all'inizio ci aiutiamo un po' alla volta. Se poi hai le anche molto bloccate farai un pochino più fatica, ma ognuno di noi abbiamo detto quello che può, quello che riesce. Andiamo a fare una delle mie preferite, la sirenetta. Abbiamo i piedi a sinistra, le mani a destra. Attenzione, soprattutto le donne, non ci accasciamo col peso sul sedere, siamo belle dritte. Come prendo sempre l'esempio dalla mia maglietta, se riesci a vedere la zebra è la cosa giusta. Vedi che se io sto tutta cartocciata, la zebra non la vedi più, perché devo stare dritta. Mani a destra, piedi a sinistra, vengo su, tac, cambio, riscendo. Se hai problemi alle ginocchia, ovviamente controlla sotto di esserti, no? Di aver messo un tappetino abbastanza spesso. E ancora salgo e scendo. E ancora salgo e ancora scendo. Salgo e scendo. Molto bene. C'è una evoluzione. Se hai fatto fatica qui, ripeti questo. Altrimenti, gamba destra avanti, gamba sinistra indietro. Belle aperte le mie gambe, le ginocchia sono lontane, mani giù, salgo e scendo. Qui ad esempio io faccio fatica perché questo non è abbastanza scivoloso, ma delicatamente sali, fai il cambio e vai giù. Ancora una volta saliamo e ancora una volta scendiamo. Da qui allungo la gamba destra, appoggio la mano sinistra, mi do come una bella stiratina. Tac! Appoggio la pianta del piede destro, ti allunghi e scendi. Non so se avete notato cosa ha fatto la mia gamba, si è allungata in là. Quindi lo ripetiamo ancora, salgo. Quando scenderò questa si allungherà, quindi vado là. E spero che abbia fatto lo stesso anche tu. Cambiamo gamba. Quindi riappoggio la sinistra, cioè allungo la sinistra, appoggio la destra. Abbiamo detto la zebra non si deve schiacciare. E da qui una bella stiratina. E vado in là, lungo. Questa ad esempio parlando, distraendomi, l'ho allungata meno, ma voi fatelo come si deve. Quindi ancora vai, salite e scendete, allungate la vostra gamba. E a questo punto torniamo con le gambe a semiloto o incrociate, semiloto è questo, una sopra l'altra, la schiena è sempre dritta. Andiamo a vedere se le braccia si sono un pochino sciolte di più. Una sale, una scende. Si dovrebbero prendere le mani, guardo avanti, come vedete la mia zebra è bella distesa, cioè la mia schiena, il mio torace allungato, espiro e cambio. E poi una mano incontrerà l'altra. Espiro e allungo le mie braccia, preghiera lunga indietro. Ok, torniamo, sciogliamo di nuovo le spalle, prima una poi l'altra. A questo punto muoviamo un po' le mani, inspiro chiudo, espiro apro, inspiro.

scegliamo un po' i polsi, scegliamo un po' i gomiti, quindi dentro, fuori, dentro, fuori. Adesso è inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Puoi lasciare le braccia lunghe, così mentre io gesticolo tu puoi rimanere fermo, ferma ad ascoltarmi un secondo. Ok. Perché arrivati a questa fase della nostra lezione, vorrei ricordarti il mio libro. Il mio libro che si chiama Manuale di Yoga, lo trovi su Amazon, oppure se mi scrivi posso spedirti una copia con una dedica. Ed è un libro pensato per chi come te già conosce qualcosa di fisico, ma magari vuole approfondire, imparare meglio cosa sono i chakra, vuole imparare qualche mantra, vuole imparare anche a utilizzare i colori. Ad esempio, oggi ti consiglio di lavorare sull'arancione, un po' come la copertina del libro. Ah, il libro si chiama Manuale di Yoga, scritto da Gaia Chon per How2 Edizioni, dimenticavo. L'arancio, come scrivo anche qui, è un colore che rappresenta la vitalità più dirompente, la voglia di vivere. Non a caso, nella cultura tibetana, è il colore dell'autoguarigione. Se ci pensiamo, erano famosi gli arancioni, gli Hare Krishna, ma anche i seguaci di Osho. L'arancio è un colore di grande apertura, ma anche di entusiasmo, anche di creatività. Consideriamo arancio anche le sfumature dell'alba e del tramonto. Se vuoi pensare a qualcosa nella tua pratica di arancione, ti consiglio le calendule, fiori o farfalle di questo colore, il melone se non sei allergico ovviamente, e appunto gli Hare Krishna. Trovi questi e altri colori appunto nel mio libro come indicazioni per la pratica. Cosa facciamo però noi? In questa fase dell'anno, un po' tutti, ci gonfiamo perché è arrivato il caldo. Poi è un po' caldo, un po' freddo, però diciamo che ci gonfiamo, è come se il corpo dicesse: oddio, ma non ero pronta o pronto al caldo. Quindi gli esercizi di prima sulle gambe, ma anche sullo scioglimento delle braccia, ti possono aiutare molto, ma anche questa visualizzazione. E allora preparati con gli occhi chiusi, la schiena dritta, occhi chiusi e rallentiamo il respiro. L'aria entra e l'aria esce. Ancora l'aria entra e ancora l'aria esce. E immaginiamo di sentire, di visualizzare dell'acqua che scorre. Noi siamo attraversati, bagnati da acqua che scorre, che ci purifica, che ci rinnova. L'acqua a tratti più intensa, a tratti più delicata. Puoi immaginarla sopra di te o puoi immaginare di essere come cullato, cullata dall'acqua. A volte appunto quest'acqua è più dinamica, a volte l'acqua è più dolce e ci culla piano piano. E allora continua a visualizzarti su quest'acqua e piano piano l'acqua si placa e tu ti concentri di nuovo sul tuo corpo e sul tuo respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Apriamo gli occhi. Spero che arrivasse il suono di questo piccolo strumento che appunto aiuta a lavorare sull'acqua. L'acqua nello yoga sono le sensazioni, vuol dire che anche se io pratico yoga, se medito, se cerco di essere in buone vibrazioni, sono in contatto col mondo esterno, mi arrivano brutte notizie dai telegiornali, magari dagli amici che ci raccontano anche avvenimenti, magari spiacevoli o pericolosi. Allora le tue acque si sporcano, ogni tanto lavorare sulle acque ti aiuta. Aiuta ad esempio chi tende a gonfiarsi, chi tende a fare brutti sogni. Beh, come ho scritto,

come ho detto, se volete poi trovate tutto nel libro, ma potete anche scrivermi a Gaia Yoga su Facebook, se volete sbirciate anche il mio sito Gaia Yoga, perché è una costola del mio sito personale, ma anche lì troverete tante curiosità. Che dire, è arrivata l'ultima puntata, grazie di aver seguito, potete rivedere le repliche, spero davvero di avervi passato un po' il mio amore per questa grande disciplina. Con questo è tutto, buona pratica!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival

Festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70ª edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di Festival del Territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale occupandoci delle elezioni amministrative in Campania. Scopriamo com'è andata nei comuni di Pertosa e Polla nel servizio di Pasquale Sorrentino, che ha anche intervistato Massimo Loviso subito dopo la riconferma a sindaco di Polla.
1: Massimo Loviso e Domenico Barba confermati sindaci dei comuni di Polla e di Pertosa. Le loro vittorie sono state nette nei confronti soprattutto di Gianluca Delauso e di Sara Manisera. Pochissime le preferenze invece per le terze liste outsider. Per quanto riguarda Massimo Loviso, la notizia della vittoria è arrivata mentre era nella sezione della lista Pollesi per Polla, l'ha accolta prima baciando la moglie e poi rilasciandoci queste dichiarazioni.
2: In questo momento anche la certezza matematica di questa rielezione, una rielezione che avevamo intuito, capito, compreso nel corso dei giorni, la manifestazione di affetto che abbiamo avuto durante gli incontri, con i tanti messaggi che sono giunti negli ultimi giorni, in queste ore, mi facevano presagire ad un risultato importante, ad una vittoria molto importante, perché dopo tutte le cose che sono state fatte, dette, abbiamo in sostanza, andando ad analizzare bene i voti, lo faremo chiaramente in tranquillità nei prossimi giorni, ma siamo davvero contenti di un risultato straordinario che avevamo compreso, intuito, dicevo, e che oggi si conferma. Quindi la differenza è una differenza abissale, una differenza che ci consente di continuare quel cammino già avviato negli anni addietro con Rocco, con gli altri, e quindi andremo avanti per la nostra strada e le maldicenze le lasciamo a coloro che le hanno dette.
0: Vittoria schiacciante per Vincenzo De Luca alle amministrative di Salerno. L'ex presidente della Campania è stato eletto sindaco con un vantaggio netto rispetto ai suoi principali avversari, Franco Massimo Lanocita e Gerardo Maria Marenghi. Sin dai primi exit poll, De Luca era in netta superiorità sugli altri candidati. Questo sarà il quinto mandato di De Luca come sindaco di Salerno, dopo che lo era già stato quattro volte tra il 1993 e il 2015. Adesso il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, continuiamo con la politica. Nel primo pomeriggio di ieri il quorum era già stato battuto in tre comuni salernitani dove era candidata una sola lista. Vediamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
4: Quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale. Unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Iniziamo da una serie di incidenti che si sono verificati questo fine settimana tra il Vallo di Diano e il Cilento. Vediamo.
4: Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
0: Adesso parliamo di un'importante operazione internazionale contro il traffico di droga e di armi che è stata portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Vediamo.
5: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Daikin Multiplus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2, riprendiamo con la cronaca il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nei pressi del fiume Tanagro ad Auletta.
1: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni. Non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.
0: Ci spostiamo in Basilicata per l'ennesima frana. A San Chirico Raparo è crollata una strada nel centro abitato e alcune famiglie sono state evacuate. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.
0: Restiamo in Basilicata, dove ieri si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 93 nel territorio di Venosa. Un cinquantenne a bordo della sua moto è finito fuori strada con il mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo senza però riuscirci. Sul luogo del sinistro è intervenuta l'eliambulanza del 118 e insieme ai carabinieri della compagnia di Venosa. Ed ora ci occupiamo di un'operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha interessato anche la Campania. Vediamo.
2: C'è anche la Campania tra le regioni coinvolte nella maxi operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna e coordinata dalla Procura di Bologna. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri eseguiti in tutta Italia. L'indagine ha permesso di scoprire un sofisticato sistema illegale utilizzato per accedere abusivamente ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Netflix, Disney Plus, Spotify, Dazna e altri servizi streaming. Al centro dell'inchiesta una

0: un'applicazione chiamata CinemaGoal, installata su dispositivi degli utenti per collegarsi a server esteri, capaci di decriptare i segnali audiovisivi protetti. Secondo gli investigatori, il sistema era molto evoluto e riusciva ad aggirare i controlli delle piattaforme. Nel corso delle indagini sono stati individuati oltre 70 rivenditori attivi anche in Campania, incaricati di distribuire gli abbonamenti illegali a prezzi compresi tra i 40 e i 130 euro l'anno. L'operazione ha coinvolto circa 200 finanzieri e ha portato anche al sequestro di server e supporti informatici all'estero. I pagamenti avvenivano spesso tramite criptovalute o conti esteri per rendere più difficile la tracciabilità. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato. Sono state già notificate le prime sanzioni a 1000 abbonati, con multe che vanno da 154 a 5000 euro.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Recentemente sono stati resi noti nuovi dati del registro tumori della Campania, che vede il Vallo di Diano tra le aree con la mortalità più bassa.
1: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
0: Ed ora ci spostiamo al confine tra Campania e Basilicata, a Vietri di Potenza, dove il sindaco è sul piede di guerra contro il mega impianto eolico. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Nuovo fronte di tensione a Vietri di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.
0: E infine, arte ora fa ed economia in una serata speciale che si è tenuta nei giorni scorsi a Benevento. Vediamo!
1: Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera. Si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Cagioielli a Benevento l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Ozelle Cagioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito Italia 2 News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò

0: cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.

0: vorrei mangiarti.
1: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
2: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
0: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
2: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
0: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
2: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato. E tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
2: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
0: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
2: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
0: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
1: È stato un enorme piacere, Sire.
0: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
2: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
3: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il

0: quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare

0: linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di botanica fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70ª edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Joppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
1: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo 2 tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su

0: Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscato.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, l'ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale occupandoci delle elezioni amministrative in Campania. Scopriamo com'è andata nei comuni di Pertosa e Polla nel servizio di Pasquale Sorrentino, che ha anche intervistato Massimo Loviso subito dopo la riconferma a sindaco di Polla.
1: Massimo Loviso e Domenico Barba confermati sindaci dei comuni di Polla e di Pertosa. Le loro vittorie sono state nette nei confronti soprattutto di Gianluca De Lauso e di Sara Manisera. Pochissime le preferenze invece per le terze liste outsider. Per quanto riguarda Massimo Loviso, la notizia della vittoria è arrivata mentre era nella sezione della lista Pollesi per Polla, l'ha accolta prima baciando la moglie e poi rilasciandoci queste dichiarazioni.
2: In questo momento anche la certezza matematica di questa rielezione, una rielezione che avevamo intuito, capito, compreso nel corso dei giorni, la manifestazione di affetto che abbiamo avuto durante gli incontri, con i tanti messaggi che sono giunti in queste, negli ultimi giorni, in queste ore, mi facevano presagire ad un risultato importante, ad una vittoria molto importante, perché dopo tutte le cose che sono state fatte e dette, abbiamo in sostanza, andando ad analizzare bene i voti, lo faremo chiaramente in tranquillità nei prossimi giorni, ma siamo davvero contenti di un risultato straordinario che avevamo compreso, intuito, dicevo, e che oggi si conferma. Quindi la differenza è una differenza abissale, una differenza che ci consente di continuare quel cammino già avviato negli anni addietro con Rocco, con gli altri, quindi andremo avanti per la nostra strada e le maldicenze le lasciamo a coloro che le hanno dette.
0: Vittoria schiacciante per Vincenzo De Luca alle amministrative di Salerno. L'ex presidente della Campania è stato eletto sindaco con un vantaggio netto rispetto ai suoi principali avversari, Franco Massimo Lanocita e Gherardo Maria Marenghi. Sin dai primi exit poll, De Luca era in netta superiorità sugli altri candidati. Questo sarà il quinto mandato di De Luca come sindaco di Salerno, dopo che lo era già stato quattro volte tra il 1993 e il 2015. Adesso il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, continuiamo con la politica. Nel primo pomeriggio di ieri il quorum era già stato battuto in tre comuni salernitani dove era candidata una sola lista. Vediamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
4: Quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con

0: un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Siciliano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale, unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia, con la sola lista presente, fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Siciliano, anzi sindaco confermato di Siciliano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19.
1: Ed ora passiamo alla cronaca. Iniziamo da una serie di incidenti che si sono verificati questo fine settimana tra il Vallo di Diano e il Cilento. Vediamo.
0: Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Pollo, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento, in località San Pietro. Un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e due auto. Tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
1: Adesso parliamo di un'importante operazione internazionale contro il traffico di droga e di armi che è stata portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Vediamo.
2: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita.

0: Bentrovati a Italia 2, riprendiamo con la cronaca il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nei pressi del fiume Tanagro ad Auletta.
1: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal Ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni, non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità, tra Eboli e Battipaglia.
0: Ci spostiamo in Basilicata per l'ennesima frana. A San Chirico Raparo è crollata una strada nel centro abitato e alcune famiglie sono state evacuate. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.
0: Restiamo in Basilicata, dove ieri si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 93 nel territorio di Venosa. Un cinquantenne a bordo della sua moto è finito fuori strada con il mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo senza però riuscirci. Sul luogo del sinistro è intervenuta l'eliambulanza del 118 e insieme ai carabinieri della compagnia di Venosa. Ed ora ci occupiamo di un'operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha interessato anche la Campania. Vediamo.
2: C'è anche la Campania tra le regioni coinvolte nella maxi operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna e coordinata dalla Procura di Bologna. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri eseguiti in tutta Italia. L'indagine ha permesso di scoprire un sofisticato sistema illegale utilizzato per accedere abusivamente ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Netflix, Disney Plus, Spotify, DAZN e altri servizi streaming. Al centro dell'inchiesta un'applicazione chiamata CinemaGol, installata su dispositivi degli utenti per collegarsi a server esteri, capaci di decriptare i segnali audiovisivi protetti. Secondo gli investigatori il sistema era molto evoluto e riusciva ad aggirare i controlli delle piattaforme. Nel corso delle indagini sono stati individuati oltre 70 rivenditori attivi anche in Campania, incaricati di distribuire gli abbonamenti illegali a prezzi compresi tra i 40 e i 130 euro l'anno. L'operazione

0: ha coinvolto circa 200 finanzieri e ha portato anche il sequestro di server e supporti informatici all'estero. I pagamenti avvenivano spesso tramite criptovalute o conti esteri per rendere più difficile la tracciabilità. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, sono state già notificate le prime sanzioni a 1000 abbonati con multe che vanno da 154 a 5000 euro.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Recentemente sono stati resi noti nuovi dati del registro tumori della Campania, che vede il Vallo di Diano tra le aree con la mortalità più bassa.
1: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
0: Ed ora ci spostiamo al confine tra Campania e Basilicata, a Vietri di Potenza, dove il sindaco è sul piede di guerra contro il mega impianto eolico. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Nuovo fronte di tensione a Vietri di Potenza.

0: Tenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.
1: E infine, Arte Ora fa ed economia in una serata speciale che si è tenuta nei giorni scorsi a Benevento. Vediamo!
2: Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera. Si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Cagioielli a Benevento l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento Ozelle Cagioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito Italia 2 News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

All'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati della FIOM CGIL si discute sul futuro dell'industria metalmeccanica. I numeri del decreto 1 maggio sono preoccupanti, con tagli di risorse considerevoli e aspettative disilluse, soprattutto per il Mezzogiorno. La Camera ha pubblicato l'analisi dell'osservatorio Previdenza CGIL. Servono salari più alti e nuove assunzioni prima che sia troppo tardi. Un nuovo rapporto sulla maternità mette in luce quanto avere un figlio pesi ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita.

0: In questi anni chi fa impresa ha spinto sempre più ad una competizione tra lavoratori, una lotta tra ultimi che ha portato conseguenze sia sul piano salariale che sul piano dei diritti.
1: Noi la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare la dobbiamo combattere, perché una logica di competizione detta a un lavoratore che deve imparare a competere per poter vivere contro altri lavoratori è la fine dell'esistenza stessa del sindacato e del diritto dei lavoratori a poter essere un sindacato. E non è un caso che i processi che hanno portato in questi anni, che hanno governato in questi anni l'economia, sono processi che hanno cambiato e peggiorato anche il modo di fare impresa.
0: Un modo di fare impresa che è stato favorito anche dalle legislazioni che hanno svalutato il lavoro in tutte le sue componenti.
1: Quando qui si parla di appalti, di subappalti, di sottappalti e di delocalizzazioni, vuol dire, se ci pensiamo un attimo, che questa modalità è stata favorita anche con provvedimenti legislativi nei singoli paesi e più in generale anche dimensione europea e tutto il resto, che hanno modificato anche il modello di fare impresa.

0: Fare meglio con meno, senza rinunciare alla qualità della vita. È l'idea al Centro di Economia Frugale, il nuovo saggio di Navi Raju, studioso franco-indiano che propone un modello di crescita e sviluppo fondato su condivisione, filiere corte, reti territoriali e rigenerazione sociale e ambientale. E in questo scenario, l'Italia, con il suo tessuto di distretti produttivi e piccole imprese, può diventare un laboratorio naturale anche grazie a esperienze come quella di Enea, una piattaforma digitale per consentire alle imprese italiane di condividere risorse industriali tra territori, che ha già coinvolto quasi 300 aziende locali.
1: Doveva essere il cuore sociale del decreto primo maggio, ma il nuovo pacchetto di incentivi al lavoro si è rapidamente trasformato in un sistema limitato e ancora fermo ai blocchi di partenza. I fondi destinati ai bonus occupazionali scendono da 2,7 miliardi a poco più di 934 milioni. Anche le assunzioni previste si riducono drasticamente, dalle oltre 246.000 ipotizzate nel vecchio impianto a circa 110.000, comprese quelle legate alle zone economiche speciali. Una riduzione vicina al 60%, che cambia completamente la portata della misura. Nel frattempo, il governo ha scelto di archiviare i precedenti incentivi, scaduti il 30 aprile, sostituendoli con regole nuove e più severe. Per assumere un giovane under 35 con agevolazioni, non basta più l'assenza di un contratto stabile. Servono almeno 2 anni senza lavoro regolarmente retribuito, oppure 1 anno accompagnato da condizioni di svantaggio aggiuntive. Anche la stabilizzazione dei contratti a termine perde forza e viene confinata a una misura separata e illimitata nel tempo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le donne e il Sud. Le lavoratrici del Mezzogiorno potranno ottenere l'esonero contributivo pieno solo dopo 2 anni, non più 6 mesi come in passato, mentre le risorse dedicate crollano da 480 a 141 milioni. Anche il bonus ZES resta riservato alle microimprese e agli over 35 disoccupati di lungo periodo, ma i fondi disponibili si riducono da 724 a 100 milioni. A complicare ulteriormente il quadro c'è il nodo del cosiddetto salario giusto. Gli incentivi dovrebbero essere concessi solo alle aziende che applicano contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative, un principio che punta a contrastare il dumping salariale, ma che al momento resta senza strumenti concreti. L'INPS attende ancora criteri operativi e aggiornamenti dalla banca dati del CNEL, così le procedure restano sospese, mentre imprese e lavoratori aspettano risposte che tardano ad arrivare.

0: A Bari, nello spazio Murat, la FIOM CGIL riunisce delegate e delegati da tutta Italia per discutere il futuro dell'industria metalmeccanica. Al centro degli interventi c'è la situazione del Mezzogiorno, un territorio ancora fragile.
1: Io vorrei dire ad una classe dirigente democratica e progressista, che in particolare è alla responsabilità di governo nel Mezzogiorno, che noi continuiamo a pensare che la vetrina del turismo non risolve il problema strutturale, culturale, industriale, economico delle società del Mezzogiorno. Noi pensiamo che le zone industriali non siano zone marginali della struttura urbanistica della città. Noi pensiamo che siano parte fondamentale della struttura e della vita delle città dentro le quali viviamo. Se c'è un antidoto alla mafia, alla criminalità, alla corruzione, che sono una vera e propria, come dire, patologia di questo capitalismo. Perché faremmo un errore a pensare che la mafia, la corruzione, la camorra, l'andrangheta sono semplicemente dei fenomeni patologici. È la cultura di questi tempi. Cioè la cultura del denaro e del potere.
0: A pochi giorni dall'anniversario della morte di Peppino Impastato, è fondamentale schierarsi contro la criminalità.
1: Perché la mafia ammazzava Peppino Impastato? Perché ammazzava la Torre? Perché ammazzava Don Peppino Diana? Li ammazzava per una ragione fondamentale, perché non riconosceva la libertà, la dignità delle persone di poter lottare per poter avere il proprio posto di lavoro, perché dovevano stare nel clima del ricatto e di chiedere un favore. E noi invece abbiamo costruito con l'industria la schiena dritta delle classi lavoratrici del Mezzogiorno.

1930. Palmiro Togliatti prende una decisione ed espelle dal Partito Comunista d'Italia diversi esponenti che da anni criticano la sua linea politica e soprattutto il suo filo stalinismo. Tra questi c'è Paolo Ravazzoli, che dal 1927 guida una delle due CGDL clandestine. Sì, perché nel febbraio del 1927, a seguito dello scioglimento deciso dal vecchio gruppo dirigente, furono fondate due diverse organizzazioni sindacali clandestine. Bruno Buozzi, segretario generale della CGDL dal 1925, a Parigi ricostituisce il sindacato, il quale aderisce, insieme ad alcuni partiti, alla concentrazione d'azione antifascista. Nello stesso mese, durante la prima conferenza clandestina di Milano, i comunisti danno vita alla loro Confederazione Generale del Lavoro. In questo modo, dalla fine degli anni 20 e fino alla caduta della dittatura fascista, convivono due CGDL. Una di ispirazione riformista, aderente alla Federazione Sindacale Internazionale, l'altra comunista, aderente all'Internazionale dei Sindacati Rossi. E proprio di questa seconda CGDL, che a seguito dell'espulsione di Ravazzoli diventa segretario Giuseppe Di Vittorio, cresciuto sindacalmente nell'Unione Sindacale Italiana. Le sue posizioni nei confronti di Togliatti non sono certo tenere e questa tensione si manterrà anche nel secondo dopoguerra. Ed è critico nei confronti di Stalin, che ha coniato il termine socialfascismo per definire i riformisti e i socialdemocratici. Nonostante questo, grazie alla sua visione sindacale, è chiamato a guidare la CGDL comunista. Fino alla metà degli anni 30, i rapporti tra le due confederazioni si mantennero tesi. Quando però il pericolo fascista divenne assai concreto, soprattutto in seguito alla presa del potere da parte di Hitler in Germania, le diverse componenti della sinistra riuscirono a trovare un terreno comune di iniziativa, evidente nella politica dei fronti popolari in Francia e Spagna. Gli effetti si fecero sentire sia sulla politica italiana, con la firma nel 1934 del patto di unità d'azione tra PCDI e PSI, sia sul sindacato. Il 15 marzo 1936, infatti, Buozzi e Di Vittorio si incontrarono a Parigi per firmare la piattaforma d'azione della CGL unica. Di Vittorio, nel 1945, diventa il segretario generale

0: e la CGIL unitaria, Bruno Buozzi non c'è più. Ucciso a pochi chilometri da Roma dai nazi fascisti, quando ormai la capitale stava per essere liberata.
1: È stata presentata alla Camera dei Deputati l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGIL nell'ambito dell'iniziativa della FP.

0: Del versamento dell'TFR TFS che arriva a un ritardo di diversi mesi rispetto a quello che accade in altri settori del mondo del lavoro.
1: I tagli degli ultimi anni sui lavoratori pubblici sono enormi, a partire dal taglio alle aliquote di rendimento che producono per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1995 tagli che valgono tra i 17.000 euro per retribuzioni fino a 30.000 euro fino a 270.000 euro per retribuzioni fino a 70.000 euro. Sono tagli importanti per un governo che aveva promesso a tutti di uscire a 41 anni. In realtà il taglio combinato sull'allungamento dell'attesa di vita e il taglio sulle aliquote di rendimento porterà molte lavoratrici e lavoratori a scegliere di rimanere in servizio per non avere il taglio fino a 67 anni e oltre per la pensione di vecchiaia. Quale sarà il risultato? Che ci saranno lavoratrici e lavoratori costretti a lavorare addirittura fino a 49 anni di contributi, come la nostra analisi che presenteremo oggi farà vedere.
2: Per FP e CGL servono salari più alti e assunzioni che favoriscano il ricambio generazionale. Il governo non può scaricare i costi di un sistema in tilt sulle spalle dei lavoratori.
3: In Italia il tragitto verso il lavoro pesa sempre di più sulla qualità della vita. Secondo uno studio di Page Group, i lavoratori italiani impiegano in media 45 minuti per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. In Europa solo la Turchia fa peggio. Ogni mese se ne vanno così circa 30 ore tra traffico, ritardi e mezzi affollati. Lo stress cresce soprattutto tra chi usa il trasporto pubblico, ma anche l'auto privata non offre alternative migliori. Quasi un lavoratore su due cambierebbe impiego pur di vivere più vicino al posto di lavoro. A soffrirne sono soprattutto equilibrio personale, salute mentale e tempo libero.
2: Secondo il nuovo rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, avere un figlio pesa ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita. Nel 2025 le nascite sono scese a circa 355.000, con un calo del 3,9% in un solo anno. Il tasso di fecondità resta fermo a 1,14 figli per donna, mentre l'età media al parto sale a 32,7 anni. Diventare madri prima dei 30 anni è ormai raro. Solo il 2,9% delle donne tra i 20 e i 29 anni ha figli. Non manca il desiderio di costruire una famiglia, ma spesso non ci sono le condizioni per farlo. Tra le donne tra i 25 e i 34 anni, quasi una su quattro dichiara di non avere una situazione lavorativa adatta per diventare madre. Il lavoro continua a essere il problema principale. Dopo la nascita di un figlio, le donne subiscono una penalizzazione che il rapporto definisce child penalty: meno occupazione, salari più bassi e carriere rallentate. Nel privato le retribuzioni delle madri possono ridursi fino al 30%. Il tasso di occupazione femminile passa dal 68,7% delle donne senza figli al 58,2% delle madri con bambini piccoli. Nel mezzogiorno la situazione è ancora più fragile, con l'occupazione delle madri sotto il 46%. Intanto cresce il numero delle giovani che scelgono di partire. Negli ultimi 10 anni le under 35 emigrate all'estero sono aumentate del 125%. Mentre oltre 200.000 giovani donne hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord. Una dinamica che si intreccia con il calo delle nascite e con l'assenza di servizi e stabilità. Le misure di sostegno, come i programmi dedicati ai primi 1.000 giorni di vita, gli spazi per le madri fragili e percorsi di accompagnamento alla genitorialità, sono segnali che mostrano come un altro equilibrio sia possibile, ma solo se lavoro, welfare e servizi smettono di essere ostacoli e diventano finalmente strumenti di libertà.
3: Le mafie cambiano linguaggio, si infilano nell'economia, nella politica, nella vita quotidiana. Per questo nasce l'antimafia parola per parola, conoscere per resistere. E il dizionario pubblicato da Libertà, che prova a raccontare il fenomeno mafioso in modo semplice, accessibile e collettivo, dalle stragi degli anni 90 fino alle nuove forme di criminalità organizzata. Il dizionario mette insieme generazioni diverse, pensionati dello SPI CGL, studenti medi e universitari, insieme a magistrati, avvocati, giornalisti, storici, sindacalisti e attivisti dell'antimafia sociale. Un lavoro corale che cerca di dare strumenti per difendere

0: la legalità e insieme ad essa la democrazia.
1: La raccolta di fondi impresa nel 2025 ha superato i 500 milioni di euro, raggiungendo quota 507 milioni. Le aziende aderenti hanno sfondato il tetto delle 200.000, con oltre 5 milioni di lavoratori coinvolti. Dal 2007 l'ente ha investito 4,8 miliardi di euro in oltre 280.000 piani formativi, aggiornando le competenze di 4,7 milioni di lavoratori.
2: Garantiamo che i lavoratori siano sempre aggiornati in un contesto che cambia rapidamente. Cambia con grandissima complessità, abbiamo davanti a noi grandi sfide e solo la capacità dei nostri dipendenti può garantire che le imprese rimangano competitive sui mercati globali, nel contesto internazionale che viviamo e nella complessità che devono affrontare.
1: La formazione dei dipendenti incide più che mai sul futuro professionale dei lavoratori.
2: Oggi c'è uno studio che equipara un anno degli anni attuali a 3 o 4 del passato, il che vuol dire che sostanzialmente stiamo andando molto più veloci e con un grado di complessità maggiore. Oggi le competenze dei lavoratori invecchiano rapidamente, mentre prima un lavoratore poteva garantire la propria intera esistenza professionale basandosi sulla conoscenza che aveva acquisito, oggi ha bisogno di aggiornarla continuamente e noi garantiamo tutto questo.

0: convive con patologie come talassemia e drepanocitosi, oltre alle cure quotidiane esiste anche una tutela economica spesso poco conosciuta. La legge prevede infatti un'indennità per i lavoratori affetti da forme gravi di anemia ereditaria, comprese talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento. Il sostegno spetta dai 35 anni di età, con almeno 10 anni di contributi versati, senza limiti di reddito. L'importo corrisponde al trattamento minimo pensionistico ed è cumulabile con stipendio e altre prestazioni. La domanda va presentata all'INPS con certificazione sanitaria e documentazione contributiva. Per orientarsi tra requisiti e pratiche, l'INCA CGL offre assistenza su tutto il territorio nazionale.
1: Anche quest'anno si è concluso il percorso formativo della Scuola di Formazione Politica di Alisei, che ha coinvolto circa 50 ragazzi dai 16 ai 21 anni.
2: I ragazzi così giovani, tra i 16 e i 21 anni, hanno iniziato a scoprire come si fa a mettersi insieme per rivendicare diritti, per fare politica, per in sostanza lavorare insieme per un mondo migliore.
1: In linea col titolo L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi, l'edizione di quest'anno ha previsto testimonianze di chi cerca di mettersi in gioco e agire attivamente a livello locale.
3: Siamo passati da temi che riguardavano le politiche internazionali, l'immigrazione, siamo andati a visitare un bene confiscato ad Esio, insomma è stata veramente appagante anche dal punto di vista della crescita e del risultato che abbiamo ottenuto con i nostri ragazzi.
2: Per noi è molto importante che le sedi della CGL si aprano e siano vissute come luoghi di condivisione e di conoscenza del mondo del lavoro, proprio per testimoniare che l'impegno, la solidarietà, i diritti umani, i diritti civili, i diritti del lavoro sono fondamentali per promuovere la pace, la democrazia e soprattutto la convivenza civile fra i popoli. Quindi Alisei è proprio parte di questo percorso più grande che la CGL vuole fare a livello europeo e internazionale. Siamo orgogliosi di aver ospitato questo momento di condivisione a fine percorso qui a Roma.

Ferrara. La formazione musicale incontra le nuove tecnologie con Cantante 5.0, il corso gratuito promosso da COM2 e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo. A partire da settembre 2026 sono previste 410 ore di lezione, suddivise tra laboratori su voce, presenza scenica e strumenti digitali, e 190 ore di stage nel settore dello spettacolo dal vivo. Al termine è prevista la qualifica regionale di cantante. Il corso è rivolto ai diplomati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con esperienze formative in

0: ambito artistico. Le iscrizioni restano aperte fino al 31 luglio 2026. Per informazioni e iscrizioni, visita la pagina dedicata sul sito del Teatro Comunale di Ferrara.
1: Sui binari del futuro è il titolo dell'assemblea dei delegati e delle delegate FILT e CGIL del settore ferroviario al Centro Congressi Frentani.
2: Siamo una categoria che sta in tutti i settori del paese, diciamocelo in italiano. Se negli scioperi generali non si fermano i trasporti, non se ne accorge nessuno. Se ti fermi tu, se ne accorgono. Nonostante questo, la discussione sui trasporti nel paese è una discussione che ferma a 30 anni fa. Questo interroga il paese, ma interroga anche noi. Quando la FILT pone un tema sulle forme di lotta, non vuole rinunciare allo sciopero. Pone un tema sul quale dobbiamo riflettere, come poggi le tue istanze su scioperi efficaci, come dai visibilità alle tue istanze. Io credo che il punto sia la capacità che abbiamo di parlare alla politica in maniera efficace, con la capacità che abbiamo di parlare al paese in maniera efficace e con la capacità che abbiamo di parlare ai lavoratori.
1: L'ascolto diventa fondamentale per entrare in relazione con i lavoratori e per portare avanti le lotte con autorevolezza e efficacia, nonostante le difficoltà.
2: E non dobbiamo aver paura di volare controvento, perché come diceva Churchill, gli aquiloni volano bene solo quando sono controvento.
0: In tempi sempre più complicati, restare saldi e continuare a difendere i diritti dei lavoratori è fondamentale. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it. Non mancate!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama

0: Subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: A avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale occupandoci delle elezioni amministrative in Campania. Scopriamo com'è andata nei comuni di Pertosa e Polla nel servizio di Pasquale Sorrentino, che ha anche intervistato Massimo Loviso subito dopo la riconferma a sindaco di Polla.
1: Massimo Loviso e Domenico Barba confermati sindaci dei comuni di Polla e di Pertosa. Le loro vittorie sono state nette nei confronti soprattutto di Gianluca Delauso e di Sara Manisera. Pochissime le preferenze invece per le terze liste outsider. Per quanto riguarda Massimo Loviso, la notizia della vittoria è arrivata mentre era nella sezione della lista Pollesi per Polla, l'ha accolta prima baciando la moglie e poi rilasciandoci queste dichiarazioni.
2: In questo momento anche la certezza matematica di questa rielezione, una rielezione che avevamo intuito, capito, compreso nel corso dei giorni, la manifestazione di affetto che abbiamo avuto durante gli incontri, con i tanti messaggi che sono giunti negli ultimi giorni, in queste ore, mi facevano presagire ad un risultato importante, ad una vittoria molto importante, perché dopo tutte le cose che sono state fatte, dette, abbiamo in sostanza, andando ad analizzare bene i voti, lo faremo chiaramente in tranquillità nei prossimi giorni, ma siamo davvero contenti di un risultato straordinario che avevamo compreso, intuito, dicevo, e che oggi si conferma. Quindi la differenza è una differenza abissale, una differenza che ci consente di continuare quel cammino già avviato negli anni addietro con Rocco, con gli altri, e quindi andremo avanti per la nostra strada e le maldicenze le lasciamo a coloro che le hanno dette.
0: Vittoria schiacciante per Vincenzo De Luca alle amministrative di Salerno. L'ex presidente della Campania è stato eletto sindaco con un vantaggio netto rispetto ai suoi principali avversari, Franco Massimo Lanocita e Gerardo Maria Marenghi. Sin dai primi exit poll, De Luca era in netta superiorità sugli altri candidati. Questo sarà il quinto mandato di De Luca come sindaco di Salerno, dopo che lo era già stato quattro volte tra il 1993 e il 2015. Adesso il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, continuiamo con la politica. Nel primo pomeriggio di ieri il quorum era già stato battuto in tre comuni salernitani dove era candidata una sola lista. Vediamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
4: Quorum raggiunto già nel primo pomeriggio di ieri per i tre comuni con un solo candidato a sindaco nella provincia di Salerno. Si tratta dei comuni di Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino. La notizia è arrivata intorno alle 19 a Sassano, così Domenico Rubino sarà sostituito e lascerà l'eredità a Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, già sindaco e consigliere regionale. Unico candidato per la lista Noi per Sassano. A Casalvelino la riconferma di Silvia Pisapia con la sola lista presente fa sì che la prima cittadina guiderà ancora Casalvelino. È in carica dal 2015, durante la sua campagna elettorale ha raccontato i risultati ottenuti in questa sua lunga amministrazione. È andato a votare insieme alle nonne invece Giacomo Orco, nuovo sindaco di Sicignano, anzi sindaco confermato di Sicignano, visto che al suo secondo mandato ha ottenuto il quorum intorno alle 19.
0: Ed ora passiamo alla cronaca. Iniziamo da una serie di incidenti che si sono verificati questo fine settimana tra il Vallo di Diano e il Cilento. Vediamo.
4: Un contadino di Sassano è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato a causa di un incidente con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori agricoli all'interno del suo orto. Il trattore si è ribaltato, l'uomo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla, ricoverato in prognosi riservata. Un altro incidente si è registrato a San Giovanni, frazione del comune di Stella Cilento, dove questa mattina un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta in una zona di campagna impervia. L'incidente ha richiesto un delicato intervento di soccorso da parte del personale sanitario e dei mezzi di emergenza. È stato necessario l'arrivo, oltre al personale del 118 della Misericordia di Vallo della Lucania, anche dell'elisoccorso per riuscire a recuperare il ferito e trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 5 feriti invece è il bilancio di un incidente stradale a Laureana Cilento in località San Pietro, un violento incidente stradale che ha coinvolto una moto e 2 auto, tra le persone ferite anche una neonata di pochi mesi. Nessuno di loro, per fortuna, corre pericolo di vita.
0: Adesso parliamo di un'importante operazione internazionale contro il traffico di droga e di armi che è stata portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Vediamo.
5: Vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari tra Italia e Croazia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga ed armi. Il blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate su disposizione del GIP del Tribunale di Salerno. L'indagine ha fatto emergere un articolato sistema criminale accusato a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, ma anche lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa è stata condotta dagli uffici della Polizia di Stato, dal Sisco di Salerno e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della DDA Salernitana. Fondamentale anche il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo e di Eurojust, che ha consentito una stretta collaborazione con la Procura Speciale croata USKOK, impegnata nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe gestito un traffico internazionale di stupefacenti e armi sfruttando una rete di contatti tra l'Italia e la Croazia.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: pressi del fiume Tanagro ad Auletta.
1: Un ordigno bellico, si presume della Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato nella mattinata di ieri lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche centinaia di metri dal Ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, secondo quanto ricostruito finora, è stato effettuato da alcuni pescatori. L'ordigno, lungo circa 30 centimetri, si tratta probabilmente di un proiettile, è stato trovato a pochi metri dal Tanagro in un terreno di proprietà semi nascosto sotto le pietre. La segnalazione ai carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, è arrivata subito e i militari della stazione di Auletta sono sopraggiunti sul posto delimitando l'area. L'ordigno sarà tolto nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni, non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma non ci si può avvicinare perché, se toccato, potrebbe essere pericoloso per chi è nelle vicinanze. Si tratta dell'ennesimo ordigno ritrovato in provincia di Salerno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo gli ordigni vengono ritrovati molto spesso, soprattutto nelle zone del cantiere dell'alta velocità tra Eboli e Battipaglia.
0: Ci spostiamo in Basilicata per l'ennesima frana. A San Chirico Raparo è crollata una strada nel centro abitato e alcune famiglie sono state evacuate. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a San Chirico Raparo, nel Potentino, dove uno smottamento ha provocato il cedimento di un tratto della sede stradale di via Vittorio Emanuele nel cuore del centro abitato. A causa del crollo sono state evacuate 3 famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza la zona e procedere allo sgombero precauzionale di un edificio adiacente al tratto stradale danneggiato. Il sindaco Vincenzo Cirigliano ha spiegato di aver firmato già nella mattinata di ieri un'ordinanza per chiudere la strada al traffico, un provvedimento adottato in via precauzionale dopo aver valutato il rischio di cedimenti emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal comune insieme ai tecnici della provincia e di Acquedotto Lucano. Il primo cittadino ha sottolineato di essere inoltre in costante contatto con l'ente provinciale e con Acquedotto Lucano per monitorare l'evolversi dello smottamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La decisione quindi di chiudere preventivamente la strada al traffico ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in programma verifiche tecniche per accertare le cause dello smottamento e valutare eventuali ulteriori misure di sicurezza per tutelare i residenti e anche per la viabilità cittadina.
0: Restiamo in Basilicata, dove ieri si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 93 nel territorio di Venosa. Un cinquantenne a bordo della sua moto è finito fuori strada con il mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo senza però riuscirci. Sul luogo del sinistro è intervenuta l'eliambulanza del 118 e insieme ai carabinieri della compagnia di Venosa. Ed ora ci occupiamo di un'operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha interessato anche la Campania. Vediamo.
2: C'è anche la Campania tra le regioni coinvolte nella maxi operazione contro la pirateria audiovisiva condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna e coordinata dalla Procura di Bologna. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri eseguiti in tutta Italia. L'indagine ha permesso di scoprire un sofisticato sistema illegale utilizzato per accedere abusivamente ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Netflix, Disney Plus, Spotify, Dazn e altri servizi streaming. Al centro dell'inchiesta un'applicazione chiamata CinemaGol, installata su dispositivi degli utenti per collegarsi a server esteri, capaci di decriptare i segnali audiovisivi protetti. Secondo gli investigatori, il sistema era molto evoluto e riusciva ad aggirare i controlli delle piattaforme. Nel corso delle indagini sono stati individuati oltre 70 rivenditori attivi anche in Campania, incaricati di distribuire gli abbonamenti illegali a prezzi compresi tra i 40 e i 130 euro l'anno. L'operazione ha coinvolto circa 200 finanzieri e ha portato anche al sequestro di server e supporti informatici all'estero. I pagamenti avvenivano spesso tramite criptovalute o conti esteri per rendere più difficile la tracciabilità. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato. Sono state già notificate le prime sanzioni a 1000 abbonati, con multe che vanno da

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Recentemente sono stati resi noti nuovi dati del registro tumori della Campania, che vede il Vallo di Diano tra le aree con la mortalità più bassa.
1: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padula e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
0: Ed ora ci spostiamo al confine tra Campania e Basilicata, a Vietri di Potenza, dove il sindaco è sul piede di guerra contro il mega impianto eolico. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Nuovo fronte di tensione a Vietri di Potenza sul tema dell'energia rinnovabile e dell'impatto degli impianti industriali sul paesaggio. Un progetto eolico di grande dimensione torna infatti a dividere istituzioni locali e proponenti, alimentando una polemica che il comune definisce ormai strutturale. Ad intervenire con toni molto netti è il sindaco Cristian Giordano, che parla di una pressione crescente sul territorio e di una sequenza di iniziative autorizzative che, secondo l'amministrazione, rischiano di alterare in modo irreversibile l'assetto paesaggistico locale. Il progetto contestato riguarda un parco eolico da 28 MW previsto tra Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, con interventi connessi anche nel territorio di Picerno. L'impianto prevede 5 aerogeneratori, ciascuno con altezze superiori ai 200 metri, due dei quali ricadrebbero nel comune vietrese. Per il primo cittadino si tratterebbe di strutture paragonabili per impatto visivo ad edifici di oltre 60 piani, destinate ad incidere profondamente su un'area che, sostiene, ha caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di pregio. Giordano denuncia inoltre quello che considera un effetto domino generato da precedenti autorizzazioni nel settore eolico, che avrebbero aperto la strada ad ulteriori richieste progettuali sul territorio. L'amministrazione comunale, afferma, ha già espresso più volte la propria contrarietà e intrapreso azioni di contestazione nelle sedi competenti. Accanto all'eolico, il comune segnala anche nuove richieste per impianti fotovoltaici su scala industriale. Alcune istanze sarebbero state respinte in sede di conferenza dei servizi, ma successivamente oggetto di ricorso davanti al TAR da parte delle società proponenti, aggravando il contenzioso amministrativo. Nel suo intervento il sindaco amplia il quadro critico alla governance regionale, sostenendo che in Basilicata mancherebbe una pianificazione organica del territorio. In particolare viene evidenziata l'assenza di strumenti aggiornati in programmazione paesaggistica e la confusione normativa legata alla definizione delle cosiddette aree idonee, che renderebbe più complesso il controllo degli interventi. In chiusura, Giordano rilancia l'idea di un modello alternativo basato sulle comunità energetiche, viste come strumento per coinvolgere direttamente i cittadini e distribuire in modo più equo i vantaggi della produzione energetica.
0: E infine, arte ora fa ed economia in una serata speciale che si è tenuta nei giorni scorsi a Benevento. Vediamo!
1: Una serata dedicata al fascino del tempo, all'eleganza senza tempo e all'eccellenza dell'orologeria svizzera si è svolto lo scorso 21 maggio nella raffinata cornice di Ozelle Caggioielli a Benevento, l'esclusivo cocktail event organizzato in collaborazione con Longines, storica maison internazionale simbolo di precisione e stile. L'evento, ospitato nella sede di Corso Garibaldi, ha richiamato appassionati di alta orologeria, clienti e ospiti che hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva tra lusso, tradizione ed innovazione. Protagoniste assolute della serata le prestigiose collezioni Longines, il celebre marchio svizzero conosciuto nel mondo come la clessidra alata, da sempre punto di riferimento nel panorama dell'orologeria di classe. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti hanno potuto scoprire da vicino alcuni dei modelli più iconici della maison, insieme alle ultime novità della collezione 2026, in un percorso pensato come un autentico viaggio nel tempo, tra design raffinato, innovazione tecnica e dettagli di grande pregio. Ad accompagnare la presentazione delle collezioni, un elegante cocktail che ha contribuito a creare un'atmosfera esclusiva e ricercata nel centro storico Sannita. Con questo evento, Ozelle Caggioielli conferma ancora una volta la propria attenzione verso i brand internazionali e la volontà di offrire al territorio appuntamenti dedicati al mondo del lusso e dell'eccellenza.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma potete continuare a seguire

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ancora le stesse voci, i rumori, gli odori di 2000 anni fa. Qui, nel cuore della vecchia Napoli, lungo il Decumano Maggiore, è possibile ritrovare gli eredi di un'attività manuale che sin dai primi tempi si è apparentata con l'arte. Un'attività che la negazione urbana e lo sviluppo industriale hanno spinto fuori dei centri storici, nelle periferie degradate o nei piccoli paesi della provincia, quando addirittura non l'hanno cancellata del tutto. Ma ciononostante, l'artigianato continua a vivere una sua vita

attiva in diversi settori, grazie soprattutto a quello spirito originario in base al quale ogni artigiano può dedicarsi con tranquillità al fare anziché al gestire, badando cioè più alla qualità del prodotto che ai problemi del management o del marketing, al quale invece dedicano gran parte

sia congeniale ai meridionali che ai napoletani in particolare. Esso, infatti, non è visto come condanna, ma come libera scelta. Non è più imposizione, bensì invenzione. Non mera ripetitività meccanica, come accade al lavoratore che si impegna alla catena di montaggio, ma piacere di esprimersi in forme continuamente mutevoli, quali certamente furono conosciute nel passato dai nostri antenati. A volte, ritrovando nel gusto dei materiali, ceramica, legno, tessuto, metalli, quella dimensione ludica che la legge del profitto ha poi cancellato. Spesso il gusto della decorazione offre esempi così autonomi di quel piacere, appunto compositivo, da prevaricare sull'oggetto stesso e sulla sua funzione primaria, come nei piatti e negli oggetti di uso comune della ceramica vietrese o nei lavori in legno della Vellinese e nella Tarsia sorrentina. Ma da dove viene questa inesauribile riserva di fantasia, questa corrente di ispirazione capace di rinnovarsi nei secoli? Proviamo a ripercorrere strade note e meno note dei mestieri artigiani in campagna per vedere quanto ancora di questa tradizione vive nella nostra regione e quali prospettive ci sono.

I laboratori artigiani sono ubicati quasi sempre in un seminterrato, dove d'inverno la luce al neon sostituisce quella del sole, consumando occhi già stanchi. Comunque, piccolo o grande che sia, il locale è quasi sempre disadorno, sebbene l'artigiano vi lavori magari da decenni, quasi vi sia in lui una sorta di dispregio per le apparenze, concentrato com'è sull'unica ragione della sua vita, il manufatto che produce o che trasforma. Negli ultimi anni, accanto alla bottega singola, e questa è la novità della Napoli di oggi, nei bassi, nei sottoscala e negli ammezzati, si è organizzata una vera e propria struttura industriale che unisce all'inventiva tipica del lavoro artigiano il meccanismo della produzione in serie, cornici, guanti, scarpe, borse, collane, fiori, sono costruiti in migliaia di esemplari sulla base di modelli elaborati da un maestro artigiano. È la cosiddetta economia sommersa, o come dicono gli economisti, il decentramento produttivo, coi risvolti negativi del lavoro nero, dello sfruttamento minorile, dei danni alla salute dei lavoratori. Questa degenerazione non ha però nulla a che vedere con l'autentico lavoro artigiano. È piuttosto espressione del desiderio, sempre crescente in un'area affamata di lavoro, di trovare, in qualunque maniera, una risorsa per sopravvivere, anche danneggiando se stessi. Siamo a San Gregorio Armeno, nel cuore della Napoli antica e più autentica. Qui continua ancora a sussistere, anche se inquinata dall'industrializzazione di certo artigianato minore, una delle più antiche e rinomate attività che hanno reso celebre l'artigianato e gli artigiani napoletani, quella dei presepi e dei pastori. Oggi non ci sono più il San Martino e gli altri maestri del Settecento. La plastica ha sostituito la tradizionale terracotta. Ma in qualche bottega c'è ancora chi cerca di conservare la tradizione dei padri e sforna figurine di ogni misura e colore per un presepio insidiato dal nordico albero di Natale. Ed è appunto a dicembre che questa antica strada torna a rivivere di mille luci e del vocio quotidiano che caratterizzava la zona nel periodo di massimo splendore di Napoli capitale.

Un'altra attività artigiana che alimenta però sotto molti aspetti anche l'economia sommersa è quella dei fiori artificiali. Il genere tira. Prima della guerra si dice che a Napoli ci fossero 4-5 artigiani specializzati in acconciature floreali per modiste, oppure nella confezione dei fiorellini per decorare bomboniere e fazzoletti in occasione di nozze, battesimi e prime comunioni. Oggi saranno in tutta la regione alcune centinaia, senza contare le migliaia di lavoranti clandestine, che creano in ogni stagione fiori bellissimi, dalle romantiche rose ai bouquet di mughetti, fresie, anemoni e mille altre varietà floreali. Lavorano a mano, aiutandosi con piccoli stampi, filo di ferro, colla.

dai fiori alle bambole. Questo è sempre stato, ed è ancora, anche se in misura ridotta, un lavoro tipicamente artigianale, dove contano soprattutto l'abilità manuale, la fantasia e il gusto per i particolari. Un tempo, materia prima erano la cartapesta, il panno o la porcellana, e ciò comportava lavorazioni lunghe e delicate. Poi la celluloide, e soprattutto la plastica, hanno industrializzato anche questo settore. Negli ultimi anni si assiste tuttavia a un revival della bambola di pezza e di quella, molto più costosa, in porcellana. E gli artigiani hanno ripreso a lavorare recuperando parte degli spazi occupati da un'industria aggressiva. Ma più che nella costruzione, i vecchi artigiani cercano e ottengono spazi nel campo del restauro delle vecchie bambole. A Napoli c'è un vero e proprio ospedale delle bambole che le rimette a nuovo. Sempre nel campo del restauro c'è da ricordare quello che forse resta l'ultimo degli artigiani, capace di restituire il vero volto alle statue policrome in legno costruite in Campania, ma anche in Umbria, in Abruzzo e in Toscana.

C'era una volta nelle chiese di Napoli una figura caratteristica, il sediario. Era un signore che fittava le sedie impagliate al parroco e la domenica e gli altri giorni festivi riscuoteva l'obolo dai fedeli che volevano sedersi durante la funzione religiosa. Questa figura è scomparsa. Le vecchie sedie impagliate sono state sostituite dalle anonime fredde panche di legno. Con la scomparsa del sediario ha avuto un duro colpo uno dei mestieri artigiani caratteristici dell'Italia meridionale e della Campania in particolare, l'impagliasedie. Molte famiglie nobiliari avevano il loro impagliasedie personale che sul finire dell'estate provvedeva a restaurare il patrimonio di seggiole della casa. È rimasto solo un centro della provincia di Caserta, Maddaloni, a conservare questa tradizione e a rifornire praticamente il mercato meridionale e nazionale.

Proseguendo in questo rapido viaggio nel mondo dell'artigianato, meno conosciuto, che potremmo dire insolito, ci sembra opportuno spendere poche parole sugli artigiani della salute e della sanità, gli ortopedici, i bustai, gli odontotecnici, gli specialisti dei laboratori di ottica e acustica. I primi, relativamente poco numerosi, confezionano su misura soprattutto arti artificiali. Cinti erniari, busti per artrosi e scarpe ortopediche vengono prodotti infatti ormai in buona misura su scala industriale.

Concludiamo questa passerella sul Giannato segreto con una carrellata sui fabbricanti di candele di plastica e di arredi sacri. Un mercato sempre sostenuto in una regione dove la pietà popolare spesso si confonde con il folklore e dove il ritualismo di origine pagana è stato sostituito, a volte solo epidermicamente, dal culto cristiano.

0: All'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati della FIOM CGIL si discute sul futuro dell'industria metalmeccanica. I numeri del decreto 1 maggio sono preoccupanti, con tagli di risorse considerevoli e aspettative disilluse, soprattutto per il Mezzogiorno. La Camera ha pubblicato l'analisi dell'osservatorio Previdenza CGIL. Servono salari più alti e nuove assunzioni prima che sia troppo tardi. Un nuovo rapporto sulla maternità mette in luce quanto avere un figlio pesi ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita.
1: In questi anni chi fa impresa ha spinto sempre più ad una competizione tra lavoratori, una lotta tra ultimi che ha portato conseguenze sia sul piano salariale che sul piano dei diritti.
2: Noi la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare la dobbiamo combattere, perché una logica di competizione detta a un lavoratore che deve imparare a competere per poter vivere contro altri lavoratori è la fine dell'esistenza stessa del sindacato e del diritto dei lavoratori a poter essere un sindacato. E non è un caso che i processi che hanno portato in questi anni, che hanno governato in questi anni l'economia, sono processi che hanno cambiato e peggiorato anche il modo di fare impresa.
1: Un modo di fare impresa che è stato favorito anche dalle legislazioni che hanno svalutato il lavoro in tutte le sue componenti.
2: Quando qui si parla di appalti, di subappalti, di sottappalti, di delocalizzazioni, vuol dire, se ci pensiamo un attimo, che questa modalità è stata favorita anche con provvedimenti legislativi nei singoli paesi e più in generale anche dimensione europea e tutto il resto, che hanno modificato anche il modello di fare impresa.

0: Franco-indiano che propone un modello di crescita e sviluppo fondato su condivisione, filiere corte, reti territoriali e rigenerazione sociale e ambientale. E in questo scenario l'Italia, con il suo tessuto di distretti produttivi e piccole imprese, può diventare un laboratorio naturale anche grazie a esperienze come quella di Enea, una piattaforma digitale per consentire alle imprese italiane di condividere risorse industriali tra territori, che ha già coinvolto quasi 300 aziende locali.
1: Doveva essere il cuore sociale del decreto primo maggio, ma il nuovo pacchetto di incentivi al lavoro si è rapidamente trasformato in un sistema limitato e ancora fermo ai blocchi di partenza. I fondi destinati ai bonus occupazionali scendono da 2,7 miliardi a poco più di 934 milioni. Anche le assunzioni previste si riducono drasticamente, dalle oltre 246.000 ipotizzate nel vecchio impianto a circa 110.000, comprese quelle legate alle zone economiche speciali. Una riduzione vicina al 60%, che cambia completamente la portata della misura. Nel frattempo, il governo ha scelto di archiviare i precedenti incentivi, scaduti il 30 aprile, sostituendoli con regole nuove e più severe. Per assumere un giovane under 35 con agevolazioni, non basta più l'assenza di un contratto stabile. Servono almeno 2 anni senza lavoro regolarmente retribuito, oppure un anno accompagnato da condizioni di svantaggio aggiuntive. Anche la stabilizzazione dei contratti a termine perde forza e viene confinata a una misura separata e limitata nel tempo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le donne e il Sud. Le lavoratrici del Mezzogiorno potranno ottenere l'esonero contributivo pieno solo dopo 2 anni, non più 6 mesi come in passato, mentre le risorse dedicate crollano da 480 a 141 milioni. Anche il bonus ZES resta riservato alle microimprese e agli over 35 disoccupati di lungo periodo, ma i fondi disponibili si riducono da 724 a 100 milioni. A complicare ulteriormente il quadro c'è il nodo del cosiddetto salario giusto. Gli incentivi dovrebbero essere concessi solo alle aziende che applicano contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative, un principio che punta a contrastare il dumping salariale, ma che al momento resta senza strumenti concreti. L'INPS attende ancora criteri operativi e aggiornamenti dalla banca dati del CNEL, così le procedure restano sospese, mentre imprese e lavoratori aspettano risposte che tardano ad arrivare.

0: A Bari, nello spazio Murat, la FIOM CGIL riunisce delegate e delegati da tutta Italia per discutere il futuro dell'industria metalmeccanica. Al centro degli interventi c'è la situazione del Mezzogiorno, un territorio ancora fragile.
1: Io vorrei dire ad una classe dirigente democratica e progressista, che in particolare è alla responsabilità di governo nel Mezzogiorno, che noi continuiamo a pensare che la vetrina del turismo non risolve il problema strutturale, culturale, industriale, economico delle società del Mezzogiorno. Noi pensiamo che le zone industriali non siano zone marginali della struttura urbanistica della città. Noi pensiamo che siano parte fondamentale della struttura e della vita delle città dentro le quali viviamo. Se c'è un antidoto alla mafia, alla criminalità, alla corruzione, che sono una vera e propria, come dire, patologia di questo capitalismo. Perché faremmo un errore a pensare che la mafia, la corruzione, la camorra, l'andrangheta sono semplicemente dei fenomeni patologici. È la cultura di questi tempi. C'è la cultura del denaro e del potere.
0: A pochi giorni dall'anniversario della morte di Peppino Impastato, è fondamentale schierarsi contro la criminalità.
1: Perché la mafia ammazzava Peppino Impastato? Perché ammazzava la Torre? Perché ammazzava Don Peppino Diana? Li ammazzava per una ragione fondamentale, perché non riconosceva la libertà, la dignità delle persone di poter lottare per poter avere il proprio posto di lavoro, perché dovevano stare nel clima del ricatto e di chiedere un favore. E noi invece abbiamo costruito con l'industria la schiena dritta delle classi lavoratrici del Mezzogiorno.

0: 1930. Palmiro Togliatti prende una decisione ed espelle dal Partito Comunista d'Italia diversi esponenti che da anni criticano la sua linea politica e soprattutto il suo filo stalinismo. Tra questi c'è Paolo Ravazzoli, che dal 1927 guida una delle due CGDL clandestine. Sì, perché nel febbraio del 1927, a seguito dello scioglimento deciso dal vecchio gruppo dirigente, furono fondate due diverse organizzazioni sindacali clandestine. Bruno Buozzi, segretario generale della CGDL dal 1925, a Parigi ricostituisce il sindacato, il quale aderisce, insieme ad alcuni partiti, alla concentrazione d'azione antifascista. Nello stesso mese, durante la prima conferenza clandestina di Milano, i comunisti danno vita alla loro Confederazione Generale del Lavoro. In questo modo, dalla fine degli anni 20 e fino alla caduta della dittatura fascista, convivono due CGDL. Una di ispirazione riformista, aderente alla Federazione Sindacale Internazionale, l'altra comunista, aderente all'Internazionale dei Sindacati Rossi. E proprio di questa seconda CGDL, che a seguito dell'espulsione di Ravazzoli diventa segretario Giuseppe Di Vittorio, cresciuto sindacalmente nell'Unione Sindacale Italiana. Le sue posizioni nei confronti di Togliatti non sono certo tenere e questa tensione si manterrà anche nel secondo dopoguerra. Ed è critico nei confronti di Stalin, che ha coniato il termine socialfascismo per definire i riformisti e i socialdemocratici. Nonostante questo, grazie alla sua visione sindacale, è chiamato a guidare la CGDL comunista. Fino alla metà degli anni 30, i rapporti tra le due confederazioni si mantennero tesi. Quando però il pericolo fascista divenne assai concreto, soprattutto in seguito alla presa del potere da parte di Hitler in Germania, le diverse componenti della sinistra riuscirono a trovare un terreno comune di iniziativa, evidente nella politica dei fronti popolari in Francia e Spagna. Gli effetti si fecero sentire sia sulla politica italiana, con la firma nel 1934 del patto di unità d'azione tra PCDI e PSI, sia sul sindacato. Il 15 marzo 1936, infatti, Buozzi e Di Vittorio si incontrarono a Parigi per firmare la piattaforma d'azione della CGL unica. Di Vittorio, nel 1945, diventa il segretario generale della CGL unitaria. Bruno Buozzi non c'è più, ucciso a pochi chilometri da Roma dai nazi fascisti, quando ormai la capitale stava per essere liberata.
1: È stata presentata alla Camera dei Deputati l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGL nell'ambito dell'iniziativa della FPCGL Pensioni Pubbliche sotto attacco. Basta penalizzare il lavoro pubblico.
2: Nel corso di questi anni abbiamo subito degli attacchi pesantissimi. Si va in pensione più tardi e si prendono pensioni sempre più ridotte. Ma soprattutto a tutto questo si aggiunge una discriminazione forte anche col mondo del lavoro privato. Il ritardo del versamento delle TFR-TFS, che arriva a un ritardo di diversi mesi rispetto a quello che accade in altri settori del mondo del lavoro.
3: I tagli degli ultimi anni sui lavoratori pubblici sono enormi, a partire dal taglio alle aliquote di rendimento, che producono per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1995 tagli che valgono tra i 17.000 euro per retribuzioni fino a 30.000 euro fino a 270.000 euro per retribuzioni fino a 70.000 euro. Sono tagli importanti per un governo che aveva promesso a tutti di uscire a 41 anni. In realtà il taglio combinato sull'allungamento dell'attesa di vita e il taglio sulle aliquote di rendimento porterà molte lavoratrici e lavoratori a scegliere di rimanere in servizio per non avere il taglio fino a 67 anni e oltre per la pensione di vecchiaia. Quale sarà il risultato? Che ci saranno lavoratrici e lavoratori costretti a lavorare addirittura

0: fino a 49 anni di contributi, come la nostra analisi che presenteremo oggi farà vedere.
1: Per FP e CGIL servono salari più alti e assunzioni che favoriscano il ricambio generazionale. Il governo non può scaricare i costi di un sistema in tilt sulle spalle dei lavoratori.
2: In Italia, il tragitto verso il lavoro pesa sempre di più sulla qualità della vita. Secondo uno studio di Page Group, i lavoratori italiani impiegano in media 45 minuti per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. In Europa solo la Turchia fa peggio. Ogni mese se ne vanno così circa 30 ore tra traffico, ritardi e mezzi affollati. Lo stress cresce soprattutto tra chi usa il trasporto pubblico, ma anche l'auto privata non offre alternative migliori. Quasi un lavoratore su due cambierebbe impiego pur di vivere più vicino al posto di lavoro. A soffrirne sono soprattutto equilibrio personale, salute mentale e tempo libero.
1: Secondo il nuovo rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, avere un figlio pesa ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita. Nel 2025 le nascite sono scese a circa 355.000, con un calo del 3,9% in un solo anno. Il tasso di fecondità resta fermo a 1,14 figli per donna, mentre l'età media al parto sale a 32,7 anni. Diventare madri prima dei 30 anni è ormai raro. Solo il 2,9% delle donne tra i 20 e i 29 anni ha figli. Non manca il desiderio di costruire una famiglia, ma spesso non ci sono le condizioni per farlo. Tra le donne tra i 25 e i 34 anni, quasi una su quattro dichiara di non avere una situazione lavorativa adatta per diventare madre. Il lavoro continua a essere il problema principale. Dopo la nascita di un figlio, le donne subiscono una penalizzazione che il rapporto definisce child penalty: meno occupazione, salari più bassi e carriere rallentate. Nel privato le retribuzioni delle madri possono ridursi fino al 30%. Il tasso di occupazione femminile passa dal 68,7% delle donne senza figli al 58,2% delle madri con bambini piccoli. Nel mezzogiorno la situazione è ancora più fragile, con l'occupazione delle madri sotto il 46%. Intanto cresce il numero delle giovani che scelgono di partire. Negli ultimi 10 anni le under 35 emigrate all'estero sono aumentate del 125%. Mentre oltre 200.000 giovani donne hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord. Una dinamica che si intreccia con il calo delle nascite e con l'assenza di servizi e stabilità. Le misure di sostegno, come i programmi dedicati ai primi 1.000 giorni di vita, gli spazi per le madri fragili e percorsi di accompagnamento alla genitorialità, sono segnali che mostrano come un altro equilibrio sia possibile, ma solo se lavoro, welfare e servizi smettono di essere ostacoli e diventano finalmente strumenti di libertà.
2: Le mafie cambiano linguaggio, si infilano nell'economia, nella politica, nella vita quotidiana. Per questo nasce l'antimafia parola per parola. Conoscere per resistere. E il dizionario pubblicato da Libertà, che prova a raccontare il fenomeno mafioso in modo semplice, accessibile e collettivo. Dalle stragi degli anni 90 fino alle nuove forme di criminalità organizzata. Il dizionario mette insieme generazioni diverse. Pensionati dello SPCGL, studenti medi e universitari, insieme a magistrati, giornalisti, storici, sindacalisti e attivisti dell'antimafia sociale. Un lavoro corale che cerca di dare strumenti per difendere la legalità e insieme ad essa la democrazia.
1: La raccolta di fondi impresa nel 2025 ha superato i 500 milioni di euro, raggiungendo quota 507 milioni. Le aziende aderenti hanno sfondato il tetto delle 200.000, con oltre 5 milioni di lavoratori coinvolti. Dal 2007 l'ente ha investito 4,8 miliardi di euro in oltre 280.000 piani formativi, aggiornando le competenze di 4,7 milioni di lavoratori.
3: Garantiamo che i lavoratori siano sempre aggiornati in un contesto che cambia rapidamente, cambia con grandissima complessità, abbiamo davanti a noi grandi sfide e solo la capacità dei nostri dipendenti può garantire che le imprese rimangano competitive sui mercati globali, nel contesto internazionale che viviamo e nella competizione.

0: complessità che devono affrontare.
1: La formazione dei dipendenti incide più che mai sul futuro professionale dei lavoratori.
0: Oggi c'è uno studio che equipara un anno degli anni attuali a 3 o 4 del passato, il che vuol dire che sostanzialmente stiamo andando molto più veloci e con un grado di complessità maggiore. Oggi le competenze dei lavoratori invecchiano rapidamente, mentre prima un lavoratore poteva garantire la propria intera esistenza professionale basandosi sulla conoscenza che aveva acquisito, oggi ha bisogno di aggiornarla continuamente e noi garantiamo tutto questo.

0: Per chi convive con patologie come talassemia e drepanocitosi, oltre alle cure quotidiane esiste anche una tutela economica spesso poco conosciuta. La legge prevede infatti un'indennità per i lavoratori affetti da forme gravi di anemia ereditaria, comprese talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento. Il sostegno spetta dai 35 anni di età, con almeno 10 anni di contributi versati, senza limiti di reddito. L'importo corrisponde al trattamento minimo pensionistico ed è cumulabile con stipendio e altre prestazioni. La domanda va presentata all'INPS con certificazione sanitaria e documentazione contributiva. Per orientarsi tra requisiti e pratiche, l'INCA CGL offre assistenza su tutto il territorio nazionale.
1: Anche quest'anno si è concluso il percorso formativo della Scuola di Formazione Politica di Alisei, che ha coinvolto circa 50 ragazzi dai 16 ai 21 anni.
2: I ragazzi così giovani, tra i 16 e i 21 anni, hanno iniziato a scoprire come si fa a mettersi insieme per rivendicare diritti, per fare politica, per in sostanza lavorare insieme per un mondo migliore.
1: In linea col titolo L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi, l'edizione di quest'anno ha previsto testimonianze di chi cerca di mettersi in gioco e agire attivamente a livello locale.
3: Siamo passati da temi che riguardavano le politiche internazionali, l'immigrazione, siamo andati a visitare un bene confiscato ad Esio, insomma è stata veramente appagante anche dal punto di vista della crescita e del risultato che abbiamo ottenuto con i nostri ragazzi.
2: Per noi è molto importante che le sedi della CGL si aprano e siano vissute come luoghi di condivisione e di conoscenza del mondo del lavoro, proprio per testimoniare che l'impegno, la solidarietà, i diritti umani, i diritti civili, i diritti del lavoro sono fondamentali per promuovere la pace, la democrazia e soprattutto la convivenza civile fra i popoli. Quindi Alisei è proprio parte di questo percorso più grande che la CGL vuole fare a livello europeo e internazionale. Siamo orgogliosi di aver ospitato questo momento di condivisione a fine percorso qui a Roma.

0: Ferrara. La formazione musicale incontra le nuove tecnologie con Cantante 5.0, il corso gratuito promosso da COM2 e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo. A partire da settembre 2026 sono previste 410 ore di lezione, suddivise tra laboratori su voce, presenza scenica e strumenti digitali, e 190 ore di stage nel settore dello spettacolo dal vivo. Al termine è prevista la qualifica regionale di cantante. Il corso è rivolto ai diplomati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con esperienze formative in ambito artistico. Le iscrizioni restano aperte fino al 31 luglio 2026. Per informazioni e iscrizioni, visita la pagina dedicata sul sito del Teatro Comunale di Ferrara.
1: Sui binari del futuro è il titolo dell'assemblea dei delegati e delle delegate FILT e CGIL del settore ferroviario al Centro Congressi Frentani.
2: Siamo una categoria che sta in tutti i settori del paese, diciamocelo in italiano. Se negli scioperi generali non si fermano i trasporti, non se ne accorge nessuno. Se ti fermi tu, se ne accorgono. Nonostante questo, la discussione sui trasporti nel paese è una discussione che ferma a 30 anni fa. Questo interroga il paese, ma interroga anche noi. Quando la FILT pone un tema sulle forme di lotta, non vuole rinunciare allo sciopero,

0: pone un tema sul quale dobbiamo riflettere, come poggi le tue istanze su scioperi efficaci e come dai visibilità alle tue istanze. Io credo che il punto sia la capacità che abbiamo di parlare alla politica in maniera efficace, con la capacità che abbiamo di parlare al paese in maniera efficace e con la capacità che abbiamo di parlare ai lavoratori.
1: L'ascolto diventa fondamentale per entrare in relazione con i lavoratori e per portare avanti le lotte con autorevolezza e efficacia, nonostante le difficoltà.
0: E non dobbiamo aver paura di volare controvento, perché come diceva Churchill, gli aquiloni volano bene solo quando sono controvento.
2: In tempi sempre più complicati, restare saldi e continuare a difendere i diritti dei lavoratori è fondamentale. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, all'ora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il Palazzo Baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi.

Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere, ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte. Sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nucera, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina

0: pianta scala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala.

0: Il Montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità.

0: Della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Sono Andrea Gaudenzi del Frantoio Gaudenzi. Siamo a Trevi, in provincia di Perugia, in Umbria, logicamente, in una terra che storicamente è particolarmente vocata per l'olio, tant'è vero che siamo all'interno della fascia olivata Assisi-Spoleto, che ormai è diventato sito storico della FAO, il primo in Italia, e quindi ci troviamo nel cuore dell'Umbria olivicola. Siamo un'azienda a conduzione familiare che fa olio ormai da 3 generazioni. Sicuramente la comunità europea ci ha dato degli aiuti importanti con i piani di sviluppo. Abbiamo intrapreso una collaborazione con l'Università di Perugia che ci sta portando a sviluppare nuove tecniche di estrazione finalizzate all'ottenimento di una qualità sempre maggiore. Oggi noi sappiamo che per me e mio fratello questo sarà il nostro futuro, l'olivicoltura sarà il nostro futuro. E dalla piccola dimensione aziendale con cui era partito mio nonno, adesso abbiamo raggiunto circa 120 ettari di uliveto, ne stiamo piantando di altri perché crediamo fortemente che il futuro dell'Italia sia tornare a piantare ulivi, piantando il nostro patrimonio genetico, non varietà di altri posti. Qua in azienda abbiamo 5 diverse cultivar principalmente, che sono anche le principali cultivar presenti in Umbria. Abbiamo Moraiolo, Frantoio, Leccino, Dolce Agogia e San Felice. Ognuna di queste varietà ha delle caratteristiche diverse e deve essere rispettata. Di conseguenza per ogni varietà c'è un periodo ideale di raccolta e un giusto stadio di maturazione. Abbiamo una squadra di circa 15 ragazzi. La raccolta avviene o con agevolatori meccanici o direttamente a mano. Quindi le olive vengono raccolte in queste reti che poi saranno vuotate nelle casse che a loro volta saranno poi vuotate nella tramoggia all'interno del frantoio. Naturalmente tutto quello che viene raccolto in un giorno viene lavorato immediatamente, entro massimo 12 ore dal momento della raccolta. Questa pratica è fondamentale per abbattere tutti quelli che possono essere i processi di fermentazione per ottenere quindi la migliore qualità. Una volta arrivati all'interno del frantoio, quindi le olive vengono vuotate nella tramogia e vengono prima defogliate e poi lavate con acqua potabile. Quindi una volta che le olive sono pulite, si passa poi al momento della frangitura. Una volta per compiere questa operazione c'erano le macine in pietra, oggi abbiamo i frangitori. Abbiamo 2 diversi sistemi di frangitura perché la qualità dell'olio dipende anche dal tipo di frangitore che si usa, perché nel momento in cui noi andiamo a rompere il frutto diamo il via a una reazione chimica. Quindi a seconda di come noi attiveremo questa reazione chimica otterremo degli oli diversi. Una volta che le olive quindi sono state frantumate avremo una pasta di olive che viene prima raffreddata con una tecnologia che abbiamo sviluppato insieme all'Università di Perugia e si passa poi alla gramolatura. La pasta di olive va a finire in queste gramole, in queste vasche, dove viene mescolata per circa 15 minuti a temperatura controllata in assenza di ossigeno. Questo processo è fondamentale per permettere lo sviluppo e la nascita di tutti i profumi e di tutti i sapori dell'olio, perché non sono nell'oliva all'inizio, ma nascono solo dopo la frangitura. Una volta che la pasta di olive è mescolata, si passa poi all'estrazione. In passato c'erano le presse, si parlava infatti di spremitura, ora si parla di estrazione perché usiamo la forza centrifuga. La parte liquida va a finire poi nelle ultime centrifughe, che sono quelle verticali, che servono a separare

0: preparare olio e acqua. Una volta che l'olio è stato di fatto prodotto e esce dalla centrifuga finale, viene poi filtrato e va a finire in un recipiente. Poi questi oli verranno assaggiati, verranno da noi e a nostro gusto assemblati al fine di formare l'olio migliore possibile, l'olio che abbiamo in testa. Quindi cerchiamo di sfruttare le qualità di ogni varietà e combinandole insieme per ottenere il meglio da ognuno di esse.
1: L'olio d'oliva è l'alimento principe della dieta mediterranea. È un alimento estremamente importante e versatile, non solo ci permette di condire a crudo gli alimenti, ma ci permette di cuocerli perché, nonostante sia un grasso insaturo, resiste molto bene alle temperature e non si degrada facilmente. Questo significa che possiamo consumare alimenti sanissimi anche dopo cotture importanti con l'olio. Ovviamente è un alimento estremamente calorico. Un cucchiaio di olio d'oliva sono 90 kcal, quindi noi per la nostra dieta, che è più o meno intorno alle 2000 calorie, non possiamo permettercene più di 30, diciamo 3 cucchiai al giorno. Ma è talmente buono il sapore, esalta così tanto il sapore originale dei cibi che ne basta poco, quindi non dobbiamo esagerare. In area mediterranea la frittura rappresenta un elemento costante. Friggere in olio d'oliva significa friggere in un olio che resiste molto bene al calore, avrà una quantità di prodotti ossidati da, diciamo, degradazione dovuta al calore molto bassa e quindi va benissimo. L'importante è cuocere in abbondante olio d'oliva, perché l'alimento deve essere introdotto in pezzi molto piccoli e devono galleggiare nell'olio, devono essere completamente immersi. Così si ottiene una frittura croccante e buona, ma soprattutto sana, perché incamera meno grasso possibile.
2: L'olio. L'olio non può essere quel prodotto che sta sullo scaffale a 3 euro al litro, ragazzi. Quello è un olio di posizionamento da 3 euro al litro. Ma l'olio, e ce ne sono 560 e più varietà in giro per tutta Italia, non è che il mio olio è più buono del tuo olio. L'olio, a seconda di dove viene, e non è tanto la provenienza ma chi lo fa, è diverso. Ma la differenza fra gli oli è importantissima. E non bisogna arrivare a dire che siamo smaniosi se almeno a casa i tre tipi di oli, il leggero, il medio e l'intenso, ci dovrebbero essere sempre. Perché questa è cultura. Tutti sappiamo che il vino bianco va bene per il pesce in grandi linee e il rosso per la carne, ma non sappiamo che ci sono tanti tipi di oli in Italia. Dal lago di Garda a venir giù, passando per le isole, per il sud, per il centro, ci sono varietà incredibili, con differenze incredibili, e sono tutti buonissimi se fatti bene. C'è questa famiglia che è qui in Umbria e si è dedicata alla ricerca di oli buoni. Beh, io di questi oli ne sto prendendo tre tipi. Questo è un fruttato leggero, è quello più equilibrato, forse più armonico. E lo mettiamo qui. Poi c'è una DOP. Una DOP ha un 80% di moraiolo, il resto sono frantoio e leccino. Un olio già più intenso, già più corposo. E si vede anche dal colore, già diverso. E poi prendiamo questo che è di moraiolo, che è coltivato quasi al limite della possibilità, nel senso che sta sulla parte alta delle colline, ed è moraiolo al 100%. Questo è una bomba. E che ci si fa con questa roba? Pinzimonio. Pinzimonio, che ci devo fare? Il pinzimonio è quello che ci si intinge dentro. Poi potete aggiungere il sale, potete aggiungere il pepe, potete fare le emulsioni con il limone, con l'aceto, quello che vi pare. Io voglio sentire l'olio. E vado in ordine, nel senso che il sedano, che è, diciamo, tra virgolette, un pochino più delicato, se noi gli facciamo di questo, cioè gli togliamo queste filature, vedete? La parte, diciamo, più amara è in questi filini, che possono dar fastidio, e noi li togliamo.

0: Questi filini danno, insomma, di amaro e noi ce l'abbiamo tolti. E ci accingiamo ad assaggiare quello più leggero. Intingo. Il buono del sedano è che ha questa sorta di peschetta naturale dove noi ce lo possiamo far andare bene proprio dentro, no? Quindi lo assaggiamo bene insieme. Si sposano benissimo, sua dente. Voltiamo pagina. Il cipollotto. Tutto il cipollotto, eh? Se prende colore è meglio toglierlo. E quindi io gliel'ho tolto. Ecco l'altro giro, via. Adesso ho l'anima del cipollotto. Questo è il medio intenso. Il cipollotto di suo è già di sapore, di aroma. Così non si coprono a vicenda e nello stesso tempo si esaltano. Ecco. Una cosa così semplice, così buona, così deliziosa. Buono. Pensavo invece al peperone, che di suo è dolciastro, ma ha bisogno di spessore vicino, perché insomma non è così violento di sapore. E quindi ne tolgo via uno spicchiettino. Ecco qui. Lo pulisco, gli tolgo il suo biancaccio e proviamo a fare con il muraiolo 100% di altura. Anche questo c'ha un po' del cucchiaino, no? Gli do una bella imbibita. Vado, eh? Il peperone è paccuto, è carnoso. Tutti questi poretti che ci stanno dentro vengono acchiappati dall'olio che è amaro e piccante, quindi di suo gli dà. E noi ce lo mangiamo. Avendoci 10-12 tipi diversi di verdure, uno potrebbe sbizzarrirsi, potrebbe unire il sale, il pepe, il limone, l'aceto, l'olio, insomma l'olio insieme a qualsiasi altra cosa esalta quello che c'è vicino, perché comunque va scelto il tipo di olio che più esalta quel prodotto. Quindi grazie Umbria, perché in questa maniera ci avete dato un'altra spezzatura di oli importanti, buoni. E l'olio è la base della nostra esistenza, ci si frigge, ci si condisce, ci si conserva. Ci si cucina. Viva l'olio, viva l'Umbria. Buon appetito anche col pinsimonio, che è sempre una cosa che stuzzica. Passo la parola alla comunità europea.
1: L'olio è sicuramente un prodotto che potremmo prendere a paradigma, simbolo di tutti gli interventi che la politica agricola comunitaria prevede per i vari comparti produttivi. Esistono anche poi degli interventi che la PAC prevede per incentivare le produzioni, favorire gli investimenti, aumentare la produzione, la produttività e la qualità. E ne abbiamo tanto bisogno perché di olio purtroppo ne produciamo, nonostante occupi il 10% di tutta la superficie agricola italiana, ne produciamo poco. La normativa comunitaria interviene anche su altri aspetti che non sono solo di incentivazione. Per esempio, se oggi noi chiamiamo un olio extravergine o vergine, dipende da un regolamento comunitario che definisce queste categorie. È una legislazione italiana che poi è diventata comunitaria. Esiste un regolamento che stabilisce che dietro ogni bottiglia ci sia scritto le olive da cui è stato ottenuto, da quale paese provengono e dove sono state trasformate. La cosiddetta trasparenza sull'origine delle materie prime che Bruxelles, non in tutti i comparti, come dicevo prima, ma per l'olio sicuramente promuove. Ecco, questo è un quadro di tutto quanto

la politica agricola comune fa per gli olivicoltori, gli agricoltori e questi prodotti meravigliosi che ha la nostra agricoltura e che vengono anche per quanto ci riguarda esportati in tutto il mondo come vanto del nostro Made in Italy.

si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima: abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale. L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud.

0: Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo, intanto, viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servadio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona –

Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti

0: in numerosi contesti anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999 per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
1: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima: abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti. Il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista. Logorroica.
3: Fastidioso.
2: Scombussolato.
3: Sì. Rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa, Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti.

Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.

Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenchi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.

Sono 16 comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria è successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticara è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Acettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata, Bardi, ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Gifoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Gifoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.

sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto in non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.

comuni di Capaccio Pestum e Eboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.

Presso la sede del GAL Vallo di Diano a Padula è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallo di Diano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallo di Diano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto, e il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché i giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure.

0: Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.

Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato intorno a Gerardo Maria Marenghi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine

degli ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.

Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria è successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticara è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Incinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Gifoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Gifoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.

sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori.

trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello Scico, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.

Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Seletanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.

Presso la sede del Gallo Diliano a Padula è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal Gallo Diliano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Gallo Diliano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal Gallo Diliano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Gallo Diliano Angela D'Alto e il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto.

Questa convenzione ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché i giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il Presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la Presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura.

ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.

Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato intorno a Gerardo Maria Marenghi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Servizio Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.

Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria è successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticara è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Acettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Gifoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Gifoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.

sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto in non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello Scico, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.

Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.

Presso la sede del Galva Lodigiano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal Galva Lodigiano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Val Lodigiano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane e più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal Galva Lodigiano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del Galva Lodigiano Angela D'Alto e il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Val Lodigiano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il Val Lodigiano, affinché i giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del Galva Lodigiano Angela D'Alto: ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come Galva abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Val Lodigiano.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'università telematica Giustino Fortuna.

0: fortunato, segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato.
2: Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze.

A Sassano, invece, il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.

Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenchi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bantecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.

Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria, successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticare è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insigni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella Sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Gifoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Gifoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.

sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto in non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello Scico, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.

Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.

Presso la sede del Galvallo di Diano a Padula è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal Galvallo di Diano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal Galvallo di Diano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto, e il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché i giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La

Come ha spiegato il Presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la Presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa, Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune

Cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.

Del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenghi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bantecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.

Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria è successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticara è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Acettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata, Bardi, ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Gifoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Gifoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative

investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.

sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto in non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello Scico, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.

vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe

Cavedani e Carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. Contestate anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.

Presso la sede del GAL Vallo di Diano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallo di Diano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallo di Diano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto, e il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Consilina, strada provinciale, chilometro 2. E visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
3: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
3: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile.
1: Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
3: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
3: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto,

0: Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
1: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
2: Perché, Corrado?
1: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
5: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
6: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
7: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
6: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
7: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
6: «Vado io e torno prima di sera».
8: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
6: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
7: «Va bene, mamma».
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
9: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
10: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
7: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
7: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
11: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
11: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
11: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
10: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti!»
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
10: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
7: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa».
10: «Ah, Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto

0: convinta di potersi fidare di quel lupo.
1: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso.
1: Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato.
0: La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna.
1: Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
1: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
1: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
1: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
1: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
1: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
2: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
1: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
3: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto

0: Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
0: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
1: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
2: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
4: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
3: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
5: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
6: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
8: Programma è offerto da
9: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super nostra nuova puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera, beh, ormai vi abbiamo abituato bene, vi stupiremo con effetti speciali, in quanto nella prima parte abbiamo un ospite che ricopre, è una fascia, che ricopre veramente un ruolo fondamentale nel mondo del karting, ossia il meccanico. E nella seconda parte invece avremo chi davanti agli obiettivi ci sta. Tra poco vi sveleremo chi abbiamo in collegamento, prima però naturalmente vado a salutare i miei super compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo!
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera sempre sul pezzo, altri due ospiti nel mondo del karting, quindi sarà una puntata tutta da vivere e, come hai detto tu, parleremo la prima parte di un mondo che se ne parla poco e che secondo me sono i veri protagonisti, quindi tutta da vivere.
0: Sono i veri, veramente i veri eroi di questa disciplina. Sauro Cesetti, Mughini, eccolo qua.
2: Ciao a tutti, se ne parla poco, Ricky, perché sono i primi che arrivano, gli ultimi che vanno via, in realtà. Sono quelli che uno dice non li vedi mai, ma hanno molta esperienza. E delle due, forse più esperienza di quello che uno non pensa.
0: Abbiamo con noi questa sera un meccanico professionista che veramente da 40 anni è sui campi gara, veramente un'esperienza straordinaria. È con noi Lorenzo Abò. Ciao Lorenzo.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, bene, bene.
0: Bene.
1: Ciao Lorenzo.
0: Noi abbiamo voluto fortissimamente questa puntata perché, come diceva Matteo, come diceva Sauro, voi ricoprite un ruolo veramente fondamentale, fondamentale in questa disciplina. Lo possiamo dire. Tanto il canale mio vi fate un culo così, perché va detto, ragazzi, va detto, avete delle competenze veramente straordinarie, tante volte non siete calcolati e noi oggi vogliamo dare voce al vostro settore, a chi veramente ci mette anima e cuore, tante volte non è riconosciuto. Io ho un bellissimo rapporto con te, ci siamo visti tante volte in pista, risale la prima volta più di 20 anni fa, quando lavoravi in Tony Kart, allora ho detto sentiamo Lorenzo se è disponibile, anzi grazie per la tua presenza qui oggi.
3: Grazie allora, a voi l'invito.
0: Andiamo a ripercorrere un po' la tua storia, perché sappiamo che hai 10 anni alla Pista d'Oro, già muovevi le manine sui go-kart, vero?
3: Sì, sono stati i primi inizi, diciamo, poi piano piano sono diventato un po' più esperto e adesso sono diventato professionista, diciamo, per kart.
0: Ecco ragazzi, guardate questa foto, guardate questa foto. Lorenzo qui avrà avuto poco più di 10 anni, Pista d'Oro, zona box dietro e si inizia, eh?
3: Eh sì, lì siamo proprio le prime gare, diciamo, quelle importanti, nazionali, ma già erano a livelli alti quelle gare lì.
0: Beh, ragazzi, avete qualcosa da chiedere guardando questa foto?
2: Beh, no, io guardando questa foto qui ho dei bei ricordi, c'ero, perciò l'ho vissuta tutta. Con Lorenzo ci siamo conosciuti la prima volta quando lui lavorava da Pianezza, se non sbaglio.
3: Sì, con Chico Bibi.
2: E perciò quando tu arrivavi alla Pista d'Oro, che barcavi l'arco della Pista d'Oro, lui c'aveva il suo spazio a sinistra appena entravi, perciò l'officina e tutto, lì c'era tutto il giro quello vero tra sì. Chicco e Bibi.
3: Me ricordi, dai.
0: Bene. Allora, poi Lorenzo dall'87 al 1995, insomma, inizi a fare un bel po' di gavetta negli anni 90 del kart. Ok, insomma, vorrei chiederti un ricordo di quegli anni. Adesso è cambiato un po' tutto,
3: ma è bene.

0: ricordo più bello è stato il 92, il Mondiale Augento, che è stato il mio primo mondiale, quello lì è stata veramente una bella esperienza. Poi erano tutti professionisti, Formula K e Formula A. È stato un weekend bellissimo, quello non lo dimenticherò mai, forse è la gara più bella della mia carriera.
1: Ecco, qui tra l'altro stiamo vedendo un mondiale, se non sbaglio, del 97, dove abbiamo Jason Button, Pantano, Manetti, Beggio, Forè, insomma, un po' la crème della crème di quegli anni. A rivedere queste immagini, poi andremo a vedere anche le immagini dei giorni nostri, perché tu, insomma, non hai mai abbandonato il tuo mestiere. Cosa riprovi un po' a vedere queste immagini? Ti piace più questa epoca o quella che stai vivendo? O una via di mezzo, perché tu ormai sono 40 anni che fai il meccanico.
0: Sono troppo differenti le epoche. Quell'epoca lì i piloti erano veramente forti, tanto tanto forti. Adesso ci sono alcuni forti e alcuni un po' meno forti, quindi è un po' differente valutare, è differente proprio la generazione di piloti, capito? Quelli lì erano veramente forti forti.
1: Però
0: Però
1: te,
0: invece,
1: scusa brevemente, ripensando, vedendo queste gare qua, sapevamo quante manche eliminatorie si facevano, no? Quindi si cambiava il motore, si aveva pochissimo tempo, perché comunque massimo mezz'ora, 40 minuti si ripartiva. A livello di lavorativo, di stress, lo sappiamo quando siete stressati. È cambiato molto oggi a confronto a questo periodo qua.
0: lo stress diciamo che è sempre uguale, forse adesso è un po' più alto lo stress perché ci sono tante aspettative dai piloti, quindi devi far sempre di più. Però lo stress c'è sempre stato, sia all'epoca che adesso. Non è mai, quello lì non mancherà mai. Da quando arrivi in pista fino a quando vai via, sempre sotto tiro, sei, no? Non c'è mai un attimo di tranquillità.
1: Però un tuo parere personale riguardando, aiutandoti anche con queste immagini, ti piaceva più quest'epoca o quella di adesso, sinceramente?
0: Quell'epoca lì mi piaceva un po' di più, sinceramente, se devo essere.
1: Per quale motivo, Lorenzo?
0: Perché le gare erano più belle da vedere, perché se tu fai caso, mille sorpassi, ma tutti sempre vicini. Adesso fai un sorpasso e perdi un secondo, capito? Due, è diverso proprio il modo di gara, capito? Le gomme non ti permettono più di fare quello che facevi 20 anni fa. E quindi le gare diventano un po' più brutte, tra virgolette, non brutte perché la gomma non ti permette più di fare quello che facevi una volta, diciamo.
1: E i piloti sono cambiati?
0: Sì, sono cambiati parecchio i piloti. Diciamo ogni tot ne esce fuori uno che veramente fa tanta differenza. Però adesso anche i go-kart non ti permettono anche persone. Il livello dei telai è più o meno simile per tutti, quindi devi fare più differenza tu come pilota che come materiale. Prima magari c'avevi il materiale che ti aiutava e facevi più differenza.
1: Bene, poi ragazzi, diciamo che dopo aver fatto tutta questa gavetta, il nostro Lorenzo nel 2002, insomma, la Tony cercava dei meccanici professionisti, hai voluto lanciare la tua domanda e sei stato preso in Tony Kart, dove per tanti anni, vabbè, hai seguito alcuni piloti, poi per tanti anni sei stato il meccanico ufficiale di Marco Ardigò, dove avete vinto
0: Sì,
1: ben 5 mondiali, 3 mondiali, 5 campionati europei.
0: vabbè, ma però se torniamo indietro anche con Sauro mi sono divertito nel
1: Sì,
0: 2003. Quell'anno è stato particolare.
1: infatti dopo parleremo appunto della
2: Ma
1: tua vicenda.
2: io Ricky, prima di andare avanti con Ardigò, ero curioso di sapere, no? Perché non essendo andato più in pista, ero curioso di sapere. Noi una volta, quando facevamo le prove libere, che preparavo, selezionavo tutto il materiale, cambiavamo il motore in 7 minuti, mettevamo una marmitta diversa in 3 minuti e poi facevamo le prove. Questo avviene più oggi nel mondo del kart?
0: No,
1: Aspetta
0: pure
1: Lorenzo,
0: perché.
1: prima di rispondere, questo è proprio Lorenzo con il nostro Sauro Cesetti.
0: Vabbè. Sì. Quell'anno lì è stato bellissimo, mi sono divertito. Abbiamo lavorato un po', però è stato bello, dai.
1: Vai con la
0: Devo dire.
1: risposta.

0: Ti dicevo, no, Lorenz, secondo te oggi si fa tutti questi cambiamenti perché noi a quell'epoca le marmitte con la pancia un po' più larga, più stretta, banana, si provavano tutti i tipi, cioè si provava tutto, i motori, selezionava i motori e tutto. Oggi tutto questo viene fatto
1: No,
0: oppure non viene più fatto? È standardizzato?
1: si fa nelle prove libere, però devi avere più tempo perché c'è più cose da montare adesso. Go kart non è più come una volta, una molla, due molle, cavallotti e via, capito? Quindi c'è un po' più di lavoro da fare. Cioè, il tempo che ti danno è troppo poco per cambiare un motore. Lo puoi fare, però non fai una prova giusta perché non riesci a fare un po' di giri, capito? Poi adesso il motore ha bisogno almeno 3 giri per andare in temperatura ed è difficile farlo. Prima il motore aria, un giro era già a posto, capito? Quindi era più facile.
2: Poi stiamo vedendo delle immagini dove appunto il nostro Sauro Cesetti era in Tony Kart. Qui siamo
1: Ah,
2: alla
1: sì.
2: mega finale del mondiale che tutti ci ricordiamo con questi duelli. Guardate come vi spingevate, Sauro.
1: Sì.
2: Dal meccanico, dal muretto box, il meccanico, anche lui le sente quelle spinte che si danno i piloti?
1: Eh sì, però quella pista lì era un po' particolare perché tu vedevi solo quel dritto lì e quella curva, basta. E il resto della pista non la vedevi perché era un autodromo quella lì. E quindi, cioè, vedevi una curva e solo lì c'avevi un attimo di suspense, basta. Poi non li vedevi più per un po'.
2: No, ma ecco Lorenzo, la mia domanda voleva essere le sportellate che il proprio pilota riceve o dà in pista, talmente si ha questo feeling col proprio pilota, è come se le ricevi e le dai anche tu?
1: Più o meno sì, delle volte ti arrabbi pure, che fai? Però alla fine in pista dopo se la devono vedere tra di loro, ci sta anche la sportellata purtroppo.
2: Hai mai litigato al parco chiuso con altri meccanici o piloti?
1: No, perché sinceramente per me quello che succede in pista è di rimanere nella pista, quello che succede fuori non c'entra niente perché
2: Bravo.
1: meccanico che c'entra col pilota, quello è una cosa che si devono dire tra loro, basta.
2: Certo, giusto.
3: Io volevo fare una domanda, Lorenzo. Parlavamo di rete,
1: Sì.
3: visto che lui comunque segue i piloti, l'esperienza ne ha tantissima e quindi sa l'occhio, sappiamo che molte volte all'esterno capta molte cose. Ti è capitato mai che nella tua esperienza, vedendo un pilota, già prima che magari venisse in tenda, avevi capito il problema e magari questo pilota qua, tipo, tu avevi capito che il davanti non girava. Ti scende il pilota, ti dice, guarda, il davanti mi va bene, ma forse il di dietro. Tu, in quella situazione lì, che fai? Ti fidi della tua
1: No,
3: esperienza?
1: se io vedo che secondo me va dritto davanti, magari gli dico in quel momento sì, e poi cerco di tamponarla in un altro modo perché delle volte i piloti a caldo dicono cose che non sono
3: Esatto.
1: giuste, capito? E allora li fai bollire un po', poi la spieghi in un altro modo e alla fine trovi la quadra per farli andare bene, diciamo.
2: Beh, io tornerei sul discorso Tony Kart, dove dopo Sauro ti hanno affidato come pilota appunto Marco Ardigò. È stato un bel percorso il vostro insieme. Qua, ad esempio, siamo al vostro primo mondiale vinto a Marienburg nel
1: Sì.
2: 2007.
1: Sì, no, quel mondiale lì è stato veramente forte. Poi l'omologa nuovi dei nuovi motori KF, sinceramente la volta che si era fatto un bel lavoro. Quindi per il momento non c'erano molti rivali, quindi era una cosa in famiglia praticamente. Tutti i motori Vortex se la discutevano tra loro.
2: Sì, abbiamo visto
1: Quindi
2: infatti che
1: dopo.
2: secondo è arrivato anche Gary Kett, sempre
1: Sì.
2: con Tony Kart, terzo un Cosmic, forse se non ricordo
1: Bolintov.
2: male, Arnold
1: No,
2: Kozlik, no.
1: Bolintov mi pare che era.
2: Volet,
1: Adesso non mi ricordo. Comunque sì, era una cosa tra noi in famiglia, diciamo. Dopo beh, Marco, lui con le speciali faceva veramente tanta differenza perché partivi in prefinale con la gomma nuova e lui era l'unico che riusciva veramente a gestirle tanto. Quindi alla finale li salutavo e ci vediamo sul podio, dicevo.
2: Beh,
1: Questo era un po' il succo del discorso, io.
2: questo mondiale secondo me, e abbiamo voluto riproporlo, secondo me è molto importante, perché per entrambi arriva il primo mondiale.

0: mondiale, tu da meccanico e io da pilota.
1: Sì. Era già 2 anni che non seguivamo, perché nel 2005 è stato sfortunato che si è rotto il radiatore, ha perso l'acqua, quindi ha rotto il motore. Ed era secondo a 2 giri dalla fine, quindi poi il 2006 in prefinale è uscito fuori, è partito ultimo, era arrivato qui, quinto, quarto, adesso non mi ricordo. E quell'anno lì siamo riusciti finalmente a vincerlo. È
0: Ecco,
1: stata.
0: una domanda.

0: disattenzione del meccanico, è proprio una rottura meccanica che purtroppo fa parte del gioco, non puoi gestirle quelle cose lì, perché le vibrazioni sono tante e quindi ci sta che ogni tanto magari un pezzo si rompa senza avvertimento.
1: Esatto. Magari un errore che poi può succedere, perché siamo tutti umani, di un meccanico potrebbe
0: Sì.
1: essere un dado lento, il rapporto che non arriva, perché delle volte magari
0: Sì,
1: c'è una
0: beh.
1: corsa, non lo sanno che dietro loro già hanno una responsabilità immensa, dico, perché loro già hanno la responsabilità comunque di un pilota. La responsabilità
0: Sì.
1: che poi delle volte magari intervengono i genitori, quindi devono fare anche da cuscinetto un attimo a tamponare le cose, quindi delle volte si prendono anche magari delle cose che non son loro, e comunque può succedere una svista, un rapporto lento, una molla della marmitta lenta, perché comunque delle
0: Sì,
1: volte si fanno mille cose e la gente vede solo la gara, dietro di loro c'è un mondo,
0: esatto.
1: e quindi per me sono eroi questi qua. Infatti volevo fare una domanda al volo.
2: Io prima, scusa Teo, volevo dirgli quanto è bello partire in prima fila ad Adria. Eccoti
0: È abbastanza bello, dai.
2: qua. Vai Teo.
1: No, io volevo dire, visto che con i piloti, magari se ci trascorri come Marco, che ci ha fatto diversi anni con Marco Ardigò, ma rimane solo il vostro rapporto, nel senso, finita una gara, rimane solo la domenica, o magari pensi, dici, guarda, si poteva fare così anche durante la settimana, magari era Marco che ti mandava un messaggio, o tu, o finiva lì e poi vi rivedevate se c'era qualche problema da risolvere, che magari durante la settimana uno pensava. C'era questo rapporto qua, oppure finiva?
0: Sì, diciamo che ci incontravamo anche in ditta, quindi cioè, non finiva mai la gara, perché quando finivano le gare lui era in ditta al banco prova, quindi c'era sempre un dialogo, ah, ma te l'hai il motore, se c'è il motore, c'era sempre comunque lavoro anche dopo la gara, non finiva mai, sempre in tiro eravamo su tutto, capito? Quindi alla fine...
2: Chi è il pilota più veloce che hai seguito?
0: Più veloce, beh, adesso Marco in quest'epoca qua, negli anni 2000, però comunque ho lavorato anche con altri piloti, con Sauro, con Guigné, ho lavorato con Balistreri, ho aiutato Fisichella perché non sono stato il suo meccanico, però quando si allenava a Roma gli davo una mano e comunque tutta gente abbastanza forte quegli anni là indietro.
2: Bene, insomma, tre titoli mondiali, cinque europei con Marco, poi però il tuo palmarès è andato avanti. Tra l'altro, negli anni della Tony Kart hai avuto anche il privilegio e l'onore di lavorare con un certo Michael Schumacher.
0: Ah sì, quello bei ricordi anche con lui, veramente grande persona, perché non ti faceva mai pesare il suo livello, perché comunque era 7 volte campione del mondo di Formula 1, dici. Invece ti aiutava, lavorava, puliva, era fantastico, grande persona. Sì.
2: Beh, questa è bella come cosa, dovrebbero imparare i giovani di adesso, forse.
0: Adesso è cambiata un po' la mentalità, purtroppo, ahimè.
2: È cambiato tutto.
0: Sì.
2: Allora, io ti volevo fare una domanda, Lorenzo. Dopo 18 anni, nel 2020, l'addio alla Tony Kart. Come mai?
0: Ma forse era il momento di cambiare, poi avevo altre situazioni che si erano create, volevo provare anche a essere un po' fuori da quel contesto lì e ho provato e sinceramente non è che mi pento, diciamo, è una scelta di vita che ho voluto fare. Sono contento perché comunque sia, anche al di fuori della Tony Kart, comunque sia, sono rimasto sempre a un livello molto alto, quindi...
1: I risultati ti stanno pagando oppure no?
0: Subito al primo anno, al secondo anno, ho vinto di nuovo un europeo, un
1: Perciò.
0: KZ2. Poi dopo è chiaro, dipende sempre con che pilota lavori. Quando lavori con piloti di un certo livello, allora
2: È
0: magari
2: più
0: la prestazione
2: facile.
0: può arrivare, capito? Invece dopo, se lavori con un pilota un po' meno bravo, puoi fare una bella gara, ma magari la vittoria non viene perché è normale.
1: Il metodo di lavoro. Quando fai un cambio, comunque è sempre karting, ma il metodo di come si lavora ti è cambiato tanto. Adesso ti facciamo dalla Tony alla carte Republic oppure no?
0: Ma il metodo è sempre quello, perché comunque alla fine Dino è uno degli anni.

0: della mia generazione, diciamo, anche più grande di me, quindi cioè, il modo di lavorare è sempre quello. Cambiano i materiali, ma alla fine come risponde tutto è più o meno uguale, non c'è una grande differenza
1: No, ti
0: tra.
1: ho fatto questa domanda perché noi abbiamo avuto Dino Chiesa e secondo me è uno dei mentori da tanti anni. Io lo metto tra i primi tre tecnici più forti al mondo. Però avevamo avuto lui e proprio nell'intervista con Riccardo Patrese ci disse che con il figlio Lorenzo lui segna tutte le temperature, tutte le gomme e passa tutto sotto di lui questa cosa qui. E non penso che Birra, Tony, Regi facciano tutto, cioè tutti lavorano così. Posso ti ho fatto questa domanda perché comunque non è una cosa da poco.
0: No, beh, sicuramente Dino è veramente racing, lui vuol sempre sapere su tutti i suoi piloti come vanno, che sensazioni hanno con tutti, è sempre sul pezzo, capito? Quello
1: Questa
0: è
1: qua della
0: molto bravo.
1: pressione è giusta o
0: Sì, no, no,
1: no?
0: lui vuole
1: Segna
0: sempre sapere
1: tutte le gomme.
0: tutto come gira il team, deve essere sempre aggiornato su tutto, ma è giusto che sia così
1: Esatto.
0: se riesci sempre a trovare la quadra, capito? Magari c'è cioè, quella prova da una cosa,
1: Certo.
0: prova da un'altra, alla fine trovi il sistema di andare, diciamo.
1: Qua sei proprio al lavoro per la Kart Republic. Come sta andando la vostra collaborazione? Ti trovi bene? A
0: Sì,
1: livello di
0: no.
1: metodo di lavoro preferisci dove sei ora o la Tony Kart?
0: Ma no, ma sinceramente mi trovo bene anche con questo metodo qua, anzi, delle due c'è molto più gruppo qua che rispetto alla Tony. A Tony eravamo un po' più singoli, no? Invece qua vedo che sono tutti molto più uniti ed è bello questo, perché giorno d'oggi è molto difficile trovare queste situazioni nei team, quindi bene, mi piace.
1: Bene, questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, a proposito di piloti, prima abbiamo visto che hai fatto assistenza e da meccanico anche a Michael Schumacher, ma anche a Leclerc.
0: Sì, anche a Leclerc, perché quell'anno lì ero con Lennox, col team Bira, che era il primo anno che era uscito dalla Tony, e Charles aveva organizzato una giornata con i suoi meccanici a Miglierino e allora siamo andati con i go-kart.
1: Ah, ma
0: Beh.
1: Scusa Teo, volevo farti una domanda, Lorenzo. Tu sei andato via dalla Tony Kart nel 2020, Marco
0: Sì.
1: Ardigò ha smesso di correre nel 2019.
0: Sì.
1: C'è qualcosa, insomma, che
0: No,
1: si
0: no,
1: finisce alle cose?
0: sinceramente, no, no, era proprio io che ero arrivato a un punto, perché ho fatto 18 anni che sono stati abbastanza intensi, diciamo. Avevo bisogno anche io di un po' di cambio aria, nel
1: Cambiamento.
0: senso di sì, ci sta, è normale, penso. È come un pilota che cambia team, e anche un meccanico può cambiare team, non è che forse io sono stato quello più longevo nel mondo del kart a rimanere uno, perché normalmente i meccanici non restano così tanti anni in un
1: È anche
0: team.
1: difficile trovarli perché io sento molti, con Zauro siamo un po' fuori, ma stiamo ancora dicendo tanti che si lamentano che non riescono a trovare oltretutto persone serie, ma chi vuol fare questo lavoro? Perché secondo me adesso state tantissimi giorni fuori.
0: Eh sì, adesso rispetto a 20 anni fa, fai il doppio delle gare, sei il doppio di test, tutto è raddoppiato, quindi stai veramente in un mese, stai veramente poco a casa. Quindi i giovani non ce la
1: E anche gli
0: fanno.
1: anni si raddoppiano.
0: Eh sì, infatti io inizio a scricchiolare tutto.
1: Io penso una cosa del genere. Ok, rapporto economico, ma non è mai adeguato per la passione e tutto l'impegno che ci mettete, perché comunque se uno non ha una passione e amare questo lavoro non lo puoi fare,
0: No, no, non lo puoi fare.
1: neanche se ti danno l'oro, secondo me, perché è
0: Sì.
1: impossibile.
0: È abbastanza difficile, se lavori in condizioni abbastanza toste. O hai passione, se no niente, non si può fare.
1: Comunque Lorenzo, solo io ti posso capire, perciò con
0: lo
1: questo
0: so.
1: tu sai che io ho detto tutto con questo.
0: lo so, lo so.
1: Ah, ma dici, no, adesso vogliamo sapere anche noi, Sauro, eh? Non è che potete fare le vostre cosine e noi No, no, le
0: amate
1: nostre
0: Teo.
1: cosine no, è che quando uno ti dice 18 anni sono giusti per crescere, sono giusti per fare una maturità, poi dopo c'è il momento della laurea, no? Poi dopo la laurea
0: Esatto.
1: sarebbe il momento che tu, tutto quello che hai imparato, che hai rubato con gli occhi, con le orecchie,
2: Iro ospite, ma

0: andato giù, è arrivato il momento di laurearsi e perciò cambi,
1: Esatto.
0: prendi aria fresca.
1: Esatto.
0: E io posso dire che capisco la situazione perché l'ho vissuta 7 anni e perciò ho saltato tra Tony, Cosmic, Tony e poi sarei rimasto in Tony se tante cose fossero state leggermente diverse. Ma però comunque non mi sono mai pentito di essere passato in Birel, di aver lottato e vinto anche con la Birel e poi quello che ho fatto. Perciò per me va benissimo, io gli ho detto solo, è una laurea come è stata per me una laurea poi quando sono andato in Birel e così via.
2: Però tagliamo una testa a toro, perché tanto noi siamo una trasmissione che bene o male
3: bravo,
2: diciamo
3: vai giù a gamba tesa, vai giù a gamba
2: le cose tesa. Come sono, senza stare velati, no ragazzi?
0: No, non è velati, no, allora, non è
2: Sauro,
0: essere velati,
2: faccio una
0: Matteo.
2: perché nel breve mi è capitato anche a me fare un test con la Vortex quando eri dei Cosmic. E in piccolo ho visto la reazione, adesso non la possiamo dire qua perché non è che vogliamo, con lo stesso Romazzi, cioè sì, la carta di Sauro, ho fatto un test, vabbè, so cose però che magari non possiamo dire qui. Però io sento sempre, adesso qui c'è Lorenzo, te c'è Gosso, comunque questa cosa che la doni è il sogno
0: No.
2: di tutti, se non c'è ricevibile, però c'è sempre questa cosa che... come
0: Allora,
2: se stai
0: io
2: sul filo del rasoio che secondo me sia per i piloti che per gli addetti ai lavori stai sempre con sembra il fucile spianato.
0: No, la Toni,
2: È un
0: secondo
2: bene
0: me,
2: o un male questa
0: e
2: cosa?
0: Lorenzo lo può testimoniare. È un punto di passaggio, secondo me, che fa parte della carriera. Una persona che passa in Tony Kart passa in un punto della sua carriera molto importante. Uno, perché impari tanto, ma impari sia a vivere che anche a reagire allo stesso modo.
1: Esatto.
0: Perciò
2: Però
0: è.
2: non mi avete risposto bene. È un bene delle volte stare comunque, è come tutte le attività, no? Diciamo con gli occhi puntati troppo addosso che non stai neanche tanto tranquillo, ti sprona oppure non è proprio una cosa buona, diciamo. Per molti magari potrebbe essere.
1: Ma per quelli forti sicuramente ti aiuta perché lui vuole il 100% dai piloti e anche dai meccanici, quindi sicuramente non sono tutti predisposti a questo, però io ricordo che quando si arriva in Formula 1 c'è gli occhi di tutto il mondo ed è ancora peggio che avere Rubazzi dietro la schiena, penso.
0: No, no, giusto.
1: Quindi ti
2: No,
1: forma,
2: ma
1: se sei forte diventi un campione, se no
2: io
1: farai
2: infatti ho detto
1: altro
2: così
1: nella vita.
2: perché comunque gli sta dando ragione. Adesso magari negli ultimi anni, però la Tony Kart, io quando parlo di kart, Tony Kart, c'è regia, anche mille, sono le tre, no? E quindi
1: Sì.
2: non è una critica, però siccome sento sempre gli ospiti o le cose in maniera velata che non si espongono più di tanto, ma tanto la cosa la sappiamo, no? Quindi non
0: Oh,
2: è una critica.
0: Matteo, io voglio solo aggiungere una cosa, che nella mia vita non cambierei mai quello che ho fatto, eh. Cioè, la Tony Kart per me è stata una crescita esagerata, perciò lo ringrazio il signor Robazzi su quello che è stato lo spronamento, l'insegnamento della situazione, belle o brutte che siano state, io ci ho passato dei bellissimi anni e c'ho dei bei ricordi, anche se delle volte non ero, diciamo, della stessa idea, però lo devo dire grazie, questo voglio dire, ecco perché lo capisco, Lorenzo.
3: Allora, ragazzi, stiamo andando un po' fuori rotta perché sennò con tutta questa pubblicità
0: Bravo.
3: la Tony Kart ci tocca mandargli la fattura, signor Rovazzi.
2: Esatto.
0: Voglio dire che io invece Riccardo, rimanendo sul tema, io ho tre domande, tre, una,
3: Vai.
0: due, tre, risposta immediata. Il punto di forza di Rovazzi rispetto a quello di Dino Chiesa.
1: Io?
0: Sì.
1: Sono mentalità differenti, diciamo, Robazzi è sempre stato prima un imprenditore che poi un uomo pista. Dino più uomo pista e adesso è diventato un grande imprenditore perché in pochi anni ha preso un marchio e l'ha fatto diventare veramente grande, quindi sta diventando anche imprenditore adesso, oltre che uomo pista, quindi invece l'altro è
3: Perfetto.
1: sempre stato
3: Io
1: più.
3: invece volevo fare
0: Perfetto.
3: una domanda a
0: Aspetta,
3: Ugo.
0: aspetta, che vado
3: Vai,
0: avanti, vado avanti.
3: vai. Botta e risposta.
0: Botta e risposta. Come viene considerato un meccanico, un esecutore oppure una

0: importante.
1: Ma io penso una pedina importante il meccanico, perché un suo sbaglio vanifica il lavoro di una settimana, quindi penso che quello più importante dovrebbe essere il meccanico.
0: Perfetto. Terza ed ultima domanda da parte mia. Il meccanico guadagna il giusto per quello che fa?
1: Sinceramente non posso valutarlo, diciamo. Non so neanche darti una risposta. Sicuramente ni, ti dico ni. No, non ti dico né
0: Perfetto.
1: sì né no, ti dico ni.
2: Io invece sempre botta e risposta. Volevo agganciarmi a quello che ha detto Sauro, ma entrare più a gamba tesa ancora. Oggi un meccanico quanto guadagna al mese?
0: No, ciao.
1: Ah, questa mi fai una domanda che io non posso risponderti perché non lo so, non mi interesso neanche di quello che fanno gli altri meccanici, diciamo quanto guadagnano, quindi non so darti una risposta. Poi
2: Ma io
1: dipende
2: volevo.
1: dai giorni di pista che tu fai.
2: Bene. Quante ore di pista fate al giorno?
1: Vabbè, la minima sono 12 ore, perché arrivi la mattina alle 8. Tu vai via, cioè se vai bene 7:30, poi dipende perché delle volte mangiamo lì, quindi vai via anche alle 9:30 dalla pista.
2: Perfetto.
1: Oh.
2: Quanto incide questo lavoro nella tua vita privata?
1: Ultimamente sono diventati pochi i giorni liberi, molto pochi rispetto a una
2: Tu
1: volta stavi
2: hai
1: più a
2: famiglia,
1: casa.
2: Lorenzo?
1: Sì, sono sposato io.
2: Ma non si sa quanti giorni di pista fai all'anno?
1: Mediamente va, possono essere 180, 200, dipende da quello che vuoi fare. Cioè, non c'è qui, adesso non c'è più un limite. Se vuoi farne 300, ne puoi fare pure 300. Non
2: Cioè, sì.
1: è
2: È
1: folle
2: sempre in
1: diventata
2: pista.
1: la cosa. Sì, sei sempre in pista praticamente. Sei
2: Questo
1: sempre in pista.
2: infatti lo abbiamo detto sia per i piloti, per i piccoli. La scuola, fanno scuole private per i meccanici, lo stesso Alessandro Manetti ce l'ha raccontato. Io però volevo farti una domanda velocissimamente. In questi 40 anni e oltre di carriera, qual è stato il telaio che ti è piaciuto magari lavorarci di più, che non ti dimentichi, insomma, o che ti ha dato
1: Ah,
2: soddisfazione?
1: se devo essere sincero, il telaio che mi è piaciuto più era negli anni 90, era Little
2: Anche
1: Corse,
2: il
1: quello che
2: modello, se
1: facevo.
2: ti dici Tony Catti, il modello, questo vorrei sapere.
1: No, Little
2: Little
1: Corse era il telaio, ma questo
2: Corse?
1: è il fine anni, sì, anni, faceva Achille Parilla quel telaio lì, per me è stato uno dei più bei telai che ho visto girare in pista. Molto, per quell'epoca lì, quelle gomme lì, era fantastico, sinceramente.
2: Un'altra velocissimamente, con tutta la tua esperienza, quando lavori più o meno tra Tony, KR, Little Corse, tutti i marchi che hai avuto, le reazioni di quando si va a fare una modifica più o meno rimangono uguali per tutti oppure no? Se vuoi
1: Diciamo
2: rispondere.
1: che quando c'era la gomma morbida, sì, adesso con la gomma un po' più dura alcuni telai rispondono in un modo, alcuni in un altro, però più o meno sono vicini, non c'è grosse differenze, dipende dal tubo che usano, capito? Quindi è molto difficile dire, sono cambiate proprio le generazioni, le gomme hanno fatto una differenza assurda adesso, quindi
2: Lavorano poco, purtroppo non c'è grip, quindi
1: No, sembra come vedere
2: una
1: un
2: volta
1: noleggio.
2: si vedeva dalla gomma, no? Strappava, quindi scivolava, quindi ti aiutava molto la gomma. Adesso magari vedendo la gomma, secondo me rimangono quasi tutti uguali, non si riesce più come era
1: Sì,
2: una volta.
1: non c'è più quelle differenze che c'erano una volta, è molto difficile. Infatti, se tu guardi la classifica dei tempi, vedi 20 piloti in 2 decimi, capito? Una volta non era così, capito?
2: Esatto.
1: È molto difficile adesso.
2: Il pilota con cui avresti sempre voluto lavorare.
1: Pilota con cui, allora, per mia cosa personale, Fisichella, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui quando ero giovane, però purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di, però con Fisichella, perché è stato il primo pilota che ho conosciuto, diciamo, ed era veramente forte, quindi era proprio bello vederlo in pista, quindi quello è l'unico forse rammarico della carriera che ho avuto. Qualche allenamento, gli ho dato una mano, pulivo go-kart, però finivo lì, gare non ho mai fatte con lui.
2: Però l'hai ritrovato in pista, guardati qua.
1: Sì, quando ci siamo trovati anche in un aeroporto una volta, ci

0: conosciamo veramente dall'inizio, eh. È stato il primo, praticamente,
1: Certo,
0: quindi.
1: grande,
0: Certo.
1: certo.
2: Io penso che a me in testa è venuta una domanda, ma di curiosità. Quanto tempo impiega Lorenzo oggi, dopo 40 anni di carriera, ad insegnare un pilotino nuovo di ultima generazione, magari i segreti o le furbizie, che ne so, oppure non c'è rapporto?
0: No, no, no, io sempre cerco di aiutare comunque tutti i piloti a migliorarsi, secondo il mio punto di vista. Poi dopo ci sono quelli che magari ascoltano e quelli che non ti ascoltano. Però quelli che ascoltano, alla fine in pista si vede sempre comunque un buon risultato. Anche l'anno scorso questo ragazzino qui, l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. È stato un po' sfortunato, però è sempre stato, ha vinto delle gare, podi. E questo qui era un rookie della categoria, praticamente, adesso quest'anno fa la Formula 4.
1: E
0: Però
1: infatti
0: lui
1: adesso è cambiato
0: ascoltava
1: anche
0: molto.
1: perché non ti puoi neanche affezionare con i piloti di oggi perché una stagione, due e poi via.
0: Sì, vanno via subito, vanno via. Praticamente quando tu li non hai il
1: Inizi
0: tempo,
1: a
0: cioè,
1: capire,
0: sarebbe.
1: esatto. Bene, ragazzi, io starei ancora più di un'ora a parlare con Lorenzo, vero? Perché veramente di curiosità ce ne sono tantissime e io ci tengo a ribadire ancora una cosa importante. Come ha detto anche prima Matteo, per me voi siete degli eroi, perché vi fate un culo, ragazzi, un culo, io li vedo sotto la tenda, anche perché loro, oltre a fare il loro lavoro di cambiare 1.000 motori al giorno,
2: Bravo.
1: valigie, eccetera, montano anche la tenda.
2: Motorum e
1: Sì.
2: tutto. Ma io direi, se Lorenzo è d'accordo, Riccardo e Sauro, anche dopo l'estate, come avevamo programmato, lui se vuole ritornare insieme ad un altro nell'ambito meccanico del karting, proprio senza parlare di gare vecchie, ma parlare di questo mondo a 360 gradi full, di come vivono tutto quanto, qualsiasi aspetto, perché comunque escono anche aneddoti che sono capitati durante l'arco della loro esperienza, perché loro hanno visto e vedono molte cose. Sarebbe molto bello, tralasciando le gare. A me Matteo piacerebbe più che altro che Lorenzo, quando torna la prossima volta, potessimo noi fare una trasmissione su come il meccanico la mattina si alza, vede che è una giornata di pioggia, che cosa fa sul kart, perciò come sono i cambiamenti, le
1: Esatto.
2: preparazioni. La sale morbido, il telaio morbido, oppure questo, i gradi, il camber, il caster, oppure una giornata di sole pieno, dopo una settimana di sole pieno, dove la pista si gomma, che cosa si va alla ricerca? Per aiutare anche chi è a casa,
1: Esatto,
2: fondamentalmente.
1: bravissimo. Siccome ci arrivano diversi messaggi, il tempo è breve e la rifaremo se Lorenzo è d'accordo, no, Riccardo? Proprio a parlare di, ma in linea di massima, no? Nel senso che non
0: Sì,
1: abbiamo
0: sì, sì.
1: ragazzi domenicali, no? Non sono tutti i professori che ci seguono, non sanno magari delle piccole modifiche, che delle volte basta una piccola modifica, come dicevi tu,
2: Certo.
1: nell'acqua, non è solo alzare le pressioni, ma c'è un mondo dietro al sedile,
0: Sì.
1: caricare davanti, allargare, stringere. Quindi ci farebbe piacere proprio full su queste cose qua, nel senso sulla tecnica, perché la gente comunque è interessata e non tutti sanno.
3: Ma assolutamente. Ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità un attimo, dobbiamo salutare il nostro super Lorenzo. Lorenzo, veramente grazie.
1: Grazie.
3: Sono
0: Grazie a voi,
3: contentissimo
0: l'invito.
3: veramente che sei venuto, perché abbiamo parlato di un settore che pochissimi ne parlano, ma come abbiamo
0: Sì.
3: detto sia io che Matteo che Sauro, è fondamentale. Bravi. Non solo Lorenzo, bravo, ma bravo, bravi tutti i tuoi
1: Tutti.
3: colleghi, perché tutti poi si fanno
2: La
3: una
2: categoria dei meccanici.
3: la categoria
1: Quindi
3: dei meccanici.
1: ritorneremo, Lorenzo, tanto.
3: Che posso dire che più di meccanici sono proprio dei tecnici ormai,
2: No, cioè,
3: perché. No,
2: beh,
3: infatti, non è neanche la parola
2: meccanici
1: giusta,
2: perché.
1: meccanici. È vero, è vero, è vero. Perché
2: Io ho
1: sono
2: detto
1: tecnici.
2: meccanici perché sono rimasto la mia epoca,
1: Esatto, e anche io,
2: sono
1: infatti.
2: tecnici.
1: I post che abbiamo fatto sui social, forse ho sbagliato, perché è giusto, sono tecnici, non sbaglio.
3: Vabbè, lo modificheremo. Lorenzo, grazie mille davvero.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Lorenzo.
0: Ciao.
3: Voi ragazzi, non cambiate canale perché tra pochissimo abbiamo un ospite. Lorenzo?

0: abituato a stare dietro i riflettori. Il prossimo ospite è abituato a stare davanti. Un gran pilota e un personaggio dei social. A tra poco, pubblicità e ci siamo. Ciao!
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
3: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
4: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
5: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e, come vi ho anticipato prima della pubblicità, abbiamo un super ospite. Lui, presente molto sui social, pilota di go-kart, è con noi Fede Rossi.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao. Tutto bene?
6: Tutto bene, tutto bene. Tutto molto
0: allora,
6: bene.
0: Allora, magari la gente non lo sa, ti vede sui social che, insomma, ogni tanto pubblichi qualcosa del kart, ma la tua grande passione sin da quando sei piccolo è proprio il karting, giusto?
6: Il karting e motorsport in generale. Diciamo che fin da quando ero piccolo ho corso tanti anni, dopo ho smesso, mi sono dedicato ad altro, ho fatto tante cose, ma è rimasto sempre un pallino fisso nella testa e dopo 17 anni di stop sono tornato infatti in questo mondo, full immersion diciamo.
0: Ecco, qua sono proprio un po' i tuoi inizi, abbiamo visto la 60, qui una categoria più grande, qua sei a Parma dove vinci nella famosissima e prestigiosa pista di Parma, dovrebbe essere un Margutti se non sbaglio.
6: E oddio, adesso andiamo talmente indietro con gli anni che non so, 23, 24, ma può essere.
0: Questa se non sbaglio è Pomposa.
6: Questa è Pomposa l'italiano.
0: Che occhio.
6: Questo se no, sì, Siena dovrebbe essere, anche questo è campionato italiano. Un'altra gara internazionale a Pomposa, qui qualche nome c'era. Queste sono immagini che a vederle tornano indietro.
0: Poi il campionato italiano, primo classificato. Beh, insomma,
6: no, secondo.
7: Primo,
0: secondo?
6: Primo c'era un certo Buemi.
7: Buemi.
6: Uno che gasta, ah. Brullava.
0: Ah, ecco. Secondo. Beh, potevamo anche non dirlo.
7: No, ci segue anche, anzi lo salutiamo, ci segue anche Buemi.
8: Buemi è tuttora ancora in voga, eh?
7: Sì, corre in Formula E, se non sbaglio. Ma una cosa, Fede, ma questa passione del motorsport tutta è partita da tuo zio, che sappiamo, non tutti sanno, ma è Sospiri, quindi un grande pilota. Oppure ci ha contato molto Vincenzo, oppure è partita da te?
6: No, devo essere sincero, è partita fondamentalmente da lui e da mio papà, che l'ha sempre seguito fin da quando eravamo, cioè fin da quando erano piccoli. E mi hanno fatto trovare un kart a casa.

0: Quando, non mi ricordo se sono tornato da scuola o da dove, mi sono trovato un 50 baby cart appoggiato così al muro e hanno detto è ora di provare. Io fino a quel punto lì non avevo mai neanche immaginato di salirci su un kart o pensare al motorsport. Da lì è partito, ma io credo che un po' tutti i ragazzini, anche quelli di oggi, cioè, in qualche modo debbano essere avvicinati da qualcuno, perché difficilmente un ragazzino nasce con l'idea di motorsport o di go-kart, cioè soprattutto so qui in Italia, come un po' in tutto il mondo, gli sport sono il calcio, ci sono molto standard. Motorsport, se non sei indirizzato da qualcuno, è difficile arrivarci così.
1: Io voglio solo dire una cosa, Riccardo, perché sono vecchietto anch'io, no? Vincenzo per me era, quando andavo in pista d'oro, c'era Piccini, Fisichella, c'erano tutti. Per me Vincenzo lo andavo a guardare, che correvo in minicart e lui correva già la massima categoria. Per me era il pilota più forte che c'era in quel momento. Perciò io guardavo sempre lui.
0: No, io tra l'altro devo dire una cosa su Vincenzo, che ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme con qualche trasmissione televisiva, una persona veramente d'oro, d'oro, veramente. Ho
1: Ma poi
0: questo.
1: la competenza che ha in questo momento nel suo mondo GT, l'anno scorso ha vinto il campione italiano in GT, perciò la competenza è enorme.
2: E che
1: Scusate
2: ne sa Fede,
1: se
2: essere
1: mi sono.
2: nipote di Sospiri?
0: Come?
2: Ti pesava avendo dietro le spalle un cognome come Sospiri quando le prime gare tutto quanto?
0: Allora, diciamo che all'inizio no, all'inizio quando facevo la minicart e la 60 no, perché ho sempre corso, diciamo, con la tenda, no? Tendalino, arrivi, tieni sul gazebo, era molto un giochiamo, iniziamo e vediamo cosa succede. Ho iniziato a sentire la pressione nel momento in cui sono passato nella Junior, in 100 Junior, perché mi sono trovato ad avere a che fare con il mitico Masini, che conosciamo
2: Grande,
0: tutti, e
2: grande,
0: lì un filino di pressione, sì, perché comunque sia era stato parte del percorso di mio zio, ma subito dopo il primo anno e mezzo mi sono trovato sotto la tenda di Achille Parella e lì è cambiato tutto. Lì è cambiato tutto perché sentivo proprio di dover dimostrare qualcosa a lui e a tutti, perché veniva fuori tanto tanto spesso il paragone nipoti di Sospiri, adesso corre a livelli alti, lo zio faceva questo, lo zio faceva quello, quindi la pressione era tantissima, tantissima, speravo sempre di fare il giusto e che venissero fatti i meno paragoni possibili, perché non era possibile neanche minimamente essere paragonato a quello che aveva fatto lui nel kart, quindi è stata molto dura.
2: questi qua sono alcuni tuoi trofei, Fede.
0: Sì. Qualcosina abbiamo portato a casa. Abbiamo portato a casa. Queste sono tutte coppe che vanno al primo, secondo e terzo. Io tutto quello che
2: E
0: non è
2: quanto ti ha formato
0: podio.
2: caratterialmente, visto che sei molto visto da tantissimi ragazzi, perché come personaggio, quanto ti ha formato a livello caratteriale e cosa trasmetti? Ti ha aiutato magari questo periodo del karting, perché sappiamo che comunque ti forma moltissimo, perché comunque sei solo, giri molto, non è il calcio che giochi in 11, quindi se sbagli, sbagli, sbagli te. Magari ti ha aiutato anche per il percorso professionale che stai facendo adesso, oltre che sei ritornato a livello caratterialmente, e da dare magari un giudizio agli altri di dire che il karting comunque è una disciplina molto formativa.
0: Allora, il discorso è questo: il mondo oggi è cambiato tantissimo, tanto lo ripeterete anche voi mille volte. Adesso sono molto più abituati, secondo me, i ragazzini a prendere, girare da soli, girare il mondo, star fuori. Sono più grandi già da piccoli rispetto a quando ero piccolo io. E mi sta aiutando oggi, cioè il discorso di tornare a correre è stato proprio un. All'epoca non ho sfruttato neanche il 50% di quello che avrei potuto fare, perché pensavo a troppe cose tranne che al kart. Potessi tornare indietro, questo è l'unico consiglio che posso dare anche ai giovani di oggi, e che vanno sicuramente molto più forte di quanto io andassi una volta. Se hanno questo in testa, devono sacrificare tutto il resto, perché gli porterà poi un giorno un milione di soddisfazioni sicuramente, e ad ogni modo, anche se non dovessero sfondare, arrivare dove vogliono, avranno il dire

0: Ci ho provato e l'ho fatto nel modo giusto, perché io oggi potessi tornare indietro, farei tutto in modo differente. Ero troppo con la testa per aria, diciamo. Potessi tornare indietro, darei tutto per stare lì e provarci.
1: Dopo, adesso stiamo vedendo delle immagini dei giorni nostri, dopo ci ritorneremo. C'è stata anche una parentesi per te nelle formule, giusto, Fede?
0: Sì, io ho fatto il passaggio in formula, era Renault 1600 nel 2005, sì, 2005-2006, poi ho fatto Renault 2000, Formula Master, qualche gara. La Formula Master è l'unica categoria che ho fatto con il team di mio zio, perché prima lui non ha voluto, lui ha detto ti proviamo, ti metto in macchina ma non ti voglio con me perché sennò sarebbe stato troppo il discorso di correre perché è suo nipote oppure corre con lui e quindi c'era... Magari altri piloti che dicevano: no, c'è suo
1: Quindi,
0: nipote nel team, e quindi
1: certo.
0: mappa proprio fuori e non voleva sapere niente, cioè nel senso mi seguiva molto alla lontana. Andavo anche abbastanza forte. Il problema è che all'epoca ci volevano una montagna di soldi, anche oggi, chiaramente.
1: Adesso.
0: Però non c'era la possibilità, per quanto molti pensassero all'epoca, è il nipote di Sospiri. Lui si è sempre tirato un po' fuori, nel senso che io non posso essere io a mettere qualcosa o di più per te, perché comunque sia ci devi arrivare se hai le capacità, se si trovano gli sponsor, eccetera. Quindi è sempre stata una scelta nostra, all'interno di famiglia, e arrivati al momento di fare il passaggio in GP2, che ho fatto un test in GP2 nel 2007 o 2008, non mi ricordo, lì abbiamo capito che era infattibile perché mi chiesero all'epoca 1 milione, 1 milione e 100 per fare la stagione nel 2008 e non c'erano le possibilità in nessun modo e maniera, quindi abbiamo dovuto dire basta,
1: È
0: finito tutto.
1: finito. Cosa ci dici di
0: Questa
1: questa
0: cosa come
1: foto
0: l'hai
1: qua?
0: presa? Perché non tutti la
1: Scusa
0: prendono bene, che quando arrivi ogni tanto
1: Teo, scusa Teo, no, ti volevo chiedere cosa ci dici di questa foto?
0: Questa foto avevo appena smesso di correre, è stato l'ultimo, sì, l'ultimo anno, 2008, forse era il 2009, adesso non ricordo. Eravamo a Pomposa, un test privato organizzato proprio da Valentino, portò due o tre kart lui, e, tramite un meccanico che era uno dei famosi della tribù dei Chihuahua, i suoi amici che sono 5-6, ha sempre fatto il meccanico per mio zio. Mio zio mi disse: guarda, mi ha detto Stefano che c'è Valentino che va a girare e vuole qualcuno... Così, che vada forte scherzando, non ho di riferimento. Allora sono andato, ho fatto una giornata con lui, Uccio, è stato divertente. Divertente perché ho conosciuto, ho avuto modo, che è una cosa penso per pochissime persone, di conoscere Valentino al di fuori dei riflettori, al di fuori di pubblico, al di fuori del suo mondo MotoGP. Mi ha fatto tanto piacere, quella giornata è stata indimenticabile, come potete immaginare.
1: Esatto, ci ho avuto anche io modo a Corridonia, che era una cosa top secret, e effettivamente è una persona come tutti noi, no? Magari molti ci dicono: ah, Valentino, addirittura mi scrissero, ma perché non me l'hai detto? Cioè, purtroppo sappiamo che certe cose non devono uscire, e eravamo in 6-7, ma lui è una persona tranquillissima, quindi, ma come giusto, no? Quindi, e non se la cava neanche male in carte, quindi.
0: No, forte, va forte.
1: Allora, Fede, dopo che ti hanno presentato il conto per la GP2, un conto bello, bello salato, come ci hai detto, ti dedichi ad altro. Adesso vi facciamo vedere queste foto perché è un Fede Rossi veramente irriconoscibile. Cosa è successo in te?
0: Far vedere queste foto in una trasmissione che parla di kart è quasi qualcosa di imbarazzante, dico la verità.
1: No, perché
0: Per quanto sia
1: fa
0: stata...
1: parte del tuo percorso, no?
0: Sì, infatti è stata una parentesi anche lunga, non una parentesi. Adesso lo dico anche in tono scherzoso, ma tutto quello che state vedendo adesso passare mi ha poi portato ad essere quello che sono oggi sui social e a vivere anche di social, quindi non posso rinnegare questa cosa. Anzi, spezzo una lancia a favore di questa disciplina, in questo caso per me mi ha un po' salvato perché quando è finito il discorso, la parentesi appunto kart, macchine, come tutti i bambini quando vieni su con quel sogno, voglio arrivare in Formula 1 o comunque rimanere in quel mondo, arrivi a un punto che ti presentano il conto, capisci che è finita, non puoi mettere in croce famiglia, eccetera, e quindi la devi prendere come... ok, non si può fare, finito.

0: Io l'ho provato a prendere così, però il discorso qual è? Che poi dopo un ragazzino a quell'età lì, perché io avevo 18 anni, quindi 19, ti girano le palle, diciamolo proprio,
1: Quella è
0: perché
1: la
0: poi...
1: domanda prima che volevo farti, infatti.
0: Esatto, e quindi io non ho più voluto sapere dell'esistenza del mondo del motorsport. Io ho smesso di guardare giornali, televisione, ho smesso di seguire Formula 1, non volevo più sentir parlare di niente perché mi dava fastidio vedere quelli che correvano con me. Tanti che venivano bastonati, che stavano andando su nelle formule, e quindi poi ti viene sempre da dire: se lui è lì, io non lo potevo essere. Cioè, questa roba nella testa ti massacra. E quindi ho fatto tantissimi anni proprio al di fuori, senza voler più sapere niente. Quando mi è passata del tutto, ho deciso, ho detto: ok, facciamo off, finito, è un'altra vita, perché sono passati 17 anni, voglio rimettere il culo sul kart, perché questa è una cosa che tanti non hanno capito. Cioè, pensano che io sia rimasto bene o male in quel mondo. Io ho fatto off proprio 17 anni senza salire sul car, senza vedere, sapere più niente. Poi, così, 2023 ho detto: ok, perdo 15-20 kg e provo a tornare a correre in kart. Inizialmente non lo sapevo neanche io perché, cioè soltanto per passione pura. Ho detto: vediamo se sono ancora capace. E oggi sono tornato forse più con la testa lì più di 20 anni fa.
1: Anche perché Fede, con questo fisico qua non ci sali mica sul kart, eh?
0: Sicuro, garantito, garantito proprio.
1: Ci vogliono due sedili, ci volevano due sedili.
0: Qui in queste foto che stai facendo passare, il peso massimo che avevo raggiunto erano 84 kg. Considerate che sono alto 1,70 m, quindi 1,70 per 84 non era fattibile. Adesso sono tornato a 64, perso 20 kg.
1: Adesso è un fisico da kartista. Tra
2: Spiegaci, no,
1: l'altro.
2: più che altro, aspetta, spiegaci come hai fatto a perdere 20 kg, perché io e Matteo ne abbiamo bisogno.
1: No, no, tu stai bene, io 20-25 non scendo.
0: Vabbè, il discorso è semplice. Tutto è partito dal 2023 quando un ragazzo, che è un mio amico, che ha un team, mi ha detto: andiamo a mangiare una pizza che ti spiego. Mi fa: ho bisogno di un vecchietto perché voglio vincere la Master. È venuta fuori la categoria la Rotax, la Master. È over 30, io ne avevo 34, in quel momento di 35, e quindi ho detto: dai, va bene, facciamo questa prova. Ho detto: non ti garantisco niente perché sono 80 kg, non salgo da 17 anni, sappiamo tutti che il mondo è cambiato, cambiati i motori, cambiati i telai, cambiate le gombe. Ho detto: magari non sono più capace. E così è stato. Il primo annetto è stata molto dura, anche nella categoria Master. Dopodiché la mia testa mi ha detto: se lo facciamo bene. Ho iniziato a perdere peso. Ho iniziato a correre a piedi, cose che non facevo mai per mettere sul fiato, eccetera, eccetera, e mi sono intestardito a tal punto che dopo 2 anni non aveva più senso fare la master perché andavo quasi da stare vicino alla categoria di vertice, da stare davanti. E quindi lì l'anno scorso ho detto: ma sai cosa c'è? Proviamoci, senza pretese, facciamo i giovani. La prima gara, quando mi giravo e vedevo ragazzini di 17, 16, 18 anni, ragionavo, dicevo: cazzo, quando io ho smesso di correre in kart, quindi non ho iniziato, ho smesso, questi stavano per nascere. No, no, però
1: Infatti,
0: va bene.
1: Fede, la cosa strana, vedi che lui però, a costo il periodo, diciamo nostro, noi siamo leggermente più grandi, oggi pochissime persone fanno una cosa del genere, perché sanno mille categorie, pur di mettere il post sui social, portarsi la coppa, sono tutti campioni, tutti vanno a podio. Lui si è rimesso in gioco dopo una vita, un campionato Rodax, sapeva che era più competitivo nella Master, si è rimesso in gioco nella categoria dei ragazzini, e lui, per chi lo segue, c'ha una costanza assurda che pochi già hanno, secondo me, a livello fisico e tutto, però dà atto che comunque è la mentalità di un vincente, Fede.
0: Questo è l'esempio che cerco sempre di fare, soprattutto nel mio caso, che io lavoro con i social. A me avrebbe fatto comodo fare la Master, magari fare anche più campionati, avrei voluto fare anche la Rock Master e vincere tutte le gare con mezza pista sul secondo e fare il fenomeno social, no? Sono tornato dopo una vita, vinco tutto, però a livello mio personale, sapendo che categoria è e sapendo che quelli del mondo del karting, al di fuori del social, cioè, sanno quello che stai vincendo, per carità, senza nulla togliere, però non mi piacciono i fenomeni social che fanno i fenomeni quando in realtà, in verità, sanno benissimo che stanno vincendo una cosa che

0: È così, è una roba tirata lì. Io ho preferito invece mettermi in gioco e mi rendo conto che quando arrivo in pista i social non esistono più. Cioè io stacco, non metto storie, non metto niente perché con la testa sono lì. Per me bisogna pensare lì, poi da lunedì ritorno il personaggio. Cioè io esco dal personaggio completamente quando vado a correre perché lo faccio per quello, lo faccio per me. Certe cose le fai per te e non per gli altri. Questa è una di quelle cose.
1: Però siccome me l'hai servita su un piatto d'argento, no, Fede?
0: Dimmi.
1: Fondamentalmente, consiglieresti a un ragazzino che inizia magari oggi e che non ha la possibilità di fare tutte le gare del WSK, no? Perché oggi il WSK è visto come un punto di arrivo, no? Perciò è l'università del kart. Consiglieresti la categoria Rotax piuttosto della WSK, piuttosto che ne so, della Rock o della Easy Kart o quant'altro?
0: Guarda, speravo che venisse fuori questo discorso perché proprio quest'anno c'è un ragazzino che sicuramente tutti conoscono, Pizzonia, che va fortissimo nella Junior in WSK. È venuto a fare una gara in Rotax e uno si aspetta di dire: questo ha vinto la prima, il Super Master Series, viene di qua, fa una differenza che ha fatto fatica a entrare in finale. Cioè, il livello Rotax ad oggi, le categorie di vertice, quindi non parliamo più di Master, parliamo di Senior, Junior, Rotax, Senior, Junior, Rock, non sono tanto distanti dall'OK, l'OKJ, anche perché basta guardare per esempio 2 anni fa, campione del mondo e secondo al mondiale, va bene che pioveva, eccetera, ma sono due che correvano nella Rotax. Quindi, nel senso, i piloti forti in Rotax se vanno a fare l'OK stanno davanti e i piloti che vanno forti in OK che vengono di qua non danno mezza pista a quelli della Rock o Rotax, anzi, fanno fatica. Quindi
1: Ma
0: siamo lì.
1: tu pensi per una questione di team che sono più o meno tutti bilanciati, allora il pilota deve fare di più la differenza, a differenza della USK, che è l'università dove c'è dentro le case madri e dove magari uno può sviluppare più o meno meglio il materiale, ora si evidenzia di più.
0: Sì, perché io ti dico la differenza che c'era una volta, cioè tanto noi che siamo del mondo vecchio, capitavano delle gare dove uno in qualifica faceva quinto, in gara, nella prima gara, gara 1, faceva settimo, ottavo, poi tirai fuori il coniglio dal cilindro, e tirai fuori il motore, eccetera, cambiava qualcosa, potevi andare a vincere la finale con 4 secondi sul secondo. Queste sono robe che ad oggi nelle categorie come Rock e Rotax non esistono perché te la giochi non al decimo, non al centesimo, ma sui millesimi. E è una fatica bestiale andare via, una fatica bestiale quando sei dietro, si scalda tutto e smusa davanti. Cioè, il discorso è proprio che deve andare tutto liscio, tutto perfetto, devi partire davanti, se no non ce la fai. Mentre invece in WSK vedo più quello che succedeva una volta, ma questo perché, secondo me, adesso io non voglio, ma tanto è quello che pensano in tanti, ci sono i fattori determinanti, il pilota che paga di più, il pilota che deve andare forte quella volta, il materiale migliore si dà a quello piuttosto che all'altro, quindi è differente. Quello che quest'anno mi ha fatto pensare a maggior ragione questa cosa è vedere che la prima, io non so bene come sono divise, ma il primo campionato che hanno fatto a inizio anno, Noah Bagley, che per me è fortissimo, il ragazzino, faceva fatica a stare nei primi 15. Finite quelle prime quattro gare, partito l'europeo praticamente, stessa categoria, stessi piloti, e sta vincendo tutto, fa una differenza bestiale. Quindi questo ti fa capire, dici, cosa è cambiato in 15 giorni? Solo il materiale può essere cambiato, perché il pilota è quello, il kart è quello.
2: Esatto.
0: Queste sono cose che non capitano
1: Certo.
0: nelle altre categorie.
2: Fede, torniamo un attimino sulla tua vita attuale da personaggio. Tutto è nato più o meno in questo periodo. Adesso noi abbiamo un video che ti ritrae sui social. Guardiamolo.
0: Invece di vedere shopping, è tornato, siamo noi, Sai chi comando, per ricordarvi che in Italia è tutto finto. Guardate qua, questo flauto, tu prendi, non suona un cazzo, amici. Spaghetti alla chitarra per continuare, è scritto qui. Tu prendi spaghetti, vuoi suonare? Non suona un cazzo, allora io
2: Non
0: mi
2: lo
0: devo
2: vogliamo
0: ricacciare.
2: proprio.
0: Guarda qua, nascondini erano nascosti come il cazzo, amici. Tutto finito in Italia. Bella, bella, scrivo, penna numero due, scrivo, vorrei scrivere la lettera, Santo Padre, queste penne non scrivono un cazzo. Guarda, farfallina, è scritto qui, farfallina, tu devi volare. Perché non vola? Non vola un cazzo, amici! Uva, passa! Passa!
2: Oh,
0: Passa!
3: felice. Ma non sono

0: Il video più visto della storia. Ma
1: Io non mi sono mai vergognato così tanto come in questi 50 secondi.
0: va,
1: Però,
0: ma che
1: ascolta,
0: scherzi. Che, scusa Teo, che io voglio chiedere, allora per fare il video ci metti 50 secondi, ci mettevi, ma per pulire tutto il casino.
1: È stato un disastro. Io, questo video ha ancora ad oggi, che poi quello che hai fatto appena vedere è un remake che ho rifatto nel 2018-19. Il primo fu fatto nel 2013. Ancora ad oggi ci sono sia persone di 50 anni che ragazzini di 12 che quando capiscono, no, ma te sei quello dell'uva passa. Io non me lo caverò
0: Abbassa, non c'è nulla.
1: mai più da addosso questo video, purtroppo. Poi se
0: Però
1: continuavo a
0: diciamo
1: mandarlo, peggio
0: che
1: ancora.
0: da questo video vede partito, diciamo, tutto,
1: Sì, da questo video, no, non da, perché ripeto, questo è il remake, ma fatto in questo modo, ma tanti anni prima è partita la cosa social, che io ogni tanto ho spiegato come è andata. Io non ho cercato, non ho voluto, non avevo Facebook, ero un primitivo, cioè nel 2012-13 non avevo Facebook, non avevo Instagram, ero l'unico ancora senza social, perché non mi sono mai piaciuti anche ad oggi, se non fosse che sono fonte di guadagno non li avrei, sono sicuro e certo di questa cosa. È venuto per caso perché avevo appena messo su Facebook, avevo 34 amici, cioè quelli del paese, e per far ridere loro ho fatto questo video qua che avete visto. Non so come, perché è entrato, come succede poi nei social, in una spirale di condivisioni. Mi sono svegliato una mattina con 18-20 mila persone che hanno iniziato a seguirmi e tutti dicevano: cazzo, numero uno, questo devi fare cabaret, comico nato. E quindi ho continuato per far ridere questa gente, da lì è nato il personaggio che non ho mai cercato, cioè è nato per puro caso.
2: Ma quelli più vicini a te che cosa hanno detto subito? Per non dire, te, vabbè,
0: Però c'è
2: zio,
0: la
2: la
0: grande
2: mamma.
0: cosa che Fede lo vedete così, e chi lo vede sui social, a parte adesso ultimamente sui social mette video che comunque parla un po' di tutto a 360 gradi, e penso che l'unico sui social, se ce n'avrà pochi, se andate a leggere i commenti, nessuno controbatte quello che dice. E io penso che sia l'unico sul mondo dei social, perché comunque i social sono un mondo, anche noi, tra virgolette, ci stiamo dentro, è un mondo brutto, un mondo di gente che basta una tastiera scrive. E come la vivi tu, Fede, sta cosa qua? Comunque non è facile, comunque sei tanto, tanto visto.
1: Ma allora,
0: Però c'è pochi
1: io...
0: haters.
1: come?
0: Cioè, hai pochi haters.
1: Sì, perché negli anni io ho cambiato, diciamo, tante volte il personaggio. Sono partito facendo quei video che avete visto, poi dopo ho mixato parlando di temi d'attualità, poi per tanto tempo ho parlato solo di palestra, che ci siamo già passati. Dopodiché, quando sono, diciamo, approdato su TikTok, che l'ho scaricato da poco, da 2 anni e mezzo, sono tornato a riproporre video sia comici che temi di attualità, per poi finire solo quasi a parlare di temi di attualità, cronaca, eccetera. E mi sono creato, non è più un personaggio, cioè quando parlo e faccio video seri sono io, e quindi forse quello che piace, non è più il personaggio che deve per forza inventare qualcosa o far ridere o farlo stupido. Ogni tanto sì che escono video.
0: Domanda
1: Sì.
0: Fede, tu hai detto che oggi vivi di questo, di social, no? Quanto a livello economico, quanto è remunerativo? Cioè, ti pagano tramite le visualizzazioni o sponsorizzazioni o entrambi?
1: No, visualizzazioni soltanto YouTube. Paga. Io YouTube l'ho chiuso tanti anni fa perché non avevo più voglia di montare video e starci dietro. Io dalle piattaforme come TikTok e Instagram non prendo un euro, vero? Perché non pagano proprio nessuno, non solo me.
0: Ok.
1: I soldi arrivano tramite le aziende piuttosto che i personaggi o le persone che devono sponsorizzare delle attività. Comunque tutto tramite sponsorizzazioni che fai tramite storie o tramite post.
0: Ah, ok.
1: Torniamo al
0: Bene,
1: carcere,
0: ragazzi.
1: perché domenica Federico Corsa Franciacorta,
0: Esatto.
1: ma questo c'è da dire che già lo sticker se lo levi con le capoto, prima o poi.
0: Alla grande, ce l'ho sia nel card
1: E che
0: che sulla fascia visiera,
1: nella
0: che sono
1: visiera.
0: due decimi. Raccontaci di domenica, Fede.
1: Allora, la cosa strana, soprattutto dopo aver visto il video che avete purtroppo appena mandato, tanti si domandano come fa uno così, che fa quei video lì, che fa quelle robe lì, a centrare col mondo del kart e soprattutto andare forte col kart. Come ho spiegato prima, quello è un personaggio. riesco a scindere bene le due cose, cioè quando faccio il personaggio è una cosa, quando vado in pista è tutt'altro, cioè non dal momento in cui chiudo la visiera, ma dal momento in cui parto da casa per andare in pista, e anche tutto il periodo che io sono a casa vivo per quello adesso, cioè più adesso rispetto a tanti anni fa, perché adesso ho la testa, cioè, ho messo su, ho maturato tutto quello che mi mancava poi quando ero ragazzino, e solo in questo modo qui, secondo me, puoi competere con quelli che hanno 20, 22, 23 anni in meno di te, perché se no non ce la puoi fare.
2: Certo.
1: Quello che a loro risulta tutto facile, non hanno bisogno di stare concentrati, non hanno bisogno di allenamento, non hanno bisogno di stare attenti a mangiare. E io devo farlo, perché avendo 39 anni e questi ne hanno 18, i riflessi che hanno loro non posso averli io. Quindi se vuoi competere con questa gente qua, devi dare oltre il tuo 100% sempre, tutti i giorni.
3: Bene, comunque una bella soddisfazione. Abbiamo visto adesso le immagini dove tu vinci questa gara e insomma, tanta roba. Io adesso volevo far vedere anche le immagini. Guardate sul podio questi due ragazzini che dicono: "Ma
1: Quanti
3: questo è venuto a romperci i coglioni a noi."
2: ore impieghi, cioè dedichi alla preparazione? Un
1: Ma
2: meticoloso come te?
1: non è tanto il discorso di impiegare le ore quanto il discorso di farlo continuativamente tutti i giorni. Io adesso l'ho presa come la corsa, cioè tanto per correre in card, il discorso di far palestra, alzare pesi, non serve a niente. Bisogna
2: No.
1: avere resistenza, bisogna avere fiato, ma per un semplice fatto, perché fare a 40 anni 20 giri dove devi battere in mezzo decimo tutta la gara, e poi è difficile comunque vincerla, devi arrivare all'ultimo giro, agli ultimi due giri, che se hai uno o due decimi, un decimo attaccato al culo, non devi lasciare niente. Se non arrivi lucido, con il fiato, che riesci a capire esattamente quello che stai facendo, ma sei annebbiato dalla fatica, dall'affaticamento, non ce la puoi fare. Quindi adesso sto facendo tantissima aerobica, tantissima corsa, mangiare il più pulito possibile, perché comunque vedo, mi rendo conto in questi 2 anni che ho cambiato, ho switchato, ho fatto uno step a livello mentale allucinante. Cioè, ho tutto sotto controllo durante la gara, dal primo momento in cui parte fino all'ultimo giro. E
3: Bene
1: questo è fondamentale.
3: ragazzi, purtroppo il tempo come sempre è tiranno, noi dobbiamo andare a salutare il nostro super Federico Rossi,
2: Maduro.
3: grande puntata, è stato un piacere veramente averti con noi. Aspetta che c'è una persona che ti vuole dire una cosa, aspetta Fede.
1: Guardate qua, questo flauto, tu prendi. Preferisco assolutamente le altre scene, quelle narrate con la
3: Bellissimo,
1: Tiberio sotto la bandiera a scacchi, quella era perfetta.
3: sì. Ah, beh, guarda, questa qua è bellissima anche perché noi sappiamo quanto impegno ci vuole per vincere una gara. E poi sono passati 2 giorni perché oggi è martedì sera, l'altro ieri alzavi le
1: Roba
3: braccia
1: fresca,
3: così.
1: fresca, fresca, fresca, fresca, sì.
2: Bello. Ma adesso in campionato come sei posizionato?
1: Secondo, sono secondo in campionato a 6 punti dal primo, perché le prime 2 gare sono andate co così così.
2: Soffitto.
1: Non per un fatto mio, ma abbiamo avuto un po' di problemi che non siamo riusciti a mediare. Ci siamo ripresi adesso. Il mio
2: Quante
1: campionato
2: gare ci sono per il campionato?
1: 8, 8, questa era la
2: Perciò
1: terza.
2: alla fine del campionato tornerai da noi e ci spiegherai poi com'è
1: Il solito
2: andata.
1: discorso, i primi due vanno al mondiale, giusto? Che lui l'anno scorso era andato al mondiale, che aveva fatto secondo, no?
2: Certo.
1: Sì, il mondiale non è per tutti, ma non nel senso non è per tutti una frase fatta, non è per tutti perché se tu vuoi andare devi fare tra i primi due del campionato nazionale, quindi non è facile per niente, ma io spero di vederli ancora a ottobre, a fine campionato, per dirvi stiamo prendendo i biglietti per andare a Portimão a fare il mondiale, speriamo.
3: Dai, prima
2: Bello.
3: te lo auguriamo. Ti aspettiamo. Matteo, grazie mille, come sempre. Ho le vincole capoto.
1: Grazie ragazzi.
3: Grazie al nostro Mughini.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi.
3: E un super grazie al nostro Fede
1: Grazie, grazie a voi. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima.
3: Rossi. Ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV durante la settimana su Le Vincole Capoto, naturalmente tutti gli spezzoni, tra cui naturalmente anche quelli di Fede Rossi sui social. E
1: E
3: viva
1: l'uva
3: il
1: bassa e
3: calcio!
1: non cammina. No, l'uva bassa e non Esattamente,
3: saluta.
1: speriamo che cammini, pedali forte. Ciao!
2: Ciao. Ciao.

0: Oh.
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
3: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
4: TK Home Solution
3: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
4: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
3: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo

0: il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre,

0: Grazie alle agevolazioni fiscali potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari.

0: Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque,

0: Scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento

0: ancora un ragazzino.
1: La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
3: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
4: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante

0: tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati, lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Messi i motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici, la famiglia Busi che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari.

0: Poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo ancora.
1: Allora, vi so grandi appassionati anche di mille miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una mille miglia.
0: No, non abbiamo una Ferrari,
1: Ci
0: la
1: vorrete
0: facciamo
1: guidati.
0: con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo. E la mille miglia per Brescia è una grande passione.
1: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente sono delle bellissime macchine che innanzi, cioè, prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle, ecco.
1: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
3: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
1: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto, vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
4: Beh, Ferrari, questo è assolutamente un esempio, è dei club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
1: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un 70esimo la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia uno dei vanti per ogni amministrazione.
5: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle.

0: Beh, l'ultimo, diciamo, quello più fresco riguarda la settimana scorsa, che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare, perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
1: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni, perché ha creato una gran bella macchina.
0: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, e chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Colletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali, e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori e piloti. Però Le Mans è sempre qualcosa di speciale e molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023, quando abbiamo vinto con la vettura 51.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi. Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare, ed è bello venire a raccontarli qui in

0: occasione di un 70esimo.
1: Sì, certo, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua, mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
0: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
1: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare. Abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
0: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
1: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
0: Chiaro.
1: Perché io ho corso in anni dove era molto, molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
0: i risultati.
1: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti,
0: certo, certo.
1: Non ce n'è uno in particolare.
0: Certo, certo, certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70esimo della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
2: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport tristi e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti e basta, tiri.
0: Sei in un limbo che non...
2: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
0: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico, perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate

0: un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande.
1: Il meccanismo è bello, funziona molto bene, e sembra una danza e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello, esempio da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
0: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire e far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto.
1: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello, ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te, e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire, però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente, ho ancora i brividi quando, ripensando al pit stop, Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
0: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
2: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna e anche il piacere di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
0: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione penso che è la più bella soddisfazione.
3: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
0: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte la mancanza di vittoria fa ancora più male.
3: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori, e quindi tutti gli italiani, giustamente, si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto, e questa è l'unicità della Ferrari.
0: non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun problema, vorrebbe essere in Ferrari.
3: Assolutamente, ma tu lo vedi, cioè se prendi la storia, non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no, taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no, però se uno corre in macchina, insomma, guarda, una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand, e lui disse: se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli. Perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
0: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castenedolo, che anche lui ha una lunga storia. Sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
4: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi, per la storia, per Armando, il presidente del club di Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari, e purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino, per cui vedere tanta gente, tanta personalità a un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici e orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vadano d'accordo tra di loro, ed è una cosa veramente bella.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca, che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70° sesto anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
5: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così, poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata, gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime, perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari, e quindi siamo molto contenti, direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
0: Dopo questa giornata storica sicuramente voi avete tantissime, tantissime iniziative che fate come club, e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
5: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente, Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco, e quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
0: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo, e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, presidente, com'è andata?
6: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine, perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della

Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare.

0: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi possiamo dire fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire. E quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nell'organizzare una cosa di questo genere.
1: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari e penso, immagino a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al presidente e da tutti i soci del Club Ferrari.
0: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi e sempre Forza Ferrari, perché bisogna crederci sempre, sempre, sempre Forza Ferrari.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava commissione ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può

0: giudicare. La vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
2: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
1: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la Federazione Foxiv, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
3: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
1: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
4: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
1: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
5: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
1: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale. Temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio.

0: monitoraggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Il ballo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
1: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa, Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto

0: sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
1: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenchi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bantecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
0: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria, successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a 3 candidati. A Corleto Perticara è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella Sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.
1: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un'intervento invito a dedurre, con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Gifoni Experience del direttore artistico Cupitosi,

0: e organizzativo dell'ente ed è responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto in non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.
1: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime. Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Seletanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo

quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile. Presso la sede del Galvallo di Diano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal Galvallo di Diano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal Galvallo di Diano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno mette a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto, e il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso

0: la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
1: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
0: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63%, per De Luca quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenchi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con progetti civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
1: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria, successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticare è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella Sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.

0: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Gifoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Gifoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto in non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.
1: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime. Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile. Presso la sede del GAL Vallo di Diano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallo di Diano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallo di Diano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto, e il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e su

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.

0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente, Ogni giorno

0: si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
1: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
2: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
2: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le

0: Jimmy improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare

0: chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante.

0: che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolore.

0: stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia, è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io.

0: dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque.

0: comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
5: Federica
6: Pasquale,
5: giornalista, logorroica,
6: fastidioso,
5: scombussolato,
6: sì, rompiscato.
5: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
6: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
5: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, doppio espresso.
6: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
5: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
6: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
7: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale. L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India.
8: L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni,

0: l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico, con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra

arte e scienza di botanica fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Fest,

0: vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese. Servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la Federazione Foxiv, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le 5 rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
3: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
4: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di Gen P, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelati, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una

0: parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo, in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, poi ovviamente daremo ampio spazio alla politica dopo le recenti elezioni amministrative della scorsa domenica e di ieri. Ma parliamo della cronaca, del danno erariale che avrebbe compiuto l'organizzazione della Giffoni Film Festival. Scattano sequestri e accuse.
1: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Giffoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.
0: Ovviamente siamo in attesa della risposta da parte degli organizzatori, di Cupitosi nello specifico, e ovviamente vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, poi ampia pagina di politica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati. Ieri e domenica si è votato in 21 comuni della provincia di Salerno. Iniziamo dagli esiti dei comuni del Vallo di Diano.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune, ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa.

0: positiva per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di De Lauso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
1: Per ascoltare le interviste a caldo a Massimo Loviso, Nicola Pellegrino e anche poi di Domenico Barba, andate sulla pagina Facebook dell'Italia 2 News, dove troverete per intero le loro dichiarazioni. Dal Vallo di Diano al Cilento, dove vince la tradizione per quanto riguarda sempre le elezioni dei sindaci.
2: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
1: E a proposito di tradizione, andiamo a Salerno. Era già stato sindaco nel 1993, lo sarà di nuovo per i prossimi 5 anni. Ovviamente parliamo di Vincenzo De Luca.
0: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63%, per De Luca quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenchi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
1: Bisogna anche aggiungere che ci sono stati dei problemi nello spoglio delle liste per quanto riguarda poi la composizione del Consiglio Comunale a Salerno, problemi che sono durati tutta la giornata di oggi. Si sta delineando però il quadro dei consiglieri comunali che affiancheranno Vincenzo De Luca. Ancora politica, ancora

0: lezioni amministrative, ma ci spostiamo in Basilicata. Federica Pistone ci fa un quadro delle lezioni in Lucania.
1: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria, successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticare è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella Sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.
0: E ora è arrivato, dopo questa ampia pagina di politica, un po' di pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MC

0: CZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, riprendiamo ora con la cronaca giudiziaria nello specifico. Parliamo della morte di Morrillo, Francesco Morrillo, sedicenne, che morì ad Auletta nel 2024. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i suoi genitori. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto il non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dell'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Ore di apprensione a Tor Orsaia per un bambino di 10 anni che è ricoverato in gravi condizioni al Santo Bono di Napoli. Il bambino era in bicicletta insieme alla sorella quando è caduto nei pressi del campo sportivo di Tor Orsaia. Per la bambina poche escoriazioni, probabilmente una frattura a un arto. Invece sono più critiche le condizioni del bambino, che è stato trasportato prima all'ospedale di Sapri e poi in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ancora cronaca, ora ci occupiamo di un'operazione da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto un maxi traffico di droga tra il Sud America e Salerno.
1: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.
0: Altra operazione da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro la pesca di frodo sul fiume Sele, sono 4 le persone denunciate.
1: Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Seletanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.
0: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni.

0: e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Rieccoci ben trovati, ora parliamo dell'accordo tra la Montepruno e il GAL Vallo di Diano per l'accesso al credito.
1: Presso la sede del GAL Vallo di Diano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallo di Diano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane e più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallo di Diano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto, e il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.
0: Una notizia che arriva da Sala Consilina, una giornata all'insegna della montagna, della spiritualità e della valorizzazione del territorio, quella vissuta proprio a Sala Consilina in occasione dell'escursione celebrativa del trentennale del Sentiero Frassati della Campania, il primo Sentiero Frassati inaugurato in Italia nel 1996 grazie all'impegno della sezione CAI di Salerno. L'iniziativa ha richiamato appassionati ed escursionisti lungo uno dei percorsi più suggestivi dei Monti Maddalena, tra il santuario di San Michele Arcangelo e la Cappella della Madonna di Sito Alto, attraversando luoghi di straordinario valore, come vediamo anche in queste fotografie, un valore naturalistico, storico e religioso che custodiscono l'identità più autentica del territorio salese e valdianese. Quindi è stata davvero una bella giornata quella di ieri a Sala Consilina. Dalla natura al paesaggio, all'ambiente, un ambiente che vede 100 volontari scesi in campo in Basilicata per una campagna antincendi della Protezione Civile.
1: Si è concluso tra Pergola di Massico Nuovo e Tramutola il corso specialistico promosso dal modulo formazione del coordinamento nazionale del gruppo Lucano di Protezione Civile in vista dell'imminente campagna antincendio boschivo. Oltre 100 volontari appartenenti al gruppo Lucano e ad altre associazioni provenienti anche dalla Calabria hanno partecipato al percorso finalizzato al rafforzamento delle competenze operative nel settore della lotta agli incendi boschivi. La mattinata si è svolta a Pergola di Massico Nuovo nella sede della sala operativa del gruppo Lucano e del centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Qui i partecipanti hanno preso parte a momenti di approfondimento teorico con la presenza di rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale Antropico e dai Incendi Boschivi, oltre ai funzionari delle regioni Basilicata e Calabria. L'obiettivo del percorso, ha spiegato Giuseppe Muscatello, responsabile nazionale del modulo formazione del gruppo lucano di protezione civile, è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili per affrontare le attività dell'antincendio boschivo in sicurezza, promuovendo allo stesso tempo capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile. Sull'importanza della preparazione ha posto l'accento anche il presidente nazionale del gruppo lucano, Pierluigi Martoccia. Il corso è un momento di preparazione importante in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di incendi e diventa fondamentale il contributo del volontariato.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta.

0: gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico,

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte

dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città.
Era abitudine degli antichi abitanti di

Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini

Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551,
con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

0: All'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati della FIOM CGIL si discute sul futuro dell'industria metalmeccanica. I numeri del decreto 1 maggio sono preoccupanti, con tagli di risorse considerevoli e aspettative disilluse, soprattutto per il Mezzogiorno. La Camera ha pubblicato l'analisi dell'osservatorio Previdenza CGIL. Servono salari più alti e nuove assunzioni prima che sia troppo tardi. Un nuovo rapporto sulla maternità mette in luce quanto avere un figlio pesi ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita.
1: In questi anni chi fa impresa ha spinto sempre più ad una competizione tra lavoratori, una lotta tra ultimi che ha portato conseguenze sia sul piano salariale che sul piano dei diritti.
2: Noi la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare la dobbiamo combattere, perché una logica di competizione detta a un lavoratore che deve imparare a competere per poter vivere contro altri lavoratori è la fine dell'esistenza stessa del sindacato e del diritto dei lavoratori a poter essere un sindacato. E non è un caso che i processi che hanno portato in questi anni, che hanno governato in questi anni l'economia, sono processi che hanno cambiato e peggiorato anche il modo di fare impresa.
1: Un modo di fare impresa che è stato favorito anche dalle legislazioni che hanno svalutato il lavoro in tutte le sue componenti.
2: Quando qui si parla di appalti, di subappalti, di sottappalti, di delocalizzazioni, vuol dire, se ci pensiamo un attimo, che questa modalità è stata favorita anche con provvedimenti legislativi nei singoli paesi e più in generale anche dimensione europea e tutto il resto, che hanno modificato anche il modello di fare impresa.

0: Fare meglio con meno, senza rinunciare alla qualità della vita. È l'idea al Centro di Economia Frugale, il nuovo saggio di Navi Raju, studioso franco-indiano che propone un modello di crescita e sviluppo fondato su condivisione, filiere corte, reti territoriali e rigenerazione sociale e ambientale. E in questo scenario, l'Italia, con il suo tessuto di distretti produttivi e piccole imprese, può diventare un laboratorio naturale anche grazie a esperienze come quella di Enea, una piattaforma digitale per consentire alle imprese italiane di condividere risorse industriali tra territori, che ha già coinvolto quasi 300 aziende locali.
1: Doveva essere il cuore sociale del decreto primo maggio, ma il nuovo pacchetto di incentivi al lavoro si è rapidamente trasformato in un sistema limitato e ancora fermo ai blocchi di partenza. I fondi destinati ai bonus occupazionali scendono da 2,7 miliardi a poco più di 934 milioni. Anche le assunzioni previste si riducono drasticamente, dalle oltre 246.000 ipotizzate nel vecchio impianto a circa 110.000, comprese quelle legate alle zone economiche speciali. Una riduzione vicina al 60%, che cambia completamente la portata della misura. Nel frattempo, il governo ha scelto di archiviare i precedenti incentivi, scaduti il 30 aprile, sostituendoli con regole nuove e più severe. Per assumere un giovane under 35 con agevolazioni, non basta più l'assenza di un contratto stabile. Servono almeno 2 anni senza lavoro regolarmente retribuito, oppure un anno accompagnato da condizioni di svantaggio aggiuntive. Anche la stabilizzazione dei contratti a termine perde forza e viene confinata a una misura separata e limitata nel tempo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le donne e il Sud. Le lavoratrici del Mezzogiorno potranno ottenere l'esonero contributivo pieno solo dopo 2 anni, non più 6 mesi come in passato, mentre le risorse dedicate crollano da 480 a 141 milioni. Anche il bonus ZES resta riservato alle microimprese e agli over 35.

5 disoccupati di lungo periodo, ma i fondi disponibili si riducono da 724 a 100 milioni. A complicare ulteriormente il quadro c'è il nodo del cosiddetto salario giusto. Gli incentivi dovrebbero essere concessi solo alle aziende che applicano contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative, un principio che punta a contrastare il dumping salariale, ma che al momento resta senza strumenti concreti. L'INPS attende ancora criteri operativi e aggiornamenti dalla banca dati del CNEL, così le procedure restano sospese, mentre imprese e lavoratori aspettano risposte che tardano ad arrivare.

0: Bari, nello spazio Murat, la FIOM CGIL riunisce delegate e delegati da tutta Italia per discutere il futuro dell'industria metalmeccanica. Al centro degli interventi c'è la situazione del Mezzogiorno, un territorio ancora fragile.
1: Io vorrei dire ad una classe dirigente democratica e progressista che in particolare è alla responsabilità di governo nel Mezzogiorno, che noi continuiamo a pensare che la vetrina del turismo non risolve il problema strutturale, culturale, industriale, economico delle società del Mezzogiorno. Noi pensiamo che le zone industriali non siano zone marginali della struttura urbanistica della città. Noi pensiamo che siano parte fondamentale della struttura e della vita delle città dentro le quali viviamo. Se c'è un antidoto alla mafia, alla criminalità, alla corruzione, che sono una vera e propria, come dire, patologia di questo capitalismo. Perché faremmo un errore a pensare che la mafia, la corruzione, la camorra, l'andrangheta sono semplicemente dei fenomeni patologici. È la cultura di questi tempi. Cioè la cultura del denaro e del potere.
0: A pochi giorni dall'anniversario della morte di Peppino Impastato, è fondamentale schierarsi contro la criminalità.
1: Perché la mafia ammazzava Peppino Impastato? Perché ammazzava la Torre? Perché ammazzava Don Peppino Diana? Li ammazzava per una ragione fondamentale, perché non riconosceva la libertà, la dignità delle persone di poter lottare per poter avere il proprio posto di lavoro, perché dovevano stare nel clima del ricatto e di chiedere un favore. E noi invece abbiamo costruito con l'industria la schiena dritta delle classi lavoratrici del Mezzogiorno.

1930. Palmiro Togliatti prende una decisione ed espelle dal Partito Comunista d'Italia diversi esponenti che da anni criticano la sua linea politica e soprattutto il suo filo stalinismo. Tra questi c'è Paolo Ravazzoli, che dal 1927 guida una delle due CGDL clandestine. Sì, perché nel febbraio del 1927, a seguito dello scioglimento deciso dal vecchio gruppo dirigente, furono fondate due diverse organizzazioni sindacali clandestine. Bruno Buozzi, segretario generale della CGDL dal 1925, a Parigi ricostituisce il sindacato, il quale aderisce, insieme ad alcuni partiti, alla concentrazione d'azione antifascista. Nello stesso mese, durante la prima conferenza clandestina di Milano, i comunisti danno vita alla loro Confederazione Generale del Lavoro. In questo modo, dalla fine degli anni 20 e fino alla caduta della dittatura fascista, convivono due CGDL. Una di ispirazione riformista, aderente alla Federazione Sindacale Internazionale, l'altra comunista, aderente all'Internazionale dei Sindacati Rossi. E proprio di questa seconda CGDL, che a seguito dell'espulsione di Ravazzoli diventa segretario Giuseppe Di Vittorio, cresciuto sindacalmente nell'Unione Sindacale Italiana. Le sue posizioni

0: Le reazioni nei confronti di Togliatti non sono certo tenere e questa tensione si manterrà anche nel secondo dopoguerra. Ed è critico nei confronti di Stalin, che ha coniato il termine socialfascismo per definire i riformisti e socialdemocratici. Nonostante questo, grazie alla sua visione sindacale, è chiamato a guidare la CGDL comunista. Fino alla metà degli anni 30, i rapporti tra le due confederazioni si mantennero tesi. Quando però il pericolo fascista divenne assai concreto, soprattutto in seguito alla presa del potere da parte di Hitler in Germania, le diverse componenti della sinistra riuscirono a trovare un terreno comune di iniziativa, evidente nella politica dei fronti popolari in Francia e Spagna. Gli effetti si fecero sentire sia sulla politica italiana, con la firma nel 1934 del patto di unità d'azione tra PCDI e PSI, sia sul sindacato. Il 15 marzo 1936, infatti, Buozzi e Di Vittorio si incontrarono a Parigi per firmare la piattaforma d'azione della CGIL unica. Di Vittorio, nel 1945, diventa il segretario generale della CGIL unitaria. Bruno Buozzi non c'è più, ucciso a pochi chilometri da Roma dai nazi fascisti, quando ormai la capitale stava per essere liberata.
1: È stata presentata alla Camera dei Deputati l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGIL nell'ambito dell'iniziativa della FPCGIL Pensioni Pubbliche sotto attacco, basta penalizzare il lavoro pubblico.
2: Nel corso di questi anni abbiamo subito degli attacchi pesantissimi. Si va in pensione più tardi e si prendono pensioni sempre più ridotte. Ma soprattutto a tutto questo si aggiunge una discriminazione forte anche col mondo del lavoro privato. Il ritardo del versamento delle TFR-TFS, che arriva a un ritardo di diversi mesi rispetto a quello che accade in altri settori del mondo del lavoro.
3: I tagli degli ultimi anni sui lavoratori pubblici sono enormi, a partire dal taglio alle aliquote di rendimento, che producono per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1995 tagli che valgono tra i 17.000 euro per retribuzioni fino a 30.000 euro fino a 270.000 euro per retribuzioni fino a 70.000 euro. Sono tagli importanti per un governo che aveva promesso a tutti di uscire a 41 anni. In realtà il taglio combinato sull'allungamento dell'attesa di vita e il taglio sulle aliquote di rendimento porterà molte lavoratrici e lavoratori a scegliere di rimanere in servizio per non avere il taglio fino a 67 anni e oltre per la pensione di vecchiaia. Quale sarà il risultato? Che ci saranno lavoratrici e lavoratori costretti a lavorare addirittura fino a 49 anni di contributi, come la nostra analisi che presenteremo oggi farà vedere.
1: Per FP e CGIL servono salari più alti e assunzioni che favoriscano il ricambio generazionale. Il governo non può scaricare i costi di un sistema in tilt sulle spalle dei lavoratori.
4: In Italia, il tragitto verso il lavoro pesa sempre di più sulla qualità della vita. Secondo uno studio di Page Group, i lavoratori italiani impiegano in media 45 minuti per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. In Europa solo la Turchia fa peggio. Ogni mese se ne vanno così circa 30 ore tra traffico, ritardi e mezzi affollati. Lo stress cresce soprattutto tra chi usa il trasporto pubblico, ma anche l'auto privata non offre alternative migliori. Quasi un lavoratore su due cambierebbe impiego pur di vivere più vicino al posto di lavoro. A soffrirne sono soprattutto equilibrio personale, salute mentale e tempo libero.
1: Secondo il nuovo rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, avere un figlio pesa ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita. Nel 2025 le nascite sono scese a circa 355.000, con un calo del 3,9% in un solo anno. Il tasso di fecondità resta fermo a 1,14 figli per donna, mentre l'età media al parto sale a 32,7 anni. Diventare madri prima dei 30 anni è ormai raro. Solo il 2,9% delle donne tra i 20 e i 29 anni ha figli. Non manca il desiderio di costruire una famiglia, ma spesso non ci sono le condizioni per farlo. Tra le donne tra i 25 e i 34 anni, quasi una su quattro dichiara di non avere una situazione lavorativa adatta per diventare madre. Il lavoro continua a essere il problema principale. Dopo la nascita di un figlio, le donne subiscono una penalizzazione che il rapporto definisce child penalty: meno occupazione, salari più bassi e carriere rallentate. Nel privato le retribuzioni delle madri possono ridursi fino al 30%. Il tasso di occupazione femminile passa dal 68,7% delle donne senza figli al 58,2% delle madri con bambini piccoli. Nel mezzogiorno la situazione è ancora più fragile, con l'occupazione delle madri sotto il 46%. Intanto cresce il numero delle giovani che scelgono di partire. Negli ultimi 10 anni le under 35 emigrate all'estero sono aumentate del 125%. Mentre oltre 200.000 giovani donne hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord. Una dinamica che si intreccia con il calo delle nascite e con l'assenza di servizi e stabilità. Le misure di sostegno, come i programmi dedicati ai primi 1.000 giorni di vita, gli spazi per le madri fragili e percorsi di accompagnamento alla genitorialità, sono segnali che mostrano come un altro equilibrio sia possibile, ma solo se lavoro, welfare e servizi smettono di essere ostacoli e diventano finalmente strumenti di libertà.
4: Le mafie cambiano linguaggio, si infilano nell'economia, nella politica, nella vita quotidiana. Per questo nasce l'antimafia parola per parola. Conoscere per resistere. E il dizionario pubblicato da Libertà, che prova a raccontare il fenomeno mafioso in modo semplice, accessibile e collettivo. Dalle stragi degli anni 90 fino alle nuove forme di criminalità organizzata. Il dizionario mette insieme generazioni diverse. Pensionati dello SPCGL, studenti medi e universitari, insieme a magistrati, giornalisti, storici, sindacalisti e attivisti dell'antimafia sociale. Un lavoro corale che cerca di dare strumenti per difendere la legalità e insieme ad essa la democrazia.
1: La raccolta di fondi impresa nel 2025 ha superato i 500 milioni di euro, raggiungendo quota 507 milioni. Le aziende aderenti hanno sfondato il tetto delle 200.000, con oltre 5 milioni di lavoratori coinvolti. Dal 2007 l'ente ha investito 4,8 miliardi di euro in oltre 280.000 piani formativi, aggiornando le competenze di 4,7 milioni di lavoratori.
5: Garantiamo che i lavoratori siano sempre aggiornati in un contesto che cambia rapidamente. Cambia con grandissima complessità, abbiamo davanti a noi grandi sfide e solo la capacità dei nostri dipendenti può garantire che le imprese rimangano competitive sui mercati globali, nel contesto internazionale che viviamo e nella complessità che devono affrontare.
1: La formazione dei dipendenti incide più che mai sul futuro professionale dei lavoratori.
5: Oggi c'è uno studio che equipara un anno degli anni attuali a 3 o 4 del passato, il che vuol dire che sostanzialmente stiamo andando molto più veloci e con un grado di complessità maggiore. Oggi le competenze dei lavoratori invecchiano rapidamente, mentre prima un lavoratore poteva garantire la propria intera esistenza professionale basandosi sulla conoscenza che aveva acquisito, oggi ha bisogno di aggiornarla continuamente e noi garantiamo tutto questo.

0: Per chi convive con patologie come talassemia e drepanocitosi, oltre alle cure quotidiane esiste anche una tutela economica spesso poco conosciuta. La legge prevede infatti un'indennità per i lavoratori affetti da forme gravi di anemia ereditaria, comprese talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento. Il sostegno spetta dai 35 anni di età, con almeno 10 anni di contributi versati, senza limiti di reddito. L'importo corrisponde al trattamento minimo pensionistico ed è cumulabile con stipendio e altre prestazioni. La domanda va presentata all'INPS con certificazione sanitaria e documentazione contributiva. Per orientarsi tra requisiti e pratiche, l'INCA CGL offre assistenza su tutto il territorio nazionale.
1: Anche quest'anno si è concluso il percorso formativo della Scuola di Formazione Politica di Alisei, che ha coinvolto circa 50 ragazzi dai 16 ai 21 anni.
2: I ragazzi così giovani, tra i 16 e i 21 anni, hanno iniziato a scoprire come si fa a mettersi insieme per rivendicare diritti, per fare politica, per in sostanza lavorare insieme per un mondo migliore.
1: In linea col titolo L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi, l'edizione di quest'anno ha previsto testimonianze di chi cerca di mettersi in gioco e agire attivamente a livello locale.
3: Siamo passati da temi che riguardavano le politiche internazionali, l'immigrazione, siamo andati a visitare un bene confiscato ad Esio, insomma è stata veramente appagante anche dal punto di vista della crescita e del risultato che abbiamo ottenuto con i nostri ragazzi.
4: Per noi è molto importante che le sedi della CGL si aprano e siano vissute come luoghi di condivisione e di conoscenza del mondo del lavoro, proprio per testimoniare che l'impegno, la solidarietà, i diritti umani, i diritti civili, i diritti del lavoro sono fondamentali per promuovere la pace, la democrazia e soprattutto la convivenza civile fra i popoli. Quindi Alisei è proprio parte di questo percorso più grande che la CGL vuole fare a livello europeo e internazionale. Siamo orgogliosi di aver ospitato questo momento di condivisione a fine percorso qui a Roma.

0: A Ferrara, la formazione musicale incontra le nuove tecnologie con Cantante 5.0, il corso gratuito promosso da COM2 e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo. A partire da settembre 2026 sono previste 410 ore di lezione, suddivise tra laboratori su voce, presenza scenica e strumenti digitali, e 190 ore di stage nel settore dello spettacolo dal vivo. Al termine è prevista la qualifica regionale di cantante. Il corso è rivolto ai diplomati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con esperienze formative in ambito artistico. Le iscrizioni restano aperte fino al 31 luglio 2026. Per informazioni e iscrizioni, visita la pagina dedicata sul sito del Teatro Comunale di Ferrara.
1: Sui binari del futuro è il titolo dell'assemblea dei delegati e delle delegate FILT e CGL del settore ferroviario al Centro Congressi Frentani.
2: Siamo una categoria che sta in tutti i settori del paese, diciamocelo in italiano. Se negli scioperi generali non si fermano i trasporti, non se ne accorge nessuno. Se ti fermi tu, se ne accorgono. Nonostante questo, la discussione sui trasporti nel paese è una discussione che ferma a 30 anni fa. Questo interroga il paese, ma interroga anche noi. Quando la FILT pone un tema sulle forme di lotta, non vuole rinunciare allo sciopero. Pone un tema sul quale dobbiamo riflettere, come poggi le tue istanze su scioperi efficaci, come dai visibilità alle tue istanze. Io credo che il punto sia la capacità che abbiamo di parlare alla politica in maniera efficace, con la capacità che abbiamo di parlare al paese in maniera efficace e con la capacità che abbiamo di parlare ai lavoratori.
1: L'ascolto diventa fondamentale per entrare in relazione con i lavoratori e per portare avanti le lotte con autorevolezza e efficacia, nonostante le difficoltà.
2: E non dobbiamo aver paura di volare controvento, perché come diceva Churchill, gli aquiloni volano bene solo quando sono controvento.
0: In tempi sempre più complicati, restare saldi e continuare a difendere i diritti dei lavoratori è fondamentale. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva, eccola, guardate che arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici.
0: Tutti felici, mia. Esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosin Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi tendiamo, diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate,
0: certo,
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire diciamo nella natura, quindi ampi spazi, elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Esatto.
2: però sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda, il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo, o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto per, certo, gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, sei un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante. Utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale.

L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro. Quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto. Seduto. Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: Il programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il disc dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane. Il cane deve rimanere fermo. La discesa deve essere fatta su comando, ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova.

0: voto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bove. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazzamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazzamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazzamp con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazzamp. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazzamp, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e innervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare.

Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza, trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei, poverina, ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente, essendo io il suo punto di riferimento, non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto, e una volta che avrà finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato, e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei, e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età, e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre, il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza è più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere, perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando, sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai, perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue, pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa. All'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è

0: Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima. Abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.
2: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree.

0: aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però,

0: L'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione, diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA Le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'Accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone

0: Henry tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoridiscimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi

suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein.

0: Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, poi ovviamente daremo ampio spazio alla politica dopo le recenti elezioni amministrative della scorsa domenica e di ieri. Ma parliamo della cronaca, del danno erariale che avrebbe compiuto l'organizzazione della Giffoni Film Festival. Scattano sequestri e accuse.
1: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Giffoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.
0: Ovviamente siamo in attesa della risposta da parte degli organizzatori, di Cupitosi nello specifico, e ovviamente vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, poi ampia pagina di politica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati. Ieri e domenica si è votato in 21 comuni della provincia di Salerno. Iniziamo dagli esiti dei comuni del Vallo di Diano.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione è nel cognome del sindaco eletto Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
0: Per ascoltare le interviste a caldo a Massimo Loiso, Nicola Pellegrino e anche poi di Domenico Barba, andate sulla pagina Facebook dell'Italia 2 News, dove troverete per intero le loro dichiarazioni. Dal Vallo di Diano al Cilento, dove vince la tradizione per quanto riguarda sempre le elezioni dei sindaci.

0: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
1: E a proposito di tradizione, andiamo a Salerno. Era già stato sindaco nel 1993, lo sarà di nuovo per i prossimi 5 anni. Ovviamente parliamo di Vincenzo De Luca.
2: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenghi, per lui il 15% delle preferenze. Docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bantecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
1: Bisogna anche aggiungere che ci sono stati dei problemi nello spoglio delle liste per quanto riguarda poi la composizione del Consiglio Comunale a Salerno, problemi che sono durati tutta la giornata di oggi. Si sta delineando però il quadro dei consiglieri comunali che affiancheranno Vincenzo De Luca. Ancora politica, ancora elezioni amministrative, ma ci spostiamo in Basilicata. Federica Pistone ci fa un quadro delle elezioni in Lucania.
0: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria, successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a 3 candidati. A Corleto Perticare è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora

Francavilla Incini è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro

0: Trasporti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.
1: E ora è arrivato, dopo questa ampia pagina di politica, un po' di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo.

Da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.

0: Ben ritrovati, riprendiamo ora con la cronaca giudiziaria nello specifico. Parliamo della morte di Morrillo, Francesco Morrillo, sedicenne, che morì ad Auletta nel 2024. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i suoi genitori.
1: Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto il non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dell'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava sicignando negli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.
0: Ore di apprensione a Tor Orsaia per un bambino di 10 anni che è ricoverato in gravi condizioni al Santo Bono di Napoli. Il bambino era in bicicletta insieme alla sorella quando è caduto nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia. Per la bambina poche escoriazioni, probabilmente una frattura a un arto. Invece sono più critiche le condizioni del bambino, che è stato trasportato prima all'ospedale di Sapri e poi in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ancora cronaca, ora ci occupiamo di un'operazione da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto un maxi traffico di droga tra il Sud America e Salerno.
2: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.
0: Altra operazione da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro la pesca di frodo sul fiume Sele, sono quattro le persone denunciate.
2: Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato quattro persone mentre si allontanavano per posizionare reti

0: pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I quattro soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Rieccoci ben trovati, ora parliamo dell'accordo tra la Montepruno e il GAL Vallodidiano per l'accesso al credito.
1: Presso la sede del GAL Vallodidiano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallodidiano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallodidiano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallodidiano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallodidiano Angela D'Alto e il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallodidiano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallodidiano, affinché giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallodidiano Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallodidiano.
0: Una notizia che arriva da Sala Consilina, una giornata all'insegna della montagna, della spiritualità e della valorizzazione del territorio, quella vissuta proprio a Sala Consilina in occasione dell'escursione celebrativa del trentennale del Sentiero Frassati della Campania, il primo Sentiero Frassati inaugurato in Italia nel 1996 grazie all'impegno della sezione CAI di Salerno. L'iniziativa ha richiamato appassionati ed escursionisti lungo uno dei percorsi più suggestivi dei Monti Maddalena, tra il santuario di San Michele Arcangelo Angelo e la Cappella della Madonna di Sito Alto, attraversando luoghi di straordinario valore, come vediamo anche in queste fotografie, valore naturalistico, storico e religioso che custodiscono l'identità più autentica del territorio salese e valdianese. Quindi è stata davvero una bella giornata quella di ieri a Sala Consilina. Dalla natura al paesaggio, all'ambiente, un ambiente che vede 100 volontari scesi in campo in Basilicata per una campagna anti-incendi della Protezione Civile.
1: Si è concluso tra Pergola di Massico Nuovo e Tramutola il corso specialistico promosso dal modulo formazione del coordinamento nazionale del gruppo Lucano di Protezione Civile in vista dell'imminente campagna antincendio boschivo. Oltre 100 volontari appartenenti al gruppo Lucano e ad altre associazioni provenienti anche dalla Calabria hanno partecipato al percorso finalizzato a

0: rafforzamento delle competenze operative nel settore della lotta agli incendi boschivi. La mattinata si è svolta a Pergola di Massico Nuovo, nella sede della sala operativa del gruppo Lucano e del centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Qui i partecipanti hanno preso parte a momenti di approfondimento teorico con la presenza di rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale, Antropico e dai Incendi Boschivi, oltre ai funzionari delle regioni Basilicata e Calabria. L'obiettivo del percorso, ha spiegato Giuseppe Muscatello, responsabile nazionale del modulo formazione del gruppo Lucano di Protezione Civile, è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili per affrontare le attività dell'antincendio boschivo in sicurezza, promuovendo allo stesso tempo capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile. Sull'importanza della preparazione ha posto l'accento anche il presidente nazionale del gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia. Il corso è un momento di preparazione importante in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di incendi e diventa fondamentale il contributo del volontariato.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.

0: camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a deboli, ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale, perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. E quindi dopo le superiori, quindi sono andato al Politecnico di Milano, dove ho fatto la laurea triennale, e sempre ingegnere aerospaziale appunto, e poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero, e avevo mandato le mie candidature, perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro. Quindi ci ho provato e è andata bene, perché sono riuscito ad entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale. Lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni, quindi mi sono laureato nel periodo Covid, e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze, perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è durata, che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono arrivato a Detroit e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare le leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi con la mia esperienza di ricerca poi sono riuscito anche a continuare con il dottorato, e quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale, e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro. Quindi se dovevano esserci correzioni, gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché, voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione. Quindi il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi satellitari, che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono anche quelle scientifiche, per cui si mandano per esempio le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano. Quindi
2: cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
1: Io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica, io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi appunto è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io sono un po' lontano dalla Florida, però, e quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto

0: un po' tutti, anche nel nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono stati sviluppati negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in inglese. E anche solo essere presente come commentatore comunque come commentatore per il nostro piccolo pubblico di questi eventi, ci fa sentire parte di eventi più grandi di noi, ovviamente. La cosa che mi farebbe tanto piacere è lavorare per qualcosa di concreto che non sia basato solo sul prodotto finale di per sé, ma appunto qualcosa di più grande. Quindi avere la possibilità di mandare anche solo un sensore. Montare un sensore su una di queste capsule, magari ad equipaggio umano, non umano che sia, una di queste grandi missioni spaziali che fanno la storia, sarebbe assolutamente fantastico.
1: Se dovessi dire qualcosa al te bambino o a un bambino che sogna di diventare l'ingegnere delle stelle, che cosa gli diresti?
0: Ma direi comunque di continuare a credere nel suo sogno, e di non lasciare che i piccoli ostacoli. Perché alla fine, quando siamo più piccoli, anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi. Ma di continuare a perdurare, perché ce la farai.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: Stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, poi vedremo.

0: sappiamo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli, e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta. Anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti.
1: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
0: Sì, questo un bellissimo altare marmoreo fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: poi,
1: altare?
0: Poi alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia.
1: È un
0: questa
1: tesoro meraviglia conservato,
0: che possiamo
1: benissimo.
0: Possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi. Quindi questa è una tecnica che, cioè, vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande, molto importante. Quindi Sacco, diciamo che effettivamente, se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando ti diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero.
1: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che ha questa chiesa.
0: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore, perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa
0: Ah,
1: e quindi sono
0: addirittura.
1: curiosa di saperle.
0: Andiamo a vederlo allora.
1: Andiamo a vedere. Lidia, io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì,
1: E vai,
2: la devo
1: andiamo.
2: stendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: Sì.
1: o la natura, come lo chiami tu? Questo qua,
2: La
1: come lo chiami? La
2: natura.
1: natura. Hai preparato quindi cacio e ricotta di capra cilentano,
2: Sì.
1: naturalmente, con limone
2: Con scorza di limone.
1: e zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un poco di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni, quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: raviolo,
1: Come?
2: chiamiamolo
1: E basta.
2: raviolo fritto. Allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta,
2: Ah sì, è la stessa cosa,
1: come
2: lo
1: dolce lo
2: stesso.
1: faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me d'intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia hai fatto di tutta uova.
2: No, uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo
1: Così?
2: strutto, sì.
1: Quindi facciamo in
2: Adesso
1: questo
2: in questo
1: modo.
2: modo.
1: Vediamo, ah, ecco qua, noi iniziamo a farli, ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare, come ci capita la sfoglia,
2: Come ci capita?
1: giusto?
2: Sì.
1: Vai,
2: Sì.
1: vai, ora facciamo questi al cioccolato,
2: Facciamo il cioccolato.
1: al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani, hanno portato questo famoso cioccolato
2: Cioccolato,
1: che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Paestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: di fatti
1: il
2: cioccolato.
1: cioccolato. Le imbuttitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come
2: Con
1: li
2: il
1: chiamate,
2: cioccolato.
1: si aggiunge il cioccolato. Ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne
2: Sì.
1: o con i ceci, si
2: Sì,
1: aggiungeva
2: sì.
1: il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a
2: Prima si è
1: fare,
2: sostituito col cioccolato.
1: si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. E ecco qua, noi abbiamo
2: Poi
1: fatto.
2: per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli
1: Ravioli.
2: fritti,
1: Ravioli
2: ravioli
1: fritti
2: fritti.
1: al cioccolato e al limone. L'olio è pronto,
2: L'olio è
1: vero?
2: pronto, si può
1: Ok.
2: friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Vabbè, la da pancia sotto va bene lo
2: Va bene lo
1: stesso.
2: stesso.
1: Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli. Raffaioli, lo
2: Raffaioli
1: vedi?
2: fritti
1: Io
2: dolci.
1: perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli e poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone
2: Sì, così.
1: esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo, che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo
1: Così, voi fate così, giusto?
2: sì. Ci
1: E in questo caso
2: va lo zucchero a
1: mettiamo lo
2: velo.
1: zucchero a velo, non esageriamo con lo
2: Ah, sì,
1: zucchero
2: ci
1: perché fa
2: sono dopo.
1: male, eh? Facciamo così e E ci mettiamo un fiorellino per
2: l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
3: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
2: Dopo
3: abbiamo
2: gli
3: detto.
2: Americani facciamo.
3: Dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
3: Sì,
2: no,
3: metti prima questo.
2: Pochettino al centro e questo.
3: Ecco qua.
2: Ok.
3: E adesso
2: un poco di cacao.
3: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene?
1: E questo è il nuovo.
2: Il tocco finale.
1: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
1: Siamo a posto. Li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
1: E mo ci mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno, anche politico, quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano. E io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volt e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità e di immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione. Senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xE, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora

motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro. Fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. E entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante.

dominante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort: cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi: la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1.2 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi

0: dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, poi ovviamente daremo ampio spazio alla politica dopo le recenti elezioni amministrative della scorsa domenica e di ieri. Ma parliamo della cronaca, del danno erariale che avrebbe compiuto l'organizzazione della Giffoni Film Festival. Scattano sequestri e accuse.
1: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Giffoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.
0: Ovviamente siamo in attesa della risposta da parte degli organizzatori, di Cupitosi nello specifico, e ovviamente vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, poi ampia pagina di politica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ieri e domenica si è votato in 21 comuni della provincia di Salerno. Iniziamo

0: dagli esiti dei comuni del Vallo di Diano.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
0: Per ascoltare le interviste a caldo a Massimo Loviso e Nicola Pellegrino e anche poi di Domenico Barba, andate sulla pagina Facebook dell'Italia 2 News, dove troverete per intero le loro dichiarazioni. Dal Vallo di Diano al Cilento, dove vince la tradizione per quanto riguarda sempre le elezioni dei sindaci.
2: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
0: E a proposito di tradizione, andiamo a Salerno. Era già stato sindaco nel 1993, lo sarà di nuovo per i prossimi 5 anni. Ovviamente parliamo di Vincenzo De Luca.
1: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63%, per De Luca quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenghi, per lui il 15% delle preferenze. Docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Tre liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
0: Bisogna anche aggiungere che ci sono stati dei problemi nello spoglio delle liste per quanto riguarda poi la composizione del Consiglio Comunale a Salerno, problemi che sono durati tutta la giornata di oggi. Si sta delineando però il quadro dei consiglieri comunali che affiancheranno Vincenzo De Luca. Ancora politica, ancora elezioni amministrative, ma ci spostiamo in Basilicata. Federica Pistone ci fa un quadro delle elezioni in Lucania.
2: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria, successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticara è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella Sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.
0: E ora è arrivato, dopo questa ampia pagina di politica, un po' di pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario.

0: contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, riprendiamo ora con la cronaca giudiziaria nello specifico. Parliamo della morte di Morrillo, Francesco Morrillo, sedicenne, che morì ad Auletta nel 2024. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i suoi genitori. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morrillo, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto il non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava sicignando negli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Ore di apprensione a Tor Orsaia per un bambino di 10 anni che è ricoverato in gravi condizioni al Santo Bono di Napoli. Il bambino era in bicicletta insieme alla sorella quando è caduto nei pressi del campo sportivo di Tor Orsaia. Per la bambina poche escoriazioni, probabilmente una frattura a un arto. Invece sono più critiche le condizioni del bambino, che è stato trasportato prima all'ospedale di Sapri e poi in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ancora cronaca, ora ci occupiamo di un'operazione da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto un maxi traffico di droga tra il Sud America e Salerno.
1: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico.

0: internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.
1: Altra operazione da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro la pesca di frodo sul fiume Sele, sono 4 le persone denunciate.
0: Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Rieccoci ben trovati, ora parliamo dell'accordo tra la Montepruno e il GAL Vallodidiano per l'accesso al credito.
1: Presso la sede del GAL Vallodidiano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallodidiano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallodidiano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane e più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallodidiano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallodidiano Angela D'Alto e il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallodidiano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallodidiano, affinché i giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallodidiano Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallodidiano.
0: Una notizia che arriva da Sala Consilina, una giornata all'insegna della montagna, della spiritualità e della valorizzazione del territorio, quella vissuta proprio a Sala Consilina in occasione dell'escursione celebrativa del trentennale del Sentiero Frassati della Campania, il primo Sentiero Frassati inaugurato in Italia nel 1996 grazie all'impegno della sezione CAI di Salerno. L'iniziativa ha richiamato appassionati ed escursionisti lungo uno dei percorsi più suggestivi dei Monti Maddalena, tra il santuario di San Michele Arcangelo Angelo e la Cappella della Madonna di Sito Alto, attraversando luoghi di straordinario valore, come vediamo anche in queste fotografie, un valore naturalistico, storico e religioso che custodiscono l'identità più autentica del territorio salese e valdianese. Quindi è stata davvero una bella giornata quella di ieri a Sala Consilina. Dalla natura al paesaggio, all'ambiente, un ambiente che vede 100 volontari scesi in campo in Basilicata per una campagna anti-incendi della Protezione Civile.
1: Si è concluso tra Pergola di Massico Nuovo e Tramutola il corso specialistico promosso dal modulo formazione del coordinamento nazionale del gruppo Lucano di Protezione Civile in vista dell'imminente campagna antincendio boschivo. Oltre 100 volontari appartenenti al gruppo Lucano e ad altre associazioni provenienti anche dalla Calabria hanno partecipato al percorso finalizzato al rafforzamento delle competenze operative nel settore della lotta agli incendi boschivi. La mattinata si è svolta a Pergola di Massico Nuovo nella sede della sala operativa del gruppo Lucano e del centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Qui i partecipanti hanno preso parte a momenti di approfondimento teorico con la presenza di rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale Antropico e dai Incendi Boschivi, oltre funzionari delle regioni Basilicata e Calabria. L'obiettivo del percorso, ha spiegato Giuseppe Muscatelli, responsabile nazionale del modulo formazione del gruppo Lucano di Protezione Civile, è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili

0: per affrontare le attività dell'antincendio boschivo in sicurezza, promuovendo allo stesso tempo capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile. Sull'importanza della preparazione ha posto l'accento anche il presidente nazionale del gruppo lucano, Pierluigi Martoccia. Il corso è un momento di preparazione importante in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di incendi e diventa fondamentale il contributo del volontariato.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: nostra nuova puntata di Gokart TV News, o le vinco o le capotto. Anche questa sera, beh, ormai vi abbiamo abituato bene, vi stupiremo con effetti speciali, in quanto nella prima parte abbiamo un ospite che ricopre, è una fascia che ricopre veramente un ruolo fondamentale nel mondo del karting, ossia il meccanico. E nella seconda parte invece avremo chi davanti agli obiettivi ci sta. Tra poco vi sveleremo chi abbiamo in collegamento, prima però naturalmente vado a salutare i miei super compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo!
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera sempre sul pezzo, altri due ospiti nel mondo del karting, quindi sarà una puntata tutta da vivere. E come hai detto tu, parleremo la prima parte di un mondo che se ne parla poco e che secondo me sono i veri protagonisti, quindi tutta la vita.
0: Sono i veri, veramente i veri eroi di questa disciplina. Sauro Cesetti, Mughini, eccolo qua.
2: Ciao, ciao a tutti, se ne parla poco, Ricky, perché sono i primi che arrivano, gli ultimi che vanno via in realtà. Sono quelli che uno dice non li vedi mai, ma hanno molta esperienza. E delle due, forse più esperienza di quello che uno non pensa.
0: Abbiamo con noi questa sera un meccanico professionista che veramente da 40 anni è sui campi gara, veramente un'esperienza straordinaria. È con noi Lorenzo Abò. Ciao Lorenzo.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Ciao, ciao Lorenzo.
3: Ciao, bene, bene.
0: Bene.
1: Ciao Lorenzo.
0: Noi abbiamo voluto fortissimamente questa puntata perché, come diceva Matteo, come diceva Sauro, voi ricoprite un ruolo veramente fondamentale, fondamentale in questa disciplina. Lo possiamo dire... Tanto il canale mio, vi fate un culo così, perché va detto, ragazzi, va detto, avete delle competenze veramente straordinarie, tante volte non siete calcolati e noi oggi vogliamo dare voce al vostro settore, a chi veramente ci mette anima e cuore, tante volte non è riconosciuto. Io ho un bellissimo rapporto con te, ci siamo visti tante volte in pista, risale la prima volta più di 20 anni fa, quando lavoravo in Tony Kart, allora ho detto sentiamo Lorenzo se è disponibile, anzi grazie per la tua presenza qui oggi.
3: Grazie allora, a voi, l'invito.
0: Andiamo a ripercorrere un po' la tua storia, perché sappiamo che hai 10 anni alla pista d'oro, già muovevi le manine sui go-kart, vero?
3: Sì, sono stati i primi inizi, diciamo, poi piano piano sono diventato un po' più esperto e adesso sono diventato un professionista, diciamo, del kart.
0: Ecco ragazzi, guardate questa foto, guardate questa foto. Lorenzo qui avrà avuto poco più di 10 anni, pista d'oro, zona box dietro e si inizia, eh?
3: Eh sì, lì sono proprio le prime gare, diciamo, quelle importanti, nazionali, ma già erano a livelli alti quelle gare lì.
0: Beh, ragazzi, avete qualcosa da chiedere guardando questa foto?
2: Beh, no, io guardando questa foto qui ho dei bei ricordi, c'ero, perciò l'ho vissuta tutta. Con Lorenzo ci siamo conosciuti la prima volta quando lui lavorava da Pianezza, se non sbaglio.
3: Sì, con da Pianezza, con Kiko Bibi.
2: E perciò quando tu arrivavi alla pista d'oro, che varcavi l'arco della pista d'oro, lui c'aveva il suo spazio a sinistra appena entravi, perciò l'officina e tutto, lì c'era tutto il giro quello vero tra sì. Chicco e Bibi.
3: Bei ricordi, dai.
0: Allora, poi Lorenzo, dall'87 al 1995, insomma, inizi a fare un bel po' di gavetta. Negli anni 90 sì. Del kart, ok. Insomma, sì. Vorrei chiederti un ricordo di quegli anni, adesso è cambiato un po' tutto.
3: Ma beh, il ricordo più bello è stato il 92, il Mondiale Ugento, che è stato il mio primo mondiale, quello lì è stata veramente una bella esperienza. Poi erano tutti professionisti, Formula K e Formula A, È stato un weekend bellissimo, quello non lo dimenticherò.

0: ormai forse la gara più bella della mia carriera.
1: Ecco, qui tra l'altro stiamo vedendo un mondiale, se non sbaglio, del 97, dove abbiamo Jason Button, Pantano, Manetti, Beggio, Forè, insomma, un po' la crème della crème di quegli
0: Sì.
1: anni.

0: Perché tu ormai sono 40 anni che fai il meccanico.
1: Sono troppo differenti le epoche. Quell'epoca lì i piloti erano veramente forti, tanto tanto forti. Adesso ci sono alcuni forti e alcuni un po' meno forti, quindi è un po' differente valutare, è differente proprio la generazione di piloti, capito? Quelli lì erano veramente forti forti.
0: Però
1: Però
0: te,
1: adesso,
0: scusa, brevemente, ripensando, vedendo queste gare qua, sapevamo quante manche eliminatori si facevano, no? Quindi si cambiava il motore, si aveva pochissimo tempo perché comunque massimo mezz'ora e 40 minuti si ripartiva. A livello di lavorativo, di stress, lo sappiamo quando siete stressati. È cambiato molto oggi a confronto a questo periodo qua.
1: lo stress diciamo che è sempre uguale, forse adesso è un po' più alto lo stress perché ci sono tante aspettative dai piloti, quindi devi far sempre di più. Però lo stress c'è sempre stato sia all'epoca che adesso, non è mai, quello lì non mancherà mai. Da quando arrivi in pista fino a quando vai via, sempre sotto tiro sei, non c'è mai un attimo di tranquillità.
0: Però un tuo parere personale riguardando, aiutandoti anche con queste immagini, ti piaceva più quest'epoca o quella di adesso, sinceramente?
1: Quell'epoca lì mi piaceva un po' di più, sinceramente, se devo essere.
0: Per quale motivo, Lorenzo?
1: Perché le gare erano più belle da vedere, perché se tu fai caso, 1.000 sorpassi, ma tutti sempre vicini. Adesso fai un sorpasso e perdi un secondo, capito? Due, è diverso proprio il modo di gara, capito? Le gomme non ti permettono più di fare quello che facevi 20 anni fa. E quindi le gare diventano un po' più brutte, tra virgolette, non brutte perché la gomma non ti permette più di fare quello che facevi una volta, diciamo.
0: E i piloti sono cambiati?
1: Sì, sono cambiati parecchi i piloti. Diciamo ogni tot ne esce fuori uno che veramente fa tanta differenza, però adesso anche i go-kart non ti permettono anche persone. Il livello dei telai è più o meno simile per tutti, quindi devi fare più differenza tu come pilota che come materiale. Prima magari c'avevi il materiale che ti aiutava e facevi più differenza.
0: Bene, poi ragazzi, diciamo che dopo aver fatto tutta questa gavetta, il nostro Lorenzo nel 2002, insomma, la Tony cercava dei meccanici professionisti, hai voluto lanciare la tua domanda e sei stato preso in Tony Kart, dove per tanti anni, vabbè, hai seguito alcuni piloti, poi per tanti anni sei stato il meccanico ufficiale di Marco Ardigò, dove avete vinto
1: Sì, sì.
0: ben 5 mondiali, 3 mondiali, 5 campionati europei.
1: Sì. Vabbè, ma però se torniamo indietro, anche con Sauron mi sono divertito nel
0: Sì,
1: 2003. Quell'anno è stato particolare.
0: infatti dopo parleremo appunto della
1: No, ma
0: tua vicenda.
2: io Ricky, prima di andare avanti con Ardigò, ero curioso di sapere, no? Perché non essendo andato più in pista, ero curioso di sapere. Noi una volta, quando facevamo le prove libere, che preparavo, selezionavo tutto il materiale, cambiavamo il motore in 7 minuti, mettevamo una marmitta diversa in 3 minuti e poi facevamo le prove. Questo avviene più oggi nel mondo del kart?
1: No,
0: Aspetta
1: quello
0: Lorenzo,
1: perché.
0: prima di rispondere, questo è proprio Lorenzo con il nostro Sauro Cesetti.
1: Vabbè. Sì. Quell'anno lì è stato bellissimo, mi sono divertito. Abbiamo lavorato un po', però è stato bello, dai.
0: Vai
1: Devo
0: con la
1: dirgli.
0: risposta. Ti dicevo, no,
1: Cosa?
0: Lorenzo, secondo te
1: Dimmi.
0: oggi si fa tutti questi cambiamenti perché noi a quell'epoca le marmitte con la pancia un po' più larga, più stretta, banana, si provavano tutti i tipi, cioè si provava tutto, i motori, selezionava i motori e tutto. Oggi tutto questo viene fatto
1: No,
0: oppure non viene più fatto? È standardizzato.
1: si fa nelle prove libere, però devi avere più tempo perché c'è più cose da montare adesso. Go-kart non è più come una volta, una molla, due molle, cavallotti e via, capito? Quindi c'è un po' più di lavoro da fare, cioè il tempo che ti danno è troppo poco per cambiare un motore. Lo puoi fare, però non fai una prova giusta perché non riesci a fare un po' di giri, capito? Poi adesso il motore ha bisogno almeno 3 giri per andare in temperatura ed è difficile farlo. Prima motori aria, un giro era già a posto, capito? quindi era più facile.

0: Qua stiamo vedendo delle immagini dove appunto il nostro Sauro Cesetti era in Tony Kart. Qui siamo
1: Ah,
0: alla
1: sì.
0: mega finale del mondiale che tutti ci ricordiamo con questi duelli. Guardate come vi spingevate, Sauro.
1: Sì.
0: Dal meccanico, dal muretto box, il meccanico, anche lui le sente quelle spinte che si danno i piloti?
1: Sì, però quella pista lì era un po' particolare perché tu vedevi solo quel dritto lì e quella curva, basta. E il resto della pista non la vedevi perché era un autodromo quella lì. E quindi, cioè, vedevi una curva e solo lì c'avevi un attimo di suspense, basta. Poi non li vedevi più per un po'.
0: No, ma ecco Lorenzo, la mia domanda voleva essere le sportellate che il proprio pilota riceve o dà in pista, talmente si ha questo feeling col proprio pilota, è come se le ricevi e le dai anche tu?
1: Più o meno sì, delle volte ti arrabbi pure, che fai? Però alla fine in pista dopo se la devono vedere tra di loro, ci sta anche la sportellata purtroppo.
0: Hai mai litigato al parco chiuso con altri meccanici o piloti?
1: No, perché sinceramente per me quello che succede in pista è di rimanere nella pista, quello che succede fuori non c'entra niente, perché
0: Bravo.
1: meccanico che c'entra col pilota, quello è una cosa che si devono dire tra loro, basta.
0: Certo, giusto.
2: Io volevo fare una domanda, Lorenzo. Parlavamo di rete,
1: Sì.
2: visto che lui comunque segue i piloti, l'esperienza ne ha tantissima e quindi sa l'occhio, sappiamo che molte volte all'esterno coglie, capta molte cose. Ti è capitato mai che nella tua esperienza, vedendo un pilota, già prima che magari venisse in tenda, avevi capito il problema e magari questo pilota qua, tipo, tu avevi capito che il davanti non girava. Ti scende il pilota, ti dice, guarda, il davanti mi va bene, ma forse il di dietro. Tu, in quella situazione lì, che fai? Ti fidi della tua
1: No,
2: esperienza?
1: se io vedo che secondo me va dritto davanti, magari gli dico in quel momento sì, e poi cerco di tamponarla in un altro modo, perché delle volte i piloti a caldo dicono cose che non sono
2: Esatto.
1: giuste, capito? E allora li fai bollire un po', poi la spieghi in un altro modo e alla fine trovi la quadra per farli andare bene, diciamo.
0: Beh, io tornerei sul discorso Tony Kart, dove dopo Sauro ti hanno affidato come pilota appunto Marco Ardigò. È stato un bel percorso il vostro insieme. Qua, ad esempio, siamo al vostro primo mondiale vinto a Marenburg nel
1: Sì.
0: 2007.
1: Sì, no, quel mondiale lì è stato veramente forte. Poi l'omologa nuovi dei nuovi motori KF, sinceramente la volta che si aveva fatto un bel lavoro, quindi per il momento non c'erano molti rivali, quindi era una cosa in famiglia praticamente, tutti i motori Vortex se la discutevano tra loro.
0: Sì, abbiamo visto
1: Quindi
0: infatti
1: no.
0: che secondo è arrivato anche Gary Kett, sempre
1: Sì.
0: con Tony Kart, terzo un Cosmic, forse se non ricordo
1: Bolintov.
0: male, Armand
1: No,
0: Kozlik, no.
1: Bolintov mi pare che era. Adesso non mi
0: Volito,
1: ricordo. Comunque sì, era una cosa tra noi in famiglia, diciamo. Dopo, beh, Marco, lui con le speciali faceva veramente tanta differenza, perché partivi in prefinale con la gomma nuova e lui era l'unico che riusciva veramente a gestirle tanto, quindi alla finale li salutavo e ci vediamo sul podio, dicevo.
0: Beh,
1: Questo era, era un po' il succo del discorso, io.
0: questo mondiale secondo me, e abbiamo voluto riproporlo, secondo me è molto importante perché per entrambi arriva il primo mondiale, tu da meccanico e io da pilota.
1: Sì. Era già 2 anni che non seguivamo perché nel 2005 è stato sfortunato che si è rotto il radiatore, ha perso acqua, quindi ha rotto il motore ed era secondo a 2 giri dalla fine, quindi poi il 2006 in prefinale è uscito fuori, è partito ultimo, era arrivato qui, quinto, quarto, adesso non mi ricordo, e quell'anno lì siamo riusciti finalmente a vincerlo. È
0: Ecco,
1: stata.
0: una domanda, ma quando si rompe un radiatore, no?
1: Sì.
0: Può essere derivato da qualsiasi fattore, ma il team, gli addetti ai lavori se la prendono col meccanico?
1: No, ma in quel caso lì, cioè, si era rotta una saldatura, cioè proprio una sfortuna quella, non era una disattenzione del meccanico, è proprio una rottura meccanica che purtroppo.

0: fa parte del gioco, non puoi gestirle quelle cose lì, perché le vibrazioni sono tante, quindi ci sta che ogni tanto magari un pezzo si rompa senza avvertimento.
1: Esatto. Magari un errore che poi può succedere, perché siamo tutti umani, di un meccanico potrebbe
0: Sì.
1: essere un dado lento, un rapporto che non arriva, perché delle volte magari
0: Sì,
1: chi non ha
0: beh.
1: corso non lo sanno che dietro loro hanno una responsabilità immensa, dico, perché loro hanno la responsabilità comunque di un pilota. La responsabilità che poi delle volte magari intervengono i genitori, quindi devono fare anche da cuscinetto un attimo a tamponare le cose. Quindi delle volte si prendono anche magari delle cose che non so loro, e comunque può succedere una svista, un rapporto lento, una molla della marmitta lenta, perché comunque delle
0: Sì, beh.
1: volte si fanno mille cose e la gente vede solo la gara. Dietro di loro
0: Sì,
1: c'è un mondo,
0: esatto.
1: e quindi per me sono eroi questi qua. Infatti volevo fare una domanda al volo.
2: Io prima, scusa Teo, volevo dirgli quanto è bello partire in prima fila ad Adria.
0: È abbastanza bello, dai.
2: Eccoti qua. Vai Teo.
1: No, io volevo dire, visto che con i piloti, magari se ci trascorri come Marco, che ci ha fatto diversi anni con Marco Ardigò, ma rimane solo il vostro rapporto, nel senso, finita una gara, rimane solo la domenica, o magari pensi, dici, guarda, si poteva fare così anche durante la settimana, magari era Marco che ti mandava un messaggio, o tu, o finiva lì e poi vi rivedevate se c'era qualche problema da risolvere, che magari durante la settimana uno pensava. C'era questo rapporto qua, oppure finiva?
0: Sì, diciamo che ci incontravamo anche in ditta, quindi cioè, non finiva mai la gara, perché quando finivano le gare lui era in ditta al banco prova, quindi c'era sempre un dialogo, ah, ma te l'hai il motore, se facciamo il motore, c'era sempre comunque lavoro anche dopo la gara, non finiva mai, sempre in tiro eravamo su tutto, capito? Quindi alla fine.
2: Chi è il pilota più veloce che hai seguito?
0: Veloce, beh, adesso Marco in quest'epoca qua, negli anni 2000, però comunque ho lavorato anche con altri piloti, con Sauro, con Guigné, ho lavorato con Balistreri, ho aiutato Fisichella perché non sono stato il suo meccanico, però quando si allenava a Roma gli davo una mano e comunque tutta gente abbastanza forte quegli anni là indietro.
2: Bene, insomma, tre titoli mondiali, cinque europei con Marco, poi però il tuo palmarès è andato avanti. Tra l'altro, negli anni della Tony Kart hai avuto anche il privilegio e l'onore di lavorare con un certo Michael Schumacher.
0: Ah sì, quello bei ricordi anche con lui, veramente grande persona perché non ti faceva mai pesare il suo livello perché comunque era 7 volte campione del mondo di Formula 1, dici. Invece ti aiutava, lavorava, puliva, era fantastico, grande persona. Sì.
2: Beh, questa è bella come cosa, dovrebbero imparare i giovani di adesso, forse.
0: Adesso è cambiata un po' la mentalità
2: È
0: purtroppo, ahimè.
2: cambiato tutto.
0: Sì.
2: Allora, io ti volevo fare una domanda, Lorenzo. Dopo 18 anni, nel 2020, l'addio alla Tony Kart. Come mai?
0: Ma forse era il momento di cambiare, poi avevo altre situazioni che si erano create, volevo provare anche a essere un po' fuori da quel contesto lì e ho provato e sinceramente non è che mi pento, diciamo, è una scelta di vita che ho voluto fare. Sono contento perché comunque sia, anche al di fuori della Tony Kart, comunque sia, sono rimasto sempre a un livello molto alto, quindi
1: I risultati ti stanno pagando oppure no?
0: Subito al primo anno, al secondo anno, ho vinto di nuovo un europeo, un
2: Perciò.
0: KZ2. Poi dopo è chiaro, dipende sempre con che pilota lavori. Quando lavori con piloti di un certo livello, allora
2: È
0: magari
2: più
0: la prestazione
2: facile.
0: può arrivare, capito? Invece dopo, se lavori con un pilota un po' meno bravo, puoi fare una bella gara, ma magari la vittoria non viene perché è normale.
1: Il metodo di lavoro. Quando fai un cambio, comunque è sempre karting, ma il metodo di come si lavora ti è cambiato tanto. Adesso ti facciamo dalla Tony alla Cat Republic oppure no?
0: Ma il metodo è sempre quello, perché comunque alla fine Dino è uno degli anni della mia generazione, diciamo, anche più grande di me, quindi cioè, il modo di lavorare è sempre quello. Cambiano i materiali, ma alla fine come risponde tutto è più o meno uguale, non c'è una grande differenza
1: No, ti ho
0: tra.
1: fatto questa domanda perché noi abbiamo avuto Dino Chiesa e secondo me è uno dei mentori da tanti anni. Io lo metto tra i primi tre tecnici più forti al mondo. Però avevamo avuto lui e proprio nell'intervista con Riccardo Patrese ci disse che con il figlio Lorenzo lui segna tutte le temperature, tutte le gomme e passa tutto sotto di lui questa cosa qui. E non penso che Birra, Tonici, RG faccino tutto, cioè tutti lavorano così. Forse ti ho fatto questa domanda perché comunque non è una cosa da poco.
0: No, beh, sicuramente Dino è veramente racing, lui vuole sempre sapere su tutti i suoi piloti come vanno, che sensazioni hanno con tutti, è sempre sul pezzo, capito? Quello
1: Questa
0: è
1: qua della
0: molto bravo.
1: pressione è giusta o
0: Sì, no,
1: no?
0: lui vuole
1: Segna
0: sempre sapere
1: tutte le gomme.
0: tutto come gira il team, deve essere sempre aggiornato su tutto, ma è giusto che sia così
1: Esatto.
0: se riesci sempre a trovare la quadra, capito? Magari cioè, quella ha provato una cosa, ha
1: Certo.
0: provato un'altra, alla fine trovi il sistema di andare, diciamo.
2: Qua sei proprio al lavoro per la Kart Republic. Come sta andando la vostra collaborazione? Ti trovi bene? A
0: Sì,
2: livello di
0: no.
2: metodo di lavoro preferisci dove sei ora o la Tony Kart?
0: Ma no, ma sinceramente mi trovo bene anche con questo metodo qua, anzi, delle due c'è molto più gruppo qua che rispetto alla Tony. A Tony eravamo un po' più singoli, no? Invece qua vedo che sono tutti molto più uniti ed è bello questo, perché al giorno d'oggi è molto difficile trovare queste situazioni nei team, quindi bene, mi piace.
2: Bene, questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, a proposito di piloti, prima abbiamo visto che hai fatto assistenza e da meccanico anche a Michael Schumacher, ma anche a Leclerc.
0: Sì, anche a Leclerc, perché quell'anno lì ero con Lennox, col Team Bira, che era il primo anno che era uscito dalla Tony, e Charles aveva organizzato una giornata con i suoi meccanici a Miglierino, e allora siamo andati con i go-kart.
2: Ah, ma
0: Beh.
2: Scusa Teo, volevo farti una domanda, Lorenzo. Tu sei andato via dalla Tony Kart nel 2020, Marco
0: Sì.
2: Ardigò ha smesso di correre nel 2019.
0: Sì.
2: C'è qualcosa, insomma, che
0: No,
2: si
0: no,
2: finisce le cose?
0: sinceramente, no, era proprio io che ero arrivato a un punto, perché ho fatto 18 anni, sono stati abbastanza intensi, diciamo. Avevo bisogno anche io di un po' di cambio aria, nel
2: Cambiamento.
0: senso di sì, ci sta, è normale, penso. È come un pilota che cambia team, e anche un meccanico può cambiare team, non è che forse io sono stato quello più longevo nel mondo del kart a rimanere uno, perché normalmente i meccanici non restano così tanti anni in un
2: È
0: team.
2: anche difficile trovarli perché io sento molti, con Zauro siamo un po' fuori, ma stiamo ancora dicendo tanti che si lamentano che non riescono a trovare oltretutto persone serie, ma chi vuol fare questo lavoro? Perché secondo me adesso state tantissimi giorni fuori.
0: Eh sì, adesso rispetto a 20 anni fa, fai il doppio delle gare, sei il doppio di test, tutto è raddoppiato, quindi stai veramente in un mese, stai veramente poco a casa. Quindi i giovani non ce la
2: E anche gli
0: fanno.
2: anni si raddoppiano.
0: Eh sì, infatti io inizio a scricchiolare tutto.
2: Io penso una cosa del genere. Ok, rapporto economico, ma non è mai adeguato per la passione e tutto l'impegno che ci mettete, perché comunque se uno non ha una passione e amare questo lavoro non lo puoi fare,
0: No, no, non lo puoi fare.
2: neanche se ti danno l'oro, secondo me, perché è
0: Sì,
2: impossibile.
0: è abbastanza difficile. Sei, lavori in condizioni abbastanza toste. O hai
2: Comunque,
0: passione, se no niente, non si può fare.
1: Lorenzo, solo io ti posso capire, perciò con
0: Lo
2: questo
0: so.
1: Tu sai che io ho detto tutto con questo.
0: Lo so.
2: Ah, ma dici, no, adesso vogliamo sapere anche noi, Sauro, non è che potete fare le vostre cosine e noi
1: No,
2: amare
1: le nostre
2: Teo.
1: cosine no, è che quando uno ti dice 18 anni sono giusti per crescere, sono giusti per fare una maturità, poi dopo c'è
3: c'è il momento della laurea, no? Poi dopo la laurea
0: Esatto.
3: sarebbe il momento che tu, tutto quello che hai imparato, che hai rubato con gli occhi, con le orecchie, i rospi che hai mandato giù, è arrivato il momento di laurearsi e perciò
0: Esatto.

0: prendi aria fresca.
1: Esatto,
0: E
1: esatto.
0: io posso dire che capisco la situazione perché l'ho vissuta 7 anni e perciò ho saltato tra Tony, Cosmic, Tony e poi sarei rimasto in Tony se tante cose fossero state leggermente diverse. Ma però comunque non mi sono mai pentito di essere passato in Birel, di aver lottato e vinto anche con la Birel e poi quello che ho fatto. Perciò per me va benissimo, io ho detto solo. È una laurea, come è stata per me una laurea, poi quando sono andato in Birra e così via.
2: Però
0: Però
2: tagliamo un addestratoro, perché tanto noi siamo una trasmissione che, bene o male,
3: bravo, vai giù a
2: diciamo
3: gamba tesa, vai giù a
2: le
3: gamba
2: cose
3: tesa.
2: come sono, senza stare velati, no, ragazzi?
0: No, non è velati. No, allora, non è
2: Saulo,
0: essere velati,
2: faccio
0: Matteo.
2: velocemente, perché nel breve mi è capitato anche a me fare un test con la Vortex quando eri dei Cosmic. E in piccolo ho visto la reazione, ma adesso non la possiamo dire qua perché non è che vogliamo, con lo stesso Romazzi, cioè sì, io dal carte di Sauro ho fatto un test, vabbè, so cose però che magari non possiamo dire qui. Però io sento sempre, adesso qui c'è Lorenzo, te c'è Gosso, comunque questa cosa che la Doni è il sogno
0: No.
2: di tutti, c'è Ricebire, però c'è sempre questa cosa che
0: Allora,
2: si sta
0: io
2: un filo del rasoio che secondo me sia per i piloti che per gli addetti ai lavori stai sempre con sembra il fucile spianato.
0: No, la Toni,
2: È un
0: secondo
2: bene e
0: me,
2: un male questa cosa.
0: Lorenzo lo può testimoniare. È un punto di passaggio, secondo me, che fa parte della carriera. Una persona che passa in Tony Kart passa in un punto della sua carriera molto importante. Uno, perché impari tanto, ma impari sia a vivere che anche a reagire allo stesso modo.
1: Esatto.
0: Perciò
2: Però non
0: è.
2: mi avete risposto bene. È un bene delle volte stare comunque, è come tutte le attività, no? Diciamo con gli occhi puntati troppo addosso che non stai neanche tanto tranquillo, ti sprona oppure non è proprio una cosa buona, diciamo. Per molti magari potrebbe essere.
1: Ma per quelli forti sicuramente ti aiuta perché lui vuole il 100% dai piloti e anche dai meccanici, quindi sicuramente non sono tutti predisposti a questo, però io ricordo che quando si arriva in Formula 1 c'è gli occhi di tutto il mondo ed è ancora peggio che avere Rubazzi dietro la schiena, penso.
0: No, no, giusto.
1: Quindi ti
2: No,
1: forma,
2: ma
1: se sei forte diventi un campione, se no
2: io
1: farai
2: infatti ho detto
1: altro.
2: così perché comunque gli sta dando ragione. Adesso magari negli ultimi anni, però la Tony Kart, io quando parlo di kart, Tony Kart, c'è regia, anche Mille, sono le tre, no? E quindi
1: Sì.
2: non è una critica, però siccome sento sempre gli ospiti o le cose in maniera velata che non si espongono più di tanto, ma tanto la cosa la sappiamo, no? Quindi non
0: Oh,
2: è
0: io,
2: una critica.
0: Matteo, io voglio solo aggiungere una cosa, che nella mia vita non cambierei mai quello che ho fatto. Cioè, la Tony Kart per me è stata una crescita esagerata, perciò lo ringrazio, il signor Robazzi, su quello che è stato lo spronamento, l'insegnamento della situazione, belle o brutte che siano state. Io ci ho passato dei bellissimi anni e ho dei bei ricordi, anche se delle volte non ero, diciamo, della stessa idea, però lo devo dire grazie. Questo voglio dire, ecco perché lo capisco, Lorenzo.
3: Allora, ragazzi, stiamo andando un po' fuori rotta perché sennò con tutta questa pubblicità
0: Bravo.
3: la Tony Kart ci tocca mandargli la fattura, signor Rovazzi.
2: Esatto. Ma
0: Ecco. io invece, Riccardo, rimanendo sul tema, io ho tre domande, tre, una,
3: Vai.
0: due, tre, risposta immediata. Il punto di forza di Rovazzi rispetto a quello di Dino Chiesa.
2: Dino.
1: Io?
0: Sì.
1: Sono mentalità differenti, diciamo, Robazzi è sempre stato prima un imprenditore che poi un uomo pista. Dino più uomo pista e adesso è diventato un grande imprenditore perché in pochi anni ha preso un marchio e l'ha fatto diventare veramente grande, quindi sta diventando anche imprenditore adesso, oltre che uomo pista, quindi invece l'altro è
3: Perfetto.
1: sempre stato
3: Io
1: più.
3: invece volevo fare
0: Perfetto.
3: una domanda. Ah,
0: Aspetta,
3: scusa.
0: aspetta, che vado
3: Vai,
0: avanti, vado
2: aspetta,
0: avanti.
2: senti.
3: Vai, botta e risposta.
0: Botta e risposta. Come viene considerato un meccanico, un esecutore oppure una pedina importante?
1: Ma

0: Una pedina importante il meccanico, perché un suo sbaglio vanifica il lavoro di una settimana, quindi penso che quello più importante dovrebbe essere il meccanico.
1: Perfetto. Terza ed ultima domanda da parte mia. Il meccanico guadagna il giusto per quello che fa?
0: Sinceramente non posso valutarlo, diciamo, non so neanche darti una risposta. Sicuramente ni, ti dico ni. No, non ti dico né
1: Perfetto.
0: sì né no, ti dico ni.
2: Io invece ho sempre botta e risposta. Volevo agganciarmi a quello che ha detto Sauro, ma entrare più a gamba tesa ancora. Oggi un meccanico quanto guadagna al mese?
1: No, ciao.
0: Ah, questa mi fai una domanda che io non posso risponderti perché non lo so, non mi interesso neanche di quello che fanno gli altri meccanici, diciamo, quanto guadagnano, quindi non so darti una risposta. Poi
2: Ma io
0: dipende
2: volevo.
0: dai giorni di pista che tu
2: Dai
0: fai.
2: giorni. Va bene. Quante ore di pista fate al giorno?
0: Vabbè, la minima sono 12 ore, perché arrivi la mattina alle 8. Vai via, cioè se vai bene 7:30, poi dipende perché delle volte mangiamo lì, quindi vai via anche alle 9:30 dalla pista.
2: Perfetto.
0: Ah.
2: Quanto incide questo lavoro nella tua vita privata?
0: Ultimamente sono diventati pochi i giorni liberi, molto pochi rispetto a una
2: Tu
0: volta stavi
2: hai
0: più a
2: famiglia,
0: casa.
2: Lorenzo?
0: Sì, sono sposato io.
2: Ma non si sa quanti giorni di pista fai all'anno?
0: Mediamente va, possono essere 180, 200, dipende da quello che vuoi fare, cioè non c'è qui, adesso non c'è più un limite, se vuoi farne 300, ne puoi fare pure 300, non
2: Cioè, sì,
0: è
2: è
0: folle
2: sempre in
0: diventata
2: pista.
0: la cosa, sì, sei sempre in pista praticamente.
2: Questo infatti lo abbiamo detto sia per i piloti, per i piccoli. La scuola fanno scuole private per i meccanici, lo stesso Alessandro Manetti ce l'ha raccontato. Io però volevo farti una domanda velocissimamente. In questi 40 anni e oltre di carriera, qual è stato il telaio che ti è piaciuto magari lavorarci di più, che non ti dimentichi, insomma, o che ti ha dato
0: Ah,
2: soddisfazione?
0: se devo essere sincero, il telaio che mi è piaciuto più era negli anni 90, era Little
2: Anche
0: Corse,
2: il
0: quello mi
2: modello,
0: piaceva di
2: se
0: più.
2: ti dici Tony Carti, il modello, questo vorrei sapere.
0: No, no, no, Little
2: Little
0: Corse era il telaio, questo
2: Corse?
0: è il fine anni, sì, anni, faceva Achille Parilla quel telaio lì, per me è stato uno dei più bei telai che ho visto girare in pista. Molto, per quell'epoca lì, quelle gomme lì, era fantastico, sinceramente.
2: Un'altra velocissimamente, con tutta la tua esperienza, quando lavori più o meno tra Tony, KR, Little Corse, tutti i marchi che hai avuto. Le reazioni di quando si va a fare una modifica più o meno rimangono uguali per tutti oppure no? Se vuoi
0: Diciamo
2: rispondere.
0: che quando c'era la gomma morbida, sì, adesso con la gomma un po' più dura alcuni telai rispondono in un modo, alcuni in un altro, però più o meno sono vicini, non c'è grosse differenze, dipende dal tubo che usano, capito? Quindi è molto difficile dire, sono cambiate proprio le generazioni, le gomme hanno fatto una differenza assurda adesso, quindi non.
2: Lavorano poco, purtroppo non c'è grip, quindi
0: No, no, sembra come vedere
2: una
0: un
2: volta
0: noleggio.
2: si vedeva dalla gomma, no? Strappava, quindi scivolava,
0: Sì,
2: quindi ti aiutava molto la gomma. Adesso magari vedendo la gomma, secondo me rimangono quasi tutti uguali, non si riesce più come era una
0: non c'è
2: volta.
0: più, non c'è più quelle differenze che c'erano una volta. È molto difficile. Infatti, se tu guardi la classifica dei tempi, vedi 20 piloti in due decimi, capito? Una volta non era così, capito?
2: Certo.
0: È molto difficile adesso.
2: Il pilota con cui avresti sempre voluto lavorare.
0: Pilota con cui, allora, per mia cosa personale, Fisichella, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui quando ero giovane, però purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di, però con Fisichella, perché è stato il primo pilota che ho conosciuto, diciamo, ed era veramente forte, quindi era proprio bello vederlo in pista, quindi quello è l'unico forse rammarico della carriera che ho avuto. Qualche allenamento, gli ho dato una mano, pulivo go-kart, però finivo lì, gare non ho mai fatte con lui.
2: Però l'hai ritrovato in pista, guardati qua.
0: Sì, quando ci siamo trovati anche in un aeroporto una volta, ci conosciamo veramente dall'inizio, è stato il
2: No,
0: primo
2: no,
0: praticamente,
2: certo.
0: quindi.

0: Grande, grande, grande.
1: Certo. Io penso che a me in testa è venuta una domanda, ma di curiosità. Quanto tempo impiega Lorenzo oggi, dopo 40 anni di carriera, ad insegnare un pilotino nuovo di ultima generazione, magari i segreti o le furbizie, che ne so, oppure non c'è rapporto?
2: No, no, no, io sempre cerco di aiutare comunque tutti i piloti a migliorarsi, secondo il mio punto di vista. Poi dopo ci sono quelli che magari ascoltano e quelli che non ti ascoltano, però quelli che ascoltano alla fine in pista si vede sempre comunque un buon risultato. Anche l'anno scorso questo ragazzino qui, l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. È stato un po' sfortunato, però è sempre stato, ha vinto delle gare, podi. E questo qui era un rookie della categoria praticamente, adesso quest'anno fa la Formula 4.
0: E
2: Però
0: infatti
2: lui
0: adesso è cambiato
2: ascoltava
0: anche
2: molto.
0: perché non ti puoi neanche affezionare con i piloti di oggi perché una stagione, due e poi via.
2: Sì, vanno via subito, vanno via. Praticamente quando tu li non hai il
0: Inizi
2: tempo,
0: a
2: cioè
0: capire,
2: sarebbe.
0: esatto. Bene, ragazzi, io starei ancora più di un'ora a parlare con Lorenzo, vero? Perché veramente di curiosità ce ne sono tantissime e io ci tengo a ribadire ancora una cosa importante. Come ha detto anche prima Matteo, per me voi siete degli eroi, perché vi fate un culo, ragazzi, un culo, io li vedo sotto la tenda, anche perché loro, oltre a fare il loro lavoro di cambiare 1.000 motori al giorno,
1: Bravo.
0: valigie, eccetera, montano anche la tenda.
1: Motorum e
0: Sì. tutto. Ma io
1: Non
0: direi,
1: solo.
0: se Lorenzo è d'accordo, Riccardo e Sauro, anche dopo l'estate, come avevamo programmato, lui se vuole ritornare insieme ad un altro nell'ambito meccanico del karting, proprio senza parlare di gare vecchie, ma parlare di questo mondo a 360 gradi, full di come vivono tutto quanto, qualsiasi aspetto, perché comunque escono delle, anche aneddoti che sono capitati durante l'arco della loro esperienza, perché loro hanno visto e vedono molte cose. Sarebbe molto bello, tralasciando le gare.
1: A me Matteo piacerebbe più che altro che Lorenzo, quando torna la prossima volta, potessimo noi fare una trasmissione su come il meccanico la mattina si alza, vede che è una giornata di pioggia, che cosa fa sul kart, perciò come sono i cambiamenti, le
0: Esatto.
1: preparazioni. La sale morbido, il telaio morbido, oppure questo, i gradi, il camber, il caster, oppure una giornata di sole pieno, dopo una settimana di sole pieno, dove la pista si gomma, che cosa si va alla ricerca? Cioè, per aiutare anche chi è a casa,
0: Esatto,
1: fondamentalmente.
0: bravissimo. Siccome ci arrivano diversi messaggi, il tempo è breve e la rifaremo se Lorenzo è d'accordo, no, Riccardo? Proprio a parlare di, ma in linea di massima, no? Nel senso che non
2: Sì,
0: abbiamo
2: sì, sì.
0: ragazzi domenicali, no? Non sono tutti professori, ci seguono, non sanno magari delle piccole modifiche, che delle volte basta una piccola modifica, come dicevi tu, Certo. dell'acqua, non è solo alzare le pressioni, ma c'è un mondo dietro, al sedile,
2: Sì.
0: caricare davanti, allargare, stringere. Quindi ci farebbe piacere proprio full su queste cose qua, nel senso sulla tecnica, perché la gente comunque è interessata e non tutti sanno. Ma assolutamente. Ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità un attimo, dobbiamo salutare il nostro super Lorenzo. Lorenzo, veramente grazie.
1: Grazie.
0: Sono
2: Grazie a voi,
0: contentissimo
2: l'invito.
0: veramente che sei venuto, perché abbiamo parlato di un settore che pochissimi ne parlano, ma come abbiamo
2: Sì.
0: detto sia io che Matteo che Sauro, è fondamentale. Bravi non solo Lorenzo, bravo, ma bravo, bravi tutti i tuoi
1: Tutti.
0: colleghi, perché tutti poi si fanno
1: La categoria dei meccanici.
0: la categoria
1: Quindi
0: dei meccanici.
1: ritorneremo, Lorenzo,
0: E
1: tanto.
0: più che posso dire che più di meccanici sono proprio dei tecnici ormai,
1: No,
0: perché
1: cioè,
0: no, no,
1: beh,
0: infatti non è neanche la parola
1: meccanici
0: giusta,
1: perché
0: meccanici, è vero, è vero, è vero,
1: io
0: perché
1: ho
0: sono
1: detto
0: tecnici.
1: meccanici perché sono rimasto la mia epoca,
0: Esatto, e anche io,
1: sono
0: grazie.
1: tecnici.
0: I post che abbiamo fatto sui social, forse ho sbagliato, perché è giusto, sono tecnici, Vabbè,
1: giustamente.
0: lo modificheremo. Lorenzo, grazie mille davvero.
1: Grazie
0: Grazie Lorenzo.
2: a voi. Ciao.
0: Voi ragazzi, non cambiate canale perché tra pochissimo abbiamo un ospite. Lorenzo è abituato a stare dietro i riflettori.
3: il prossimo ospite

0: è abituato a stare davanti. Un gran pilota e un personaggio dei social. A tra poco, pubblicità e ci siamo. Ciao!
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
3: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
4: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
5: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e, come vi ho anticipato prima della pubblicità, abbiamo un super ospite. Lui, presente molto sui social, pilota di go-kart, è con noi Fede Rossi.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao. Tutto bene?
6: Tutto bene, tutto bene. Tutto molto
0: allora,
6: bene.
0: Allora, magari la gente non lo sa, ti vede sui social che, insomma, ogni tanto pubblichi qualcosa del kart, ma la tua grande passione sin da quando sei piccolo è proprio il karting, giusto?
6: Il karting e motorsport in generale. Diciamo che fin da quando ero piccolo ho corso tanti anni, dopo ho smesso, mi sono dedicato ad altro, ho fatto tante cose, ma è rimasto sempre un pallino fisso nella testa, e dopo 17 anni di stop sono tornato infatti in questo mondo full immersion, diciamo.
0: Ecco, qua sono proprio un po' i tuoi inizi, abbiamo visto la 60, qui una categoria più grande, qua sei a Parma dove vinci nella famosissima e prestigiosa pista di Parma, dovrebbe essere un Margutti se non sbaglio.
6: E oddio, adesso andiamo talmente indietro con gli anni che sono 23, 24, ma può essere.
0: Questa se non sbaglio è Pomposa.
6: Questa è Pomposa, l'italiano.
0: Che occhio.
6: Questo, se no, sì, Siena dovrebbe essere, anche questo è campionato italiano. Un'altra gara internazionale a Pomposa, qui qualche nome c'era. Queste sono immagini che a vederle tornano indietro.
0: Qua il campionato italiano, primo classificato. Beh, insomma,
6: no, secondo.
7: Primo,
0: secondo?
6: Primo c'era un certo Buemi.
7: Buemi.
6: Uno che gasta, ah, che volava.
0: Ah, ecco. Secondo. Beh, potevamo anche non dirlo.
7: No, no, no, beh, no, per come no, no, no, ci segue anche, anzi lo salutiamo, ci segue anche Buemi.
8: Buemi è tuttora ancora in voga, eh?
7: Sì, corre in Formula E, se non sbaglio. Ma una cosa, Fede, ma questa passione del motorsport tutta è partita da tuo zio, che sappiamo, non tutti sanno, ma è Sospiri, quindi un grande pilota. Oppure ci ha contato molto Vincenzo, oppure è partita da te?
6: No, devo essere sincero, è partita fondamentalmente da lui e da mio papà, che l'ha sempre seguito fin da quando eravamo, cioè fin da quando erano piccoli. E mi hanno fatto trovare un kart a casa, non mi ricordo se sono tornato da scuola o da dove, mi sono trovato

0: un 50 baby cart appoggiato così al
1: Yeah.
0: muro e hanno detto è ora di provare. Io fino a quel punto lì non avevo mai neanche immaginato di salirci su un kart o pensare al motorsport. Da lì è partito, ma io credo che un po' tutti i ragazzini, anche quelli di oggi, cioè in qualche modo debbano essere avvicinati da qualcuno, perché difficilmente un ragazzino nasce con l'idea di motorsport o di go-kart, cioè soprattutto so qui in Italia, come un po' in tutto il mondo, gli sport sono il calcio, ci sono molto standard. Il motorsport, se non sei indirizzato da qualcuno, è difficile
1: Io
0: arrivarci così.
1: voglio solo, dire una cosa, Riccardo, perché sono vecchietto anch'io, no? Vincenzo per me era quando andavo in pista, pista d'oro, c'era Piccini, Fisichella, c'erano tutti. Per me Vincenzo lo andavo a guardare che correvo in minicart e lui correva già la massima categoria. Per me era il pilota più forte che c'era in quel momento. Perciò io guardavo sempre lui.
0: No, io tra l'altro devo dire una cosa su Vincenzo, che ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme con qualche trasmissione televisiva, una persona veramente d'oro, d'oro, veramente. Ho
1: Ma poi
0: questo.
1: la competenza che c'ha in questo momento nel suo mondo GT, l'anno scorso ha vinto il campione italiano in GT, perciò la competenza è enorme.
0: E chi
1: Scusate se mi sono.
0: pensavate essere nipote di Sospiri?
1: Come?
0: Ti pesava avendo dietro le spalle un cognome come Sospiri quando le prime gare tutto quanto?
1: Allora, diciamo all'inizio no, all'inizio quando facevo la minicarte e la 60 no, perché ho sempre corso diciamo con la tenda, no? Tendalino, arrivi, tieni sul gazebo, era molto un giochiamo, iniziamo e vediamo cosa succede. Ho iniziato a sentire la pressione nel momento in cui sono passato nella Junior, in 100 Junior, perché mi sono trovato ad avere a che fare con il mitico Masini, che conosci
0: Che
1: davanti,
0: salutiamo, che
1: grande,
0: salutiamo.
1: e lì
0: Grande.
1: un filino di pressione, sì, perché comunque sia era stato parte del percorso di mio zio, ma subito dopo il primo anno e mezzo mi sono trovato sotto la tenda di Achille Parella, e lì è cambiato tutto. Lì è cambiato tutto perché sentivo proprio di dover dimostrare qualcosa a lui e a tutti, perché veniva fuori tanto tanto spesso il paragone nipoti di Sospiri, adesso corre a livelli alti, lo zio faceva questo, lo zio faceva quello, quindi la pressione era tantissima, tantissima, speravo sempre di fare il giusto e che venissero fatti i meno paragoni possibili, perché non era possibile neanche minimamente essere paragonato a quello che aveva fatto lui nel kart, quindi è stata molto dura.
0: Questi qua sono alcuni tuoi trofei, Fede.
1: Sì. Qualcosina abbiamo portato a casa. Abbiamo portato a casa. Queste sono tutte coppe che vanno al primo, secondo e terzo. Io tutto quello che
0: E
1: non è
0: quando ti ha formato
1: podio.
0: caratterialmente, visto che sei molto visto da tantissimi ragazzi, perché come personaggio, quando ti ha formato a livello caratteriale, cosa trasmetti? Ti ha aiutato magari questo periodo del karting, perché sappiamo che comunque ti forma moltissimo, perché comunque sei solo, giri molto, non è il calcio che giochi in 11, quindi se sbagli, sbagli, sbagli te. Magari ti ha aiutato anche per il percorso professionale che stai facendo adesso, oltre che sei ritornato a livello caratterialmente, e da dare magari un giudizio agli altri di dire che il karting comunque è una disciplina molto formativa.
1: Allora, il discorso è questo: il mondo oggi è cambiato tantissimo, tanto lo ripeterete anche voi mille volte. Adesso sono molto più abituati, secondo me, i ragazzini a prendere, girare da soli, girare il mondo, star fuori. Sono più grandi già da piccoli rispetto a quando ero piccolo io. E mi sta aiutando oggi, cioè il discorso di tornare a correre è stato proprio un. All'epoca non ho sfruttato neanche il 50% di quello che avrei potuto fare, perché pensavo a troppe cose tranne che al kart. Potessi tornare indietro, questo è l'unico consiglio che posso dare anche ai giovani di oggi, e che vanno sicuramente molto più forte di quanto io andassi una volta. Se hanno questo in testa, devono sacrificare tutto il resto, perché gli porterà poi un giorno un milione di soddisfazioni sicuramente, e ad ogni modo, anche se non dovessero sfondare, arrivare dove vogliono, avranno il dire ci ho provato e l'ho fatto nel modo giusto, perché io oggi

0: potessi tornare indietro, farei tutto in modo differente. Ero troppo con la testa per aria, diciamo. Potessi tornare indietro, darei tutto per stare lì e provarci.
1: Dopo, adesso stiamo vedendo delle immagini dei giorni nostri, dopo ci ritorneremo. C'è stata anche una parentesi per te nelle formule, giusto, Fede?
0: Sì, io ho fatto il passaggio in formula, era Renault 1600 nel 2005, sì, 2005-2006, poi ho fatto Renault 2000, Formula Master, qualche gara. La Formula Master è l'unica categoria che ho fatto con il team di mio zio, perché prima lui non ha voluto, lui ha detto ti proviamo, ti metto in macchina ma non ti voglio con me perché sennò sarebbe stato troppo il discorso di correre perché è suo nipote oppure corre con lui e quindi c'era magari altri piloti che dicevano no, c'è suo
1: Quindi,
0: nipote nel team e quindi
1: certo.
0: mappa proprio fuori e non voleva sapere niente, cioè nel senso mi seguiva molto alla lontana. Andavo anche abbastanza forte, il problema è che all'epoca ci volevano una montagna di soldi, anche oggi chiaramente,
1: Adesso.
0: però non c'era la possibilità, per quanto molti pensassero all'epoca, è il nipote di Sospiri, lui si è sempre tirato un po' fuori, nel senso che io non posso essere io a mettere qualcosa o di più per te, perché comunque sia ci devi arrivare. Se hai le capacità, se si trovano gli sponsor, eccetera. Quindi è sempre stata una scelta nostra, all'interno di famiglia. E arrivati al momento di fare il passaggio in GP2, che ho fatto un test in GP2 nel 2007 o 2008, non mi ricordo, lì abbiamo capito che era infattibile perché mi chiesero all'epoca 1 milione, 1 milione e 100 per fare la stagione nel 2008 e non c'erano le possibilità in nessun modo e maniera. Quindi abbiamo dovuto dire basta, finito tutto.
1: È finito. Cosa ci dici di
2: Questa
1: questa
2: cosa come
1: foto
2: l'hai
1: qua?
2: presa? Perché non tutti la prendono bene, che quando arrivi
1: Scusa
2: ogni
1: Teo.
2: giorno
1: Scusa Teo. No, ti volevo chiedere cosa ci dici di questa foto.
0: Questa foto avevo appena smesso di correre, è stato l'ultimo, sì, l'ultimo anno, 2008, forse era il 2009, adesso non ricordo. Eravamo a Pomposa. Pomposa, un test privato organizzato proprio da Valentino, portò due o tre kart lui. E tramite un meccanico che era uno dei famosi della tribù dei Chihuahua, i suoi amici che sono 5-6, ha sempre fatto il meccanico per mio zio. Mio zio mi disse: guarda, mi ha detto Stefano che c'è Valentino che va a girare e vuole qualcuno così che vada forte scherzando, un uomo di riferimento. Allora sono andato, ho fatto una giornata con lui, Uccio, e è stato divertente. Divertente perché ho conosciuto, ho avuto modo, che è una cosa penso per pochissime persone, di conoscere Valentino al di fuori dei riflettori, al di fuori di pubblico, al di fuori del suo mondo MotoGP, mi ha fatto tanto piacere, quella giornata è stata indimenticabile come potete immaginare.
2: Esatto, ci ho avuto anche io modo a Coridonia, che era una cosa top secret, e effettivamente è una persona come tutti noi, no? Magari molti ci dicono, Valentino, addirittura mi scrissero, ma perché non me l'hai detto? Cioè, purtroppo sappiamo che certe cose non devono uscire, e eravamo in 6-7, ma lui è una persona tranquillissima, quindi, ma come giusto, no? Quindi, e non se la cava neanche male in carte, quindi.
0: No, forte, va forte.
1: Allora, Fede, dopo che ti hanno presentato il conto per la GP2, un conto bello, bello salato, come ci hai detto, ti dedichi ad altro. Adesso vi facciamo vedere queste foto perché è un Fede Rossi veramente irriconoscibile. Cosa è successo in te?
0: Far vedere queste foto in una trasmissione che parla di kart è quasi qualcosa di imbarazzante, dico la verità.
1: No, perché
0: Per quanto sia
1: fa
0: stata.
1: parte del tuo percorso, no?
0: Sì, infatti è stata una parentesi anche lunga, non una parentesi. Adesso lo dico anche in tono scherzoso, ma tutto quello che state vedendo adesso passare mi ha poi portato ad essere quello che sono oggi sui social e a vivere anche di social, quindi non posso rinnegare questa cosa. Anzi, spezzo una lancia a favore di questa disciplina, in questo caso per me mi ha un po' salvato perché quando è finito il discorso, la parentesi appunto kart, macchine, come tutti i bambini quando vieni su con quel sogno, voglio arrivare in Formula 1 o comunque rimanere in quel mondo. Arrivi a un punto che ti presentano il conto, capisci che è finita, non puoi mettere in croce famiglia, eccetera, e quindi la devi prendere come ok, non si può più fare, finito. Io l'ho provata a prendere così, però il discorso qual è? Che poi

0: dopo un ragazzino a quell'età lì, perché io avevo 18 anni, quindi 19, ti girano le palle, diciamo proprio
1: Quella è la
0: detto.
1: domanda prima che volevo farti, infatti.
0: Esatto, e quindi io non ho più voluto sapere dell'esistenza del mondo del motorsport. Io ho smesso di guardare giornali, televisione, ho smesso di seguire Formula 1, non volevo più sentir parlare di niente perché mi dava fastidio vedere quelli che correvano con me, tanti che venivano bastonati, che stavano andando su nelle formule, e quindi poi ti viene sempre da dire: se lui è lì, io non lo potevo essere. Cioè, questa roba nella testa ti massacra. E quindi ho fatto tantissimi anni proprio al di fuori, senza voler più sapere niente. Quando mi è passata del tutto, ho deciso, ho detto ok, facciamo off, finito, è un'altra vita, perché sono passati 17 anni, voglio rimettere il culo sul kart, perché questa è una cosa che tanti non hanno capito, cioè pensano che io sia rimasto bene o male in quel mondo. Io ho fatto off proprio 17 anni, senza salire sul kart, senza vedere, sapere più niente, poi così, 2023 ho detto ok, perdo 15-20 kg e provo a tornare a correre in kart per... Inizialmente non lo sapevo neanche io perché, cioè soltanto per passione pura, ho detto vediamo se sono ancora capace. E oggi sono tornato forse più con la testa lì più di 20 anni fa.
1: Anche perché Fede, con questo fisico qua non ci sali mica sul kart, eh?
0: Sicuro,
1: Ci
0: garantito
1: vogliono
0: proprio.
1: due sedili, ci volevano due sedili.
0: Qui in queste foto che stai facendo passare, il peso massimo che avevo raggiunto erano 84 kg. Considerate che sono alto 1,70 m, quindi 1,70 per 84 non era fattibile. Adesso sono tornato a 64, perso 20 kg.
1: Adesso è un fisico da kartista. Tra
2: Spiegaci, no,
1: l'altro.
2: più che altro, aspetta, Rick, spiegaci come hai fatto a perdere 20 kg, perché io e Matteo ne abbiamo
1: No,
2: bisogno.
1: tu stai bene, io 20-25 non scendo, boh.
0: Vabbè, il discorso è semplice. Tutto è partito dal 2023 quando un ragazzo, che è un mio amico, che ha un team, mi ha detto: andiamo a mangiare una pizza che ti spiego. Mi fa: ho bisogno di un vecchietto perché voglio vincere la Master. È venuta fuori la categoria della Rotax, la Master, è over 30, io ne avevo 34, in quel momento lì 35, e quindi ho detto: dai, va bene, facciamo questa prova. Ho detto: non ti garantisco niente perché sono 80 kg, non salgo da 17 anni, sappiamo tutti che il mondo è cambiato, cambiati i motori, cambiati i telai, cambiate le gomme. Ho detto: magari non sono più capace. E così è stato. Il primo annetto è stata molto dura, anche nella categoria Master. Dopodiché la mia testa mi ha detto: se lo facciamo, lo facciamo bene. Ho iniziato a perdere peso. Ho iniziato a correre a piedi, cose che non facevo mai per mettere sul fiato, eccetera, eccetera, e mi sono intestardito a tal punto che dopo 2 anni non aveva più senso fare la master perché andavo quasi da stare vicino alla categoria di vertice, da stare davanti. E quindi lì l'anno scorso ho detto: ma sai cosa c'è? Proviamoci, senza pretese, facciamo i giovani. La prima gara, quando mi giravo e vedevo ragazzini di 17, 16, 18 anni, ragionavo, dicevo: cazzo, quando io ho smesso di correre in kart, quindi non ho iniziato, ho smesso, questi stavano per nascere. No, no, però
1: Infatti,
0: va bene.
1: Fede, la cosa strana, vedi che lui, però, a costo il periodo, diciamo nostro, noi siamo leggermente più grandi. Oggi pochissime persone fanno una cosa del genere, perché sanno mille categorie, pur di mettere il post sui social, portarsi la coppa, sono tutti campioni, tutti vanno a podio. Lui si è rimesso in gioco dopo una vita, un campionato Rodax, sapeva che era più competitivo nella Master, si è rimesso in gioco nella categoria dei ragazzini, e lui, per chi lo segue, c'ha una costanza assurda che pochi già hanno, secondo me, a livello fisico e tutto. Però dà atto che comunque è la mentalità di un vincente, Fede.
0: Questo è l'esempio che cerco sempre di fare, soprattutto nel mio caso, che io lavoro con i social. A me avrebbe fatto comodo fare la Master, magari fare anche più campionati, avrei voluto fare anche la Rock Master e vincere tutte le gare con mezza pista sul secondo e fare il fenomeno social, no? Sono tornato dopo una vita, vinco tutto, però a livello mio personale, sapendo che categoria è e sapendo che quelli del mondo del karting, al di fuori del social, non, cioè, sanno quello che stai vincendo, per carità, senza nulla togliere, però non mi piacciono i fenomeni social che fanno i fenomeni quando in realtà, in verità, sanno benissimo che stanno vincendo una cosa che è così, è una roba tirata lì. Io ho preferito invece.

0: mettermi in gioco e mi rendo conto che quando arrivo in pista i social non esistono più. Cioè io stacco, non metto storie, non metto niente perché con la testa sono lì. Per me bisogna pensare lì, poi da lunedì ritorno il personaggio. Cioè io esco dal personaggio completamente quando vado a correre perché lo faccio per quello, lo faccio per me. Certe cose le fai per te e non per gli altri. Questa è una di quelle cose.
1: Però siccome me l'hai servita su un piatto d'argento, no, Fede? Fondamentalmente, consiglieresti a un ragazzino che inizia magari oggi e che non ha la possibilità di fare tutte le gare del WSK, no? Perché oggi il WSK è visto come un punto di arrivo, no? L'università del kart. Consiglieresti la categoria Rotax piuttosto della WSK, piuttosto che ne so, della Rock o della Easy Kart o quant'altro?
0: Guarda, speravo che venisse fuori questo discorso perché proprio quest'anno c'è un ragazzino che sicuramente tutti conoscono, Pizzonia, che va fortissimo nella Junior in WSK, è venuto a fare una gara in Rotax e uno si aspetta di dire questo ha vinto la prima il Super Master Series, viene di qua, fa una differenza che ha fatto fatica a entrare in finale. Cioè il livello Rotax ad oggi le categorie di vertice, quindi non parliamo più di master, parliamo di senior, junior, Rotax, senior, junior, rock, non sono tanto distanti dall'OK, l'OKJ, anche perché basta guardare per esempio 2 anni fa, campione del mondo e secondo al mondiale, va bene che pioveva, eccetera, ma sono due che correvano nella Rotax. Quindi, nel senso, i piloti forti in Rotax se vanno a fare l'OK stanno davanti e i piloti che vanno forti in OK che vengono di qua non danno mezza pista a quelli della Rock o Rotax, anzi, fanno fatica. Quindi
1: Ma
0: siamo lì.
1: tu pensi per una questione di team che sono più o meno tutti bilanciati, allora il pilota deve fare di più la differenza, a differenza della USK, che è l'università dove c'è dentro le case madri e dove magari uno può sviluppare più o meno meglio il materiale, ora si evidenzia di più.
0: Sì, perché io cioè, ti dico la differenza che c'era una volta, cioè, tanto noi che siamo del mondo vecchio, capitavano delle gare dove uno in qualifica faceva quinto, in gara, nella prima gara, gara 1, faceva settimo, ottavo, poi tirai fuori il coniglio dal cilindro, e tirai fuori il motore, eccetera, cambiava qualcosa, potevi andare a vincere la finale con 4 secondi sul secondo. Queste sono robe che ad oggi nelle categorie come Rock e Rotax non esistono perché te la giochi non al decimo, non al centesimo, ma sui millesimi. E è una fatica bestiale andare via, una fatica bestiale quando sei dietro, si scalda tutto e smusa davanti. Cioè, il discorso è proprio che deve andare tutto liscio, tutto perfetto, devi partire davanti, se no non ce la fai. Mentre invece in WSK vedo più quello che succedeva una volta, ma questo perché, secondo me, adesso io non voglio, ma tanto è quello che pensano in tanti, ci sono i fattori determinanti, il pilota che paga di più, il pilota che deve andare forte quella volta, il materiale migliore si dà a quello piuttosto che all'altro, quindi è differente. Quello che quest'anno mi ha fatto pensare a maggior ragione questa cosa è vedere che la prima, io non so bene come sono divise, ma il primo campionato che hanno fatto a inizio anno, Noah Bagley, che per me è fortissimo, il ragazzino, faceva fatica a stare nei primi 15. Finite quelle prime quattro gare, partito l'europeo praticamente, stessa categoria, stessi piloti, e sta vincendo tutto, fa una differenza bestiale. Quindi questo ti fa capire, dici, cosa è cambiato in 15 giorni? Solo il materiale può essere cambiato, perché il pilota è quello, il kart è quello.
2: Esatto.
0: Queste sono cose che non capitano nelle altre categorie.
2: Fede, torniamo un attimino sulla tua vita attuale da personaggio. Tutto è nato più o meno in questo periodo. Adesso noi abbiamo un video che ti ritrae sui social. Guardiamolo.
3: Invece di vedere shopping è tornato solo noi, Fake Comando, per ricordarvi che in Italia è tutto finto. Guardate qua, questo flauto, tu prendi, non suona un cazzo, amici! Spaghetti alla chitarra per continuare, è scritto qui. Tu prendi spaghetti, vuoi suonare? Non suona un cazzo, allora io mi devo ricacciare. Guarda qua, nascondini erano nascosti come il cazzo, amici! Tutto finito in Italia! Bella, bella, scrivo, penna numero due, scrivo, vorrei scrivere la lettera, Santo Padre, queste penne non scrivono un cazzo! Guarda, farfallina, è scritto qui, farfallina, tu devi volare! Perché non vola? Non vola un cazzo, amici! Uva, passa! Passa!
4: Ma
3: Passa e non
4: geloso.
3: saluta! Ma che cazzo passi a fare?
4: il video più visto della storia.
0: Io non mi sono mai vergognato così tanto come in questi 50 secondi.
4: Ma va, perché scherzi?
2: Che, scusa Teo, che io voglio chiedere, allora per fare il video ci metti 50 secondi, ci mettevi, ma per pulire tutto il casino?
0: È stato un disastro. Io questo video ancora ad oggi, che poi quello che hai fatto appena vedere è un

0: Da questo video, Fede, è partito, diciamo, tutto, no?
1: Sì, da questo video, no, non da, perché ripeto, questo è il remake, ma fatto in questo modo, ma tanti anni prima è partita la cosa social, che io ogni tanto ho spiegato come è andata, io non ho cercato, non ho voluto, non avevo Facebook, ero un primitivo, cioè nel 2012-13 non avevo Facebook, non avevo Instagram, ero l'unico ancora senza social, perché non mi sono mai piaciuti anche ad oggi, se non fosse che sono fonte di guadagno non li avrei, sono sicuro e certo di questa cosa. È venuto per caso perché avevo appena messo su Facebook, avevo 34 amici, cioè quelli del paese, e per far ridere loro ho fatto questo video qua che avete visto. Non so come perché è entrato, come succede poi nei social, in una spirale di condivisioni. Mi sono svegliato una mattina con 18-20 mila persone che hanno iniziato a seguirmi e tutti dicevano: cazzo, numero uno, questo devi fare cabaret. Comico nato, e quindi ho continuato per far ridere questa gente. Da lì è nato il personaggio che non ho mai cercato, cioè è nato per puro caso.
2: Ma quelli più vicini a te che cosa hanno detto subito? Per non dire, vabbè,
0: Però c'è
2: Dio la
0: l'altra
2: mamma.
0: cosa, che Fede lo vedete così, e chi lo vede sui social, a parte adesso ultimamente sui social mette video che comunque parla un po' di tutto a 360 gradi, e penso che l'unico sui social, se ce ne avrà pochi, se andate a leggere i commenti, nessuno controbatte quello che dice. E io penso che sia l'unico sul mondo dei social, perché comunque i social sono un mondo, anche noi, tra virgolette, ci stiamo dentro, è un mondo brutto, un mondo di gente che basta una tastiera a scrivere. E come la vivi tu, Fede, sta cosa qua? Comunque non è facile, comunque sei tanto, tanto visto.
1: Ma allora,
0: Però c'è pochi
1: come?
0: haters. Hai pochi haters.
1: Sì, perché negli anni io ho cambiato, diciamo, tante volte il personaggio. Sono partito facendo quei video che avete visto, poi dopo ho mixato parlando di temi d'attualità, poi per tanto tempo ho parlato solo di palestra, che ci siamo già passati. Dopodiché, quando sono, diciamo, approdato su TikTok, che l'ho scaricato da poco, da 2 anni e mezzo, sono tornato a riproporre video sia comici che temi di attualità, per poi finire solo quasi a parlare di temi di attualità, cronaca, eccetera. E mi sono creato, non è più un personaggio, cioè quando parlo e faccio video seri sono io, e quindi forse quello che piace, non è più il personaggio che deve per forza inventare qualcosa o far ridere o farlo stupido. Ogni tanto sì,
2: Domanda
1: esce un video.
2: Fede, domanda Fede. Tu hai detto che oggi vivi di questo, di social, no? Quanto a livello economico, quanto è remunerativo? Cioè, ti pagano tramite le visualizzazioni o sponsorizzazioni o entrambi?
1: No, visualizzazioni soltanto YouTube. Paga, io YouTube l'ho chiuso tanti anni fa perché non avevo più voglia di montare video e starci dietro. Io dalle piattaforme come TikTok e Instagram non prendo un euro, vero? Perché non pagano proprio nessuno, non solo me.
2: Ok.
1: I soldi arrivano tramite le aziende piuttosto che i personaggi o le persone che devono sponsorizzare delle attività. Comunque tutto tramite sponsorizzazioni che fai tramite storie o tramite post.
2: Ah, ok.
0: Torniamo al
2: Bene,
0: carcere,
2: ragazzi.
0: perché domenica Federico Corsa Franciacorta,
2: Esatto.
0: ma questo c'è da dire che c'ha lo sticker sulle vigore capoto, prima o poi.
1: Alla grande, ce l'ho sia nel card
0: E che sulla fascia visiera,
1: nella
0: che sono
1: visiera.
0: due decimi. Raccontaci di domenica, Fede.
1: Allora, la cosa strana, soprattutto dopo aver visto il video che avete purtroppo appena mandato, tanti si domandano come fa uno così, che fa quei video lì, che fa quelle robe lì, a centrare col mondo del kart e soprattutto andare forte col kart. Come ho spiegato prima, quello è un personaggio e riesco a scindere bene le due cose, cioè quando faccio il personaggio è una cosa, quando vado in pista è tutt'altro, cioè non dal momento in cui chiudo la visiera, ma dal momento in cui parto da casa per andare in pista, e anche tutto il periodo che io sono a casa vivo per quello adesso, cioè a più adesso rispetto a tanti anni fa, perché adesso ho la testa, cioè, ho messo su, ho maturato tutto quello che mi mancava poi quando ero ragazzino, e solo in questo modo qui, secondo me, puoi competere con quelli che hanno 20, 22, 23 anni in meno di te, perché se no non ce la puoi fare.
2: Certo.
1: Quello che a loro risulta tutto facile, non hanno bisogno di stare
2: Mai.
1: concentrati, non hanno bisogno di allenamento, non hanno bisogno di stare attenti a mangiare. Io devo farlo perché avendo 39 anni e questi ne hanno 18, i riflessi che hanno loro non posso averli io. Quindi se vuoi competere con questa gente qua devi dare oltre il tuo 100% sempre, tutti i giorni.

0: Bene, comunque una bella soddisfazione. Abbiamo visto adesso le immagini dove tu vinci questa gara e insomma, tanta roba. Io adesso volevo far vedere anche le immagini. Guardate sul podio questi due ragazzini che dicono: "Ma questo è venuto a romperci i coglioni a noi."
1: Quante ore impieghi, cioè dedichi alla preparazione? Un
2: Ma
1: meticoloso come te?
2: no, no, non è tanto il discorso di impiegare le ore quanto il discorso di farlo continuativamente tutti i giorni. Io adesso l'ho presa come la corsa, cioè tanto per correre in card, il discorso di far palestra, alzare pesi, non serve a niente. Bisogna
1: No.
2: avere resistenza, bisogna avere fiato, ma per un semplice fatto, perché fare a 40 anni 20 giri dove devi battere in mezzo decimo tutta la gara. E poi è difficile comunque vincerla, devi arrivare all'ultimo giro, agli ultimi due giri, che se hai uno o due decimi, un decimo attaccato al culo, non devi lasciare niente. Se non arrivi lucido, con il fiato, che riesci a capire esattamente quello che stai facendo, ma sei annebbiato dalla fatica, dall'affaticamento, non ce la puoi fare. Quindi adesso sto facendo tantissima aerobica, tantissima corsa, mangiare il più pulito possibile, perché comunque vedo, mi rendo conto in questi 2 anni che ho cambiato, ho switchato, ho fatto uno step a livello mentale allucinante. Cioè, ho tutto sotto controllo durante la gara, dal primo momento in cui parte fino all'ultimo giro. E
0: Bene
2: questo è fondamentale.
0: ragazzi, purtroppo il tempo come sempre è tiranno, noi dobbiamo andare a salutare il nostro super Federico Rossi,
1: Maduro.
0: grande puntata, è stato un piacere veramente averti con noi,
2: Bello,
0: aspetta che c'è una persona che ti vuole dire una cosa, aspetta Fede.
2: Guardate qua, questo flauto, tu prendi. Preferisco assolutamente le altre scene, quelle da
1: Bellissimo,
2: Tegoletti
1: Fede.
2: sotto la bandiera schiacci, quella era perfetta.
0: Ah, beh, guarda, questa qua è bellissima anche perché noi sappiamo quanto impegno ci vuole per vincere una gara. E poi sono passati 2 giorni perché oggi è martedì sera, l'altro ieri alzavi le
2: Da
0: braccia
2: fresca,
0: così.
2: fresca, fresca, fresca, fresca, sì.
1: Bello. Ma adesso in campionato come sei posizionato?
2: Secondo, sono secondo in campionato a 6 punti dal primo perché le prime 2 gare sono andate co così così. Non per un fatto mio, ma abbiamo avuto un po' di problemi che non siamo riusciti a mediare. Ci siamo ripresi adesso. Il mio
1: Quante
2: campionato
1: gare ci sono per il campionato?
2: 8, 8, questa era la
1: Perciò
2: terza.
1: alla fine del campionato tornerai da noi e ci spiegherai poi come è
2: Di solito
1: andata.
2: il discorso, i primi due vanno al mondiale, giusto? Perché lui l'anno scorso era andato al mondiale che aveva fatto secondo, no?
1: Certo.
2: Sì, il mondiale non è per tutti, ma non nel senso non è per tutti una frase fatta, non è per tutti perché se tu vuoi andare devi fare tra i primi due del campionato nazionale, quindi non è facile per niente, ma io spero di vederli ancora a ottobre, a fine campionato, per dirvi stiamo prendendo i biglietti per andare a Portimão a fare il mondiale, speriamo.
1: Bella,
2: Noi
1: Portimão,
2: lo
1: bella.
2: andiamo.
0: Ti aspettiamo. Matteo, grazie mille, come sempre. Ho le vicole capoto.
2: Grazie ragazzi.
0: Grazie al nostro Mughini.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: E un super grazie al nostro Fede Rossi.
2: Grazie, grazie a voi. Grazie ragazzi. Ci vediamo alla prossima.
0: Ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV durante la settimana sulle vincole capoto, naturalmente tutti gli spezzoni, tra cui naturalmente anche quelli di Fede Rossi sui social. E viva il
2: L'uva
0: calcio!
2: passa e non cammina. No, l'uva passa e non
0: Esattamente,
2: saluta.
0: speriamo che cammini, pedali forte. Ciao!
1: Ciao
0: Ciao!
1: ragazzi!
0: Ciao!
3: Lenzo Carta. Intrepid Driver Program.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione.